0: Ben trovati a Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Prende il via una nuova settimana, anche questa settimana ricca di novità proiettate verso l'estate. Oggi poi ne ho una davvero particolare che ascolteremo tra poco. Prima però, indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story.
0: 1977.

Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade.

0: intervista.
1: Oggi a Ora Musica Michele Coletta. Michele Coletta, artista pugliese ma genovese d'adozione. Andiamo a scoprire come mai, perché. Ciao Michele, ben trovato anzitutto.
2: Ciao a tutti e tutte, grazie per questa opportunità.
1: Michele che è in vacanza, se ho capito bene, sei in albergo.
2: Assolutamente sì, mi sono preso un weekend di vacanza e sono qui.
1: Però in questo momento all'ombra, non sotto allo sole, perché sei in albergo.
2: No, sono appena rientrato. Perché questo sole quest'anno ci fa un po' impazzire.
1: Allora, dicevo, artista pugliese, genovese d'adozione. Da quanto tempo sei a Genova?
2: Ormai dal 1990, sono tantissimi anni, non contiamoli.
1: Direi.
2: Lo faccio avanti e indietro con la Puglia.
1: E dalla Puglia dove?
2: Dalla Puglia sono della provincia di Taranto, sullo Ionio, quindi mare e sole.
1: Infatti il pezzo, immagino che già dal titolo si capisce comunque, lo sole, lo mare, lo Iento, sutta lo sole, arriva da lì l'ispirazione, no?
2: Assolutamente sì, ho voluto dedicare in questo EP che è appena uscito una canzone anche alla mia terra e appunto ho pensato a sutta lo sole e a questo suono dei tamburelli che danno vita a questa canzone.
1: Ecco, hai citato l'EP che si chiama Piano Piano, dal quale era già stato estratto un primo singolo, giusto?
2: Assolutamente sì, Balliamo Piano, che è un disco funky, e poi successivamente è nata Sotto lo Sole, appunto, che è già uscita anche, e poi successivamente anche l'intero EP.
1: Ecco, quanti brani sono?
2: Sono cinque brani che hanno un unico filo conduttore a livello di tema, ma sono cinque generi musicali diversi con cui ho voluto giocare.
1: Ecco, di Sotto lo Sole c'è anche un video?
2: No, il videoclip l'ho fatto di Balliamo Piano e un po' mi sono pentito di non aver fatto un videoclip di Sotto lo Sole, perché quest'estate ci avrebbe un po' accompagnato.
1: Beh,
2: no?
1: Fa tempo sempre quando vai in Puglia per le vacanze,
2: esatto,
1: tre riprese.
2: Coinvolgerò un po' di gente, perché ho bisogno veramente di tanta gente che mi balla intorno per rendere la canzone.
1: Che noi adesso andiamo ad ascoltare, non prima però di aver dato a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Michele Coletta attraverso i social.
2: Guarda, sui social basta trovare Michele Coletta appunto official. Sono su TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Su YouTube c'è il videoclip, non di Sotto lo Sole, ma come abbiamo detto di Balliamo Piano, e poi su Spotify e tutti i digital store Michele Coletta possono ascoltare l'EP e magari aggiungere uno di questi brani alla loro playlist estiva.
1: Esattamente, lo faremo anche noi, anzi ci risentiremo al prossimo singolo. Michele, grazie per essere stato con noi e buone vacanze.
2: Grazie, buon'estate a tutti, Sotto lo Sole.

Tatiana Silvestri, in arte Tati S, 26enne, che arriva dalla provincia di Roma e che ha già avuto diverse esperienze anche all'estero. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, L'incontro.

forse Baby, uno dei primi successi, è il brano che preferisco all'interno del repertorio di Madame, che la scorsa settimana si è esibita ad Udine. Quattro di voi sono riusciti ad andare a questo concerto grazie a noi di Radio Capodistria, per cui l'invito è quello di continuarci a seguire, perché sia all'interno di Calle degli Orti Grandi che di Estate Freschi, rispettivamente, le nostre trasmissioni del mattino e del pomeriggio, continueremo ad elargire dei biglietti per i prossimi concerti qui sul nostro territorio. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche in questo lunedì 3 agosto del 2026, nel quale parleremo di varie forme di espressione artistica, partendo dal contesto sloveno ma spaziando anche in altri paesi, inclusa l'Italia. Parleremo di musica, parleremo di fotografia, parleremo anche di sport, insomma tanti temi che vi proporremo in questa mattinata, che si apre come al solito con la lerciata del giorno. Tenta di entrare in Europa dall'Africa del Nord, partita a risico tra leghisti, finisce in rissa. Ridiamoci su, perché il tema ovviamente è molto complesso e noi però navighiamo sul mare di mezzo, nel mar Mediterraneo, con uno dei brani più belli all'interno della storia della musica italiana, dedicata appunto a questo mare. La voce è quella dell'indimenticato ed indimenticabile Mango, il brano si intitola ovviamente Mediterraneo.

Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

Direttamente dall'Indonesia, via Francia, Angoon, snow on the Sahara, nevica sul deserto del Sahara. No, non parliamo di cambiamento climatico, anche se probabilmente bisognerebbe riflettere maggiormente su questo tema, specialmente guardando le condizioni atmosferiche che abbiamo attraversato anche nel passato recente. Andiamo nella zona, diciamo, dell'Africa del Sahara, perché quest'oggi si fa festa in Niger, si ricorda l'indipendenza dalla Francia. Il Niger è una nazione che ha una bandiera con tre bande orizzontali, rosso, bianco e verde, andando dall'alto verso il basso, ha un cerchio rosso nel mezzo, subito dopo i paesi del Maghreb, subito dopo i paesi che si affacciano quindi sul mar Mediterraneo, cantato poc'anzi da Mango. Nel centro del continente, il Niger ha un territorio che è circa 4 volte più grande dell'Italia, ma gli abitanti sono circa un terzo, ha un'età media bassissima. Il grosso del paese è coperto dal deserto del Sahara, ma anche dal deserto del Tenere, uno dei posti più aridi del pianeta. La capitale è Niamey, il paese prende il nome dal fiume Niger, il più lungo dell'Africa, che passa nella parte meridionale del paese, dove vive ovviamente la maggior parte della popolazione. Si produce uranio, che viene usato in buona sostanza nelle centrali nucleari. Si fa festa in realtà quest'oggi anche in Guinea Equatoriale, uno stato africano la cui bandiera ha un triangolo blu sul lato del pennone, tre bande orizzontali, rosso, bianco e verde, dall'alto verso il basso, con un simbolo nel mezzo, un albero del cotone di seta con 6 stelle e 3 parole: unità, pace e giustizia. Siamo nella parte centrale del paese, sulla costa occidentale. Per quanto riguarda la superficie, la popolazione si può paragonare in buona sostanza alla Slovenia. La capitale è Malabo, che se ne sta su un'isola, uno dei pochi stati africani, quindi la Guinea Equatoriale, che ha una capitale che non è sulla terraferma. È un paese esportatore di petrolio, però la ricchezza direi che non viene distribuita in maniera esattamente uniforme. Si ricorda il 3 agosto del 1979 con l'ascesa al potere di Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, che a occhio e croce governa ancora il paese. A occhio e croce direi che è uno dei leader non monarchici in un paese in carica da più tempo a livello globale. Per quanto riguarda le personalità che legano il proprio nome alla data odierna, c'è un'altra voce incredibile nel panorama musicale a livello mondiale. Buon compleanno a Skin degli Skankanensi.

Chick to Chick, Lady Gaga, ma soprattutto Tony Bennett, artista nato il 3 agosto 1926 per scomparire il 21 luglio del 2023, quindi altro personaggio che lega il proprio nome alla data odierna. Colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. Di seguito ci occuperemo di una mostra interessante allestita presso il Museo Civico di Lubiana, dedicata al collettivo sloveno Irvin. Ci si occupa al museo principalmente di fotografia. In realtà questo movimento, così come approfondiremo più tardi, aveva uno scopo decisamente più ampio. Di seguito parleremo anche di un concerto di un duo italiano. Arrivano da Oderzo, sono due sorelle gemelle, brave e belle, il duo Dall'Agnese. Siamo nell'ambito della musica classica, siamo nell'ambito della 38esima edizione del Festival Imago Slovenie, che è in corso di svolgimento in queste settimane. Tra le personalità che legano il proprio nome alla data odierna c'è anche James Hatfield dei Metallica, con i quali proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.

0: Salvo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Il suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo. Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

0: Titanium or Titanium nella versione dei Perpetuum Jetsile, che sono stati convocati per il 23 di ottobre del 2026 alla Fiera di Lubiana per le celebrazioni del 50° compleanno di DJ Umek. È un evento che sta suscitando particolare curiosità, nel senso che ci saranno tanti artisti, tanti cantanti, tanti musicisti sloveni con un background abbastanza eterogeneo, per cui staremo a vedere come si svilupperà anche questo evento. Sono stati convocati anche i Laibach, dei quali in qualche modo parliamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, perché facevano parte del movimento artistico NSK che si è sviluppato in Slovenia a partire dagli anni 80. Si tratta di una sorta di stato virtuale chiamato, con la traduzione italiana direi, stato nell'arte. Si tratta fondamentalmente di una sorta di nazione virtuale, di una riflessione sugli stili di vita per quanto riguarda sia l'epoca jugoslava, ma anche volendo il mondo tra virgolette moderno nel quale viviamo. Aveva anche delle ambasciate, metteva anche dei passaporti, e pare che delle richieste di passaporto siano arrivate anche dalla Nigeria. In realtà noi parleremo del gruppo Irvin, che si occupava principalmente di fotografie di arte visive, perché in queste settimane presso il Museo Civico di Lubiana c'è allestita proprio una bella mostra dedicata a questo tema, della quale parleremo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, subito dopo aver ascoltato Music, l'ultimo singolo proprio dei Laibach.
1: The key, music. The answer, music. The power, music. My life, music. Don't you know it?

0: sick. I'm sick. Deep sick.
1: E allora parliamo del collettivo Irvin, un gruppo di artisti riconducibile principalmente alla fotografia e alle arti visive, parte di un movimento artistico e culturale più ampio che si è sviluppato in Slovenia a partire dagli anni 80, protagonista di una interessante mostra presso il Museo Civico di Lubiana, dove tra l'altro compare anche Marina Abramovic, in qualche modo coinvolta anche in alcune delle iniziative in questo contesto, che fu tra l'altro protagonista di una mostra interessante assieme a Ulay, che è stata per 6 mesi presso la Zuccarna, ex zuccherificio diventato un importante polo di arte contemporanea a livello nazionale ed internazionale per quanto riguarda Lubiana, la Slovenia, ma anche il resto del mondo. Scopriremo che da quella mostra è nata una serie di iniziative particolarmente interessanti. Maggiori dettagli nella prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Blaž Peršin, direttore delle gallerie e dei musei di Lubiana, ben ritrovato su Radio Capodistria.
2: Buongiorno.
1: Dunque, ho avuto modo di passeggiare al primo piano qui del Museo Civico di Lubiana, ho visto una bella mostra sul collettivo Irvin. Che cosa c'è in questa mostra e quanto dei temi raccontati da questa mostra sono stati rilevanti per la Slovenia e sono anche rilevanti per la Slovenia di oggi?
2: Sì, perché questo gruppo è uno dei gruppi più importanti dell'arte contemporanea slovena. Loro sono presenti già 40 anni. Questa mostra sono lavori di fotografia di 40 anni del loro lavoro e progetti differenti che sono stati dagli anni 80 fino all'adesso. Allora, questo gruppo è stato molto importante, è stato presente anche in Europa e America, uno dei gruppi davvero più importanti sloveni, e così con questa mostra possiamo riscoprire la loro volontà di vedere come si vive adesso e come si vive anche in Slovenia, ma anche nell'ampio dell'Europa e mondiale nel senso dell'arte contemporanea.
1: Quali sono le altre principali mostre che ci sono in questo periodo nei musei e nelle gallerie di Lubiana?
2: Abbiamo a Zuccarna una mostra interessante, non tranquillo adesso, presa da Hamburger Kunsthalle da Germania. È una mostra con differenti artisti, allora è mostra come viviamo adesso, come non viviamo nel mondo tranquillo ma abbiamo anche parecchi problemi. Allora questa mostra è così interessante perché sono presenti artisti diversi da tutto il mondo con una specifica tema di non tranquillizzazione.
1: Tra le mostre ospitate invece nel recente passato sicuramente ha avuto un ruolo importante quella dedicata a Marina Abramovic. Com'è andata dal vostro punto di vista qui alla Zuccarna, insomma l'ex zuccherificio divenuto oggi uno dei poli di arte contemporanea più importanti in Slovenia e non solo, e che sviluppo ha questo progetto?
2: Questo progetto è stato molto importante. Ulay e Marina Abramovic hanno fatto un periodo molto interessante negli anni 70 e inizio anni 80, e questa mostra ha avuto anche tanti visitatori, più di 40.000 visitatori in 5 mesi. Allora per Lubiana questo è un numero abbastanza alto, ma adesso abbiamo una felice notizia perché questa mostra va anche a Cina, vicino a Shanghai. C'è un nuovo museo che presenta questa mostra anche a Cina, e poi fine novembre sarà presentata questa mostra anche a Berlino, a Neue Nationale Galleria a Berlino. Allora questa mostra viaggia nell'Europa e anche nel mondo.
1: Questo vuol dire che Lubiana in qualche modo si sta ritagliando un ruolo non solo a livello di Slovenia, non solo a livello di Europa, ma anche nel contesto internazionale, nel segmento dell'arte contemporanea, si può dire così?
2: Sì, questo è importante perché questa mostra è stata prodotta da noi e poi esportata fuori, che significa che siamo nel posto dell'arte contemporanea internazionale.
1: C'è qualche progetto interessante in programma per il prossimo futuro?
2: Sarà interessante anche a museo, fino a ottobre sarà una mostra che presenta archeologia nel Lubiana negli ultimi 20 anni, perché ci sono stati tanti progetti di infrastruttura e così via. Questo è anche collegato archeologia. Allora noi presentiamo in questa mostra archeologia e escavazioni negli ultimi 20 anni, e poi sarà a Galleria Jakopić, che si occupa di fotografia, anche in grande mostra del importanti fotografi dell'Ungheria.
1: Blaž Peršin, direttore delle Gallerie dei Musei di Lubiana, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi.

A volte mi sorprendo di quanto io possa essere una capra e di quanto possa essere potente invece uno strumento come l'intelligenza artificiale, in questo caso ChatGPT.

e lo dico alla luce del brano che abbiamo in sottofondo. Mi era venuto un dubbio relativo all'autore e al titolo, così ho aperto ChatGPT e gli ho chiesto di scrivermi i principali brani per pianoforte a quattro mani. Me ne ha scritti un po', non riuscivo a venirne a capo. Gli ho detto che avevo ben chiara in mente la melodia, ma non riuscivo a descriverla in maniera opportuna. Mi ha chiesto di scrivergli più o meno le battute, così gli ho scritto ta ta ta ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta ra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta. Ovviamente non ho potuto intonarne nemmeno minimamente la melodia per iscritto, in qualche modo ChatGPT è riuscito ad aiutarmi ad arrivare alla quinta danza ungherese di Brahms, un compositore tedesco. Questa melodia in realtà ha una storia interessante, molto probabilmente, se osservata con criteri contemporanei, potremmo definirla un plagio, nel senso che nasce dal lavoro di un compositore ungherese, Keller, che Brahms in qualche modo recupera e rielabora nella versione a quattro mani su pianoforte, rendendo questo brano strafamoso, probabilmente addirittura mi viene da dire l'opera più famosa di Brahms. Noi la stiamo ascoltando nella versione del duo Dall'Agnese, che nella serata di mercoledì scorso si è esibito a Lubiana all'interno della 38esima edizione del Festival Imago Slovenie. Si tratta principalmente di una manifestazione che si ricollega al jazz e alla musica classica in varie forme. I concerti si svolgono in varie località, in varie location, come si dice oggi. La partecipazione generalmente è a titolo gratuito. Tra gli appuntamenti del prossimo futuro che mi sento di segnalare, direi le notti nella città vecchia di Lubiana, in programma il 21 e il 22 agosto, saranno venerdì e sabato, per cui potrebbe addirittura essere una buona opportunità per fare un giro a Lubiana. Difficilmente insomma ci sarà la nebbia, anche se non si sa mai. Vi segnalo anche il trio franco-svizzero Ernest, che si esibirà invece mercoledì al Museo Civico della capitale slovena. Poco fa abbiamo parlato della mostra temporanea dedicata al collettivo Irvine, esposta proprio al primo piano del museo, uno dei più suggestivi mi viene da dire della capitale della Slovenia. Bene, la scorsa settimana proprio al Museo Civico si è esibito il duo Dall'Agnese. Si tratta di due sorelle gemelle di Oderzo, Eleonora e Beatrice, belle e brave ma anche giovanissime. Il loro concerto rientrava anche all'interno del Circolo Internazionale dei Talenti Emergenti, parte integrante del Festival Imago Slovenie, che permette ad una serie di artisti provenienti da tutta Europa, artisti ovviamente in rampa di lancio, di esibirsi. Dunque noi tra poco ascolteremo la voce del duo Dall'Agnese, intanto ascoltiamo la loro musica.

0: In realtà il duo dall'Agnese a Lubiana ha proposto un programma riconducibile a due compositori italiani, Alfredo Casella e Ottorino Respighi, del quale ricorrono i 90 anni dalla scomparsa in questo 2026. Il brano che abbiamo in sottofondo è stato proposto all'interno del Bis Spazio. Adesso però alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Eleonora e Beatrice Dall'Agnese, pianiste, benvenute su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi siete ritrovate a suonare insieme?
1: Diciamo che la musica classica è sempre stata una passione in famiglia, ma nessuno ha mai suonato uno strumento. E allora la passione di entrambi i nostri genitori, diciamo che è entrata molto naturalmente, insomma, anche in noi, e anche infatti quando eravamo piccoline ci portavano i concerti di musica classica, oppure ci ascoltavamo dei CD. Quindi insomma è stata una cosa molto naturale. Dopo, col tempo, ci è arrivata la passione e dopo abbiamo proprio deciso di fare le pianiste di professione. Sì, diciamo che mettersi insieme a suonare è stato molto naturale, perché comunque abbiamo fatto un po' tutto insieme, cioè le scuole elementari insieme, seppur in due classi differenti, però comunque siamo sempre state abituate a fare delle attività anche extrascolastiche, le stesse più o meno, in due gruppi magari diversi, però è stato tutto molto naturale.
0: Infatti mi chiedo, com'è combinare in qualche modo l'esperienza di essere sorelle, gemelle e in qualche modo colleghe?
1: Diciamo che è, secondo me, un plus, perché io conosco molto bene mia sorella e lei anche, ovviamente. Quindi anche quando abbiamo delle critiche da farci, quando suoniamo, quando studiamo insieme, ce le diciamo molto naturalmente, senza tanti giri di parole. E secondo me questo aiuta, perché comunque, cioè, si è proprio sincerie, ecco. Sì, anche secondo me il fatto comunque di conoscere veramente molto bene una persona aiuta anche proprio quando si suona, anche magari durante un concerto, perché comunque in base agli atteggiamenti che l'altra ha si riesce a capire magari anche musicalmente proprio cosa vuole fare, le sue intenzioni musicali. Quindi secondo me, cioè, aiuta.
0: Io spesso faccio una domanda ai musicisti che riguarda la scelta dello strumento e la scelta del genere, nel senso, quanto contano i gusti, cioè mi piace quel determinato strumento, mi piace quel determinato genere musicale, o quanto conta il talento, cioè sono bravo a suonare uno strumento o sono bravo a porre in essere, diciamo, un determinato genere musicale?
1: Allora, diciamo che inizialmente non abbiamo deciso noi di suonare il pianoforte, erano i nostri genitori che ci hanno iscritto alla classe di pianoforte della nostra cittadina, quindi noi ci siamo ritrovate questo strumento davanti. Cioè, a me è sempre piaciuto comunque, perché è proprio elegante anche. Ho avuto un periodo in cui pensavo di imparare anche un altro strumento, però sono sempre stata convinta del pianoforte, perché è proprio uno strumento completo e, cioè, è il mio strumento preferito. Sì, il fatto comunque, ecco, di avere un talento, di essere bravi, secondo me comunque non è che sia proprio così naturale, cioè che uno si alza la mattina e sa suonare. Secondo me è proprio un fatto di lavoro dietro, costante, una bella disciplina, perché secondo me è stato anche molto importante per noi avere già da subito un'insegnante veramente molto seria, perché seppure eravamo piccoline, perché abbiamo iniziato a suonare a 4 anni, cioè ci ha subito inquadrato, quindi ci ha fatto subito capire, insomma, che si trattava di una cosa seria. Quindi secondo me aiuta tanto anche la disciplina che uno ha, ovviamente la passione, perché uno lo deve fare con passione, perché sennò, cioè, uno può suonare tutte le note però non basta, perché non trasmetti niente. Poi devi anche proprio impegnarti tante ore ogni giorno, cioè è un lavoro che comunque si vede anche a lunga durata, no? Quindi, cioè, deve proprio piacere, quindi è passione più disciplina, secondo me. Per noi, quando eravamo piccoli, insomma, esisteva solo la musica classica, perché appunto i nostri genitori ci mettevano sempre musica classica in casa, così, ma anche i concerti, andavamo solo a concerti di musica classica, che fossero pianistici, che fossero orchestrali, insomma. Quindi per noi è stata molto naturale come cosa. Infatti anche adesso, cioè, ascoltiamo quasi sempre musica classica, ovviamente conosciamo anche altri generi, anche cantanti, così li ascoltiamo anche per magari distogliere un po' la mente, però, cioè, anche nei viaggi ascoltiamo musica classica, quindi anche la sera, tutto. Sì, anche per me appunto la musica classica è stata una scelta spontanea, e un linguaggio proprio come una persona madrelingua, insomma, cioè è proprio completa. Dico sempre anche ai nostri amici coetanei che magari sono fuori dall'ambiente della musica classica, cioè prende tutti i vari mood che una persona può avere, quelli più nostalgici, quelli più allegri, Quindi secondo me è proprio un tipo di genere musicale molto ampio e profondo, proprio dove puoi trovare tutto quello che vuoi cercare, lo trovi.
0: Esiste però un tema attorno alla comunicazione e alla divulgazione della musica classica, nel senso che talvolta viene in qualche modo etichettata come un genere musicale tendenzialmente noioso o molto così culturale, con un valore storico ma non necessariamente collegato all'intrattenimento.
1: Allora, io dico sempre, appunto, anche ai nostri amici che sono fuori dall'ambiente classico, che dipende sempre da chi vai a sentire. Comunque, cioè, se uno è abituato ad andare a sentire i saggetti dei bambini, per carità, servono, perché anche noi siamo cresciuti tramite quelli, però uno magari ha l'idea di quel modo di suonare, cioè molto così una cosa dopo l'altra. Però secondo me, cioè, se si vanno ad ascoltare veri artisti, proprio concerti di musicisti veri, che sia pianoforte, che sia violino, che sia qualsiasi altro strumento, una persona, un musicista che abbia una sua personalità, quello ti trasmette veramente qualcosa. Perché ci sono ovviamente dei concerti che ti passano così senza significato, senza che ti tocchino, però secondo me la scelta di che concerto vai a sentire è importante. E poi ovviamente sono gusti, perché è come sulla musica pop così, cioè a uno piace Cremonini e uno piace Vasco Rossi e a un altro preferisce, non so, Ultimo. Quindi anche là uno può piacere o non piacere, è proprio un linguaggio la musica, quindi anche ogni artista, musicista si esprime attraverso la sua visione, come un po' anche i poeti, loro scrivevano quello che sentivano loro, quello che sentivano dentro loro e anche nella forma che piaceva loro, perché una cosa la puoi dire per esempio in decasillabo come su Dante la Divina Commedia e altre cose le puoi dire in prosa, quindi cioè è anche la modalità con cui un artista si esprime. Però secondo me i propri gusti si possono avere soltanto se si frequentano concerti, se si vanno a sentire dei concerti così, quindi secondo me bisogna togliere anche questo pregiudizio e andare a sentire, entrare in concerto, perché comunque uno dice vabbè, ma come mi vesto, non so come muovermi, devo far silenzio, no, cioè ovviamente ti devi vestire con una certa forma, insomma un minimo di outfit d'auditorium, però comunque non è una cosa spaziale, cioè non è che si va su un altro universo. Quindi io toglierei un po' di paletti, un po' di limiti e proprio provare, entrare in una strada concerto e fare questo tipo di esperienza. Sì, io sono d'accordo, c'è sempre questa idea anche parlando con dei nostri amici, non dell'ambiente, insomma, che la musica classica sia noiosa, però dopo io chiedo, ma sei mai andato a ascoltare un concerto? E loro mi dicono no, ma so già. Quindi manca proprio anche secondo me la conoscenza, è un pregiudizio che si porta avanti da anni e anni senza basi solide. Secondo me se uno ascolta, che ne so, un notturno di Chopin e si immagina Chopin perché l'abbia scritto, perché abbia scelto una melodia così, cioè se uno entra nel mood, uno capisce un po' la storia che c'è dietro, secondo me si riesce a impersonificare molto bene, perché è un linguaggio che può raggiungere un po' tutti, perché tanto non ha una lingua, quindi è universale, e poi non ha tempo, perché basta pensare a Beethoven, a Chopin, a Mendelssohn, a Schubert, a Rachmaninoff, insomma, cioè sono vissuti tantissimi anni fa, eppure la loro musica è ancora viva e sarà viva per tantissimi anni, quindi secondo me è proprio anche un lavoro di iniziare ad ascoltare un certo tipo di repertorio. Se magari non piace Chopin e magari passa un altro tipo Liszt o passa Beethoven, ma secondo me ci sono certe cose, certi brani che piacciono a tutti perché sono talmente belli oggettivamente che basta un attimo ascoltarli e immedesimarsi, comunque ti trasmettono qualcosa, quindi sì, secondo me bisogna iniziare ad ascoltarli, magari anche iniziando da pezzi più corti e poi andando avanti, se piace un genere continuare magari ad ascoltare quello, ma secondo me è proprio portare alla vita, perché uno pensa che la musica classica, o comunque anche penso io all'arte come quadri, sia una cosa morta, distaccata, che non esiste più, ma secondo me proprio vive, perché ha una carica comunque di energia, di immagini concrete che secondo me proprio sono vive, basta portarle appunto alla luce e viverle.
0: Progetti futuri?
1: Allora, abbiamo dei concerti prossimamente appunto a Parigi, poi faremo 3 concerti nel centro Italia, poi a Roma, Trieste, Cagliari, Venezia, quindi abbiamo altri concerti prossimamente in vista, poi vorremmo anche registrare un prossimo CD.
0: Eleonora e Beatrice Dall'Agnese, pianiste, grazie per essere state da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie a voi dell'ascolto.

Un incidente stradale si è portato via Glenn Hansard, il cui brano più celebre è probabilmente Falling Slowly, che abbiamo appena ascoltato in una versione con Marchetta Irglova. Bene, la scorsa settimana, nello specifico venerdì 31 luglio, sono scomparsi anche due personaggi tra loro molto diversi, entrambi riconducibili in qualche modo a Milano, personaggi importanti in realtà in vari segmenti per l'Italia e non solo. Il primo è Don Antonio Mazzi, che è morto proprio nel capoluogo della Lombardia, uomo simbolo nella lotta alla droga. Lo incrociai ai tempi delle medie, quando venne da noi a Pieve Emanuele per un incontro con tutti gli studenti della nostra scuola. Venne per un intervento dove disse tante cose che, se le ascolti con le orecchie di un ragazzo adolescente in periferia, suonavano magari anche come ovvie, come scontate, come buoniste, come banali. In realtà però disse una frase che mi colpì profondamente: se oggi salvo anche solo uno di voi sono contento, e mi fece molto molto pensare, sia per quanto possa essere magari dura la vita di chi vive e cresce in periferia, ma anche quanto sia gratificante poi avere un impatto determinante anche solo nella vita di una sola persona. Sempre il 31 luglio però all'Humanitas, clinica nella parte meridionale, diciamo, della provincia di Milano, a due passi tra l'altro da casa mia, mentre il papà di un mio caro amico di infanzia veniva dimesso dopo un'operazione ordinaria andata sostanzialmente bene, il mondo del calcio perdeva uno dei più illustri interpreti, cioè Franco Baresi, storico capitano del Milan ma anche della nazionale italiana. Ha vinto tutto con due maglie, quella del Milan e quella dell'Italia, dai campionati di Serie B fino alle Coppe dei Campioni, mondiale del 1982 con l'Italia. Per quanto mi riguarda era un simbolo del lavorare sodo e del lavorare in silenzio, sottovoce, perché quando si è forti non c'è davvero bisogno di urlare. Se penso a Franco Baresi penso proprio all'eleganza sia nel campo che fuori. Diego Armando Maradona disse anche che Franco Baresi è il difensore più forte della storia. E a proposito di Maradona, c'è un anniversario importante legato al mondo del calcio italiano, ricollegabile al 2026, cioè i 100 anni di storia del Napoli, una delle società sicuramente principali all'interno del contesto italiano, sia dal punto di vista sportivo ma dal punto di vista della passione con la quale la città vive proprio le gesta della squadra di calcio. Insomma, in una cerimonia che si è svolta ieri si sono incrociati personaggi del passato e del presente della società partenopea e sono stati anche ricordati tanti personaggi legati in qualche modo alla città di Napoli, incluso tra l'altro Pino Daniele.

Radio Capodistria, relaxing music.

3 milioni e 3 milioni, questo è il brano utilizzato spesso quando la Lituania vince, soprattutto nella pallacanestro. È sempre interessante notare come lo sport poi può diventare un vettore di conoscenza tra paesi e tra culture. In questo senso i turni preliminari delle coppe europee di calcio secondo me sono particolarmente interessanti, perché ci giocano sia squadre e città in qualche modo note, ma anche espressioni di città e di paesi che suonano così un po' esotici. Guardando il tabellone dei prossimi incontri mi ha colpito come i destini di Croazia e Lituania si intreccino. Pensando allo sport lituano viene spesso in mente la parola Žalgiris, che è una delle squadre di basket più forti d'Europa. Gioca le proprie partite casalinghe a Kaunas, che è la seconda città della Lituania dopo la capitale Vilnius. Bene, Žalgiris, che tradotto insomma suona come bosco verde, è la battaglia di Grunwald. Siamo nel 1400 con l'esercito polacco lituano che infligge una pesante sconfitta ai cavalieri teutonici. Si tratta uno dei momenti fondativi dell'identità nazionale lituania. In sostanza Polonia e Lituania erano collegate dalla dinastia degli Jagelloni, ma erano due stati distinti e lo rimarranno per oltre 100 anni. Insomma, nel 1500 si uniranno nell'Unione di Lublino. Per molti è considerato il primo documento assimilabile in qualche modo all'Unione Europea, nel senso che è stata la prima unione pacifica tra due nazioni in Europa. Da lì nacque un'importante entità nell'Europa appunto occidentale. Oggi nel calcio esistono due Žalgiris: lo Žalgiris Vilnius, che è in sostanza la squadra più titolata del paese, ma c'è anche lo Žalgiris Kauno, fondato nel 2004. Per quanto riguarda l'Europa League, l'Hajduk se la vedrà, anzi, per quanto riguarda la Conference League, l'Hajduk è stato eliminato dall'Europa League dal Paphos, se la vedrà proprio contro lo Žalgiris Vilnius dopo il giovedì nero, che ha tra l'altro eliminato 3 squadre slovene. Deludente l'eliminazione di Koper e Bravo, tutto sommato prevedibile invece il destino dell'Alumini, che ha fatto ciò che ha potuto. Per quanto riguarda invece la Champions League, la Dinamo Zagabria affronterà lo Žalgiris Kauna, mentre l'unica superstite slovena, lo Zelje, se la vedrà con Arat Armenia. Per quanto mi riguarda mi sembrerebbe un avversario in qualche modo fattibile. A occhio e croce direi che chi esce dal terzo turno di Champions League farà un altro turno di qualificazione in Conference League, mentre qualora si venga eliminati al turno successivo si accederà direttamente al tabellone principale sempre di Conference League, passando il turno successivo di Champions League. Insomma, Dinamo Zagabria e Zelje potrebbero arrivare invece ai tabelloni principali di Champions League. Staremo a vedere insomma come andrà. Per quanto riguarda la prima Lega slovena, siamo arrivati alla terza giornata. Nafta Mura 5-2, il big match di giornata Zelje Maribor finisce in parità 1-1, vittoria esterna per il Bravo che passa 2-1 a Radomlje. Olimpia batte Alumini 1-0. Tra vari striscioni dei Green Dragons, il gruppo più così attivo dei tifosi dell'Olimpia Lubiana, non esattamente con della società in questo momento. Il Koper, nonostante una doppia superiorità numerica, non va oltre l'1-1 contro la neopromossa Brine Grosuplje. Prima giornata anche in Croazia con l'Istra Pola che perde 3-2 in casa contro la Lokomotiva Zagabria. Rijeka batte 2-1 il Rudes. Per quanto riguarda la seconda giornata spiccano Rijeka Dinamo e Istra Hajduk. La Dinamo ha vinto 2-0 contro lo Slaven Belupo, gli Spalatini hanno invece perso contro il Varaždin. Per quanto riguarda la Croazia c'è un artista che per quanto mi riguarda insomma è particolarmente popolare, tendo ad ammirarla particolarmente. Si è esibita nel weekend, nei giorni scorsi in Slovenia, Zagorje Obsavi, per la gioia di tanti miei amici che hanno postato tante storie su Instagram. Arriva da Spalato, lei è ovviamente Severina.

0: settimana.
1: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

Uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita, cantava Gianni Morandi, senza pensare probabilmente al Poggi Challenge. Più di 1000 ciclisti si sono ritrovati in Slovenia, con il tedesco Nielsen che ha vinto sulla salita del Krvavec, l'evento che aveva un programma abbastanza eterogeneo, celebra Tadej Pogacar, fresco vincitore del Tour de France per la quinta volta, uno dei ciclisti più forti nella storia di questo sport. Bene, un cittadino americano ha offerto 95.000 euro per aggiudicarsi la maglietta strappata per effetto di una caduta con la quale Pogacar ha vinto l'ultima edizione della Milano-Sanremo. Domanda bruciapelo a trabocchetto: chi ha invece vinto per l'ultima volta al Teatro Ariston il Festival di Sanremo e chi ha partecipato? Bella domanda, incredibile come per quest'anno a pochi mesi abbiamo già sostanzialmente dimenticato tutto quanto. Bene, la vittoria in realtà è andata a Sal da Vinci con un brano che si intitolava ovviamente Per sempre sì.

E dunque John TL si è vista a Gradisca di Isonzo, per questo l'abbiamo programmata in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove in qualche modo continuiamo a parlare di sport, viriamo sugli sport di squadra, ritorniamo meglio sugli sport di squadra, nello specifico la pallavolo, nel senso che si è conclusa anche la World League maschile, primo posto alla Polonia, secondo agli Stati Uniti, terzo alla Slovenia che ha battuto il Giappone nella finalina. L'Italia è stata eliminata ai quarti di finale. Prossimo appuntamento saranno gli europei, appunto, di pallavolo maschile, che si svolgeranno in Bulgaria con Sofia, Finlandia con Tampere, Romania Cluj-Napoca e Italia con Napoli, Milano, Modena e Torino. Per quanto riguarda l'Italia e la Slovenia, sono nello stesso gruppo assieme a Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia. Giocheranno ovviamente in Italia, sempre in Italia, Trento. La Slovenia ha vinto gli europei di pallacanestro under 18 battendo in finale proprio la squadra azzurra. Se ricordo bene, in realtà Italia e Slovenia si erano ritrovate di fronte a Lubiana anche per la finale dell'europeo under 20. Anche in quella circostanza la vittoria andò alla Slovenia. Buone notizie invece per l'Italia arrivano da Parigi, nello specifico dagli europei degli sport acquatici europei di nuoto. Dunque al momento in testa al medagliere c'è il Regno Unito, davanti all'Italia terza la Grecia. L'Italia fino a questo momento ha ottenuto 6 medaglie, 3 d'oro, 2 d'argento, 1 di bronzo. Per quanto riguarda gli ori, arrivano dai tuffi Chiara Pellicani, Matteo Santoro nel duo misto sincro dal trampolino da 3 metri. Chiara Pellicani, gara singola femminile trampolino da 1 metro. Chiara Pellicani, Sara Giodoin di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, team event, quindi la gara a squadre. 2 medaglie d'argento Filippo Pelati, nuoto artistico singolo tecnico maschile, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, duo libero misto nel nuoto, mentre una medaglia di bronzo arriva ancora una volta dal nuoto artistico. Torniamo alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con l'ultimo singolo di Saif, Parlar d'amore.

E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 3 agosto del 2026. Grazie ai tecnici Jaka Jagar e Daniel Matic, grazie ovviamente anche a tutti quanti voi per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, mentre alle 10:30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon proseguimento di mattinata, buona estate, buon inizio di settimana, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Souvenir d'Italie.
3: Solo musica italiana su Radio Capodistria.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 6:15. La Slovenia commemora oggi il terzo anniversario delle devastanti inondazioni dell'agosto 2023, la peggior catastrofe naturale della sua storia, con danni stimati in 3 miliardi di euro che hanno colpito duramente regioni come la Carinzia e l'Alta Carniola. A metà del piano di ricostruzione quinquennale, le autorità confermano il regolare avanzamento degli oltre 350 interventi sulle infrastrutture e della realizzazione degli alloggi sostitutivi affiancati da risarcimenti statali e proroghe per il ripristino delle abitazioni private. Il Ministero dell'Ambiente sta intanto valutando l'efficacia della gestione dell'emergenza, con l'obiettivo di migliorare il coordinamento istituzionale, snellire la burocrazia e ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie già disponibili. In seguito agli avvenimenti a Ceuta, segnati dall'ingresso illegale di decine di migliaia di migranti dal Marocco, i ministri dell'interno dell'UE si riuniranno oggi in videoconferenza su richiesta della Spagna e di altri 22 paesi membri. L'incontro punta a coordinare misure comuni per la protezione delle frontiere esterne e a sostenere Madrid, il cui premier Pedro Sanchez ha criticato la scarsa solidarietà di alcuni stati, tra cui l'Italia, che ha temporaneamente sospeso Schengen con la Spagna. Durante il vertice, definito da Ursula von der Leyen un'occasione per promuovere un'azione europea unita, il ministro italiano Matteo Piantedosi proporrà l'istituzione di centri di rimpatrio per migranti irregolari in paesi terzi sicuri sulla base del modello Albania. Il sindacalista Branimir Štrukl, il primo firmatario dell'iniziativa per indire un referendum legislativo sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia, si dichiara soddisfatto della decisione della Corte Costituzionale di autorizzare la consultazione. Štrukl ha anche invitato i cittadini a firmare anche questa volta la richiesta di indire il referendum. Soddisfatta anche l'opposizione, critiche arrivano invece da parte della coalizione. Per la Camera di Commercio, la decisione della Corte Costituzionale deve essere rispettata, tuttavia ha espresso preoccupazione per il possibile prolungamento del periodo di incertezza relativo all'attuazione di misure importanti per lo sviluppo dell'economia. Il mancato rispetto della distanza di sicurezza è stato la causa dell'incidente stradale avvenuto venerdì scorso, nel quale è rimasta coinvolta la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, che ha riportato lievi ferite. Lo ha reso noto la Direzione Generale della Polizia Slovena, precisando che sono in corso accertamenti per verificare se l'incidente avvenuto nella galleria di Castellet sull'autostrada del litorale sia stato causato da negligenza. Un ulteriore passeggero a bordo dell'autovettura presidenziale ha riportato lesioni gravi. Il presidente della FIFA Gianni Infantino sarebbe alla ricerca di sostegno politico per restare alla guida della FIFA e, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe cercato l'appoggio di Donald Trump in un momento in cui aumentano le richieste di dimissioni nei suoi confronti. La crisi è esplosa dopo il progetto FIFA Forward Enterprise, poi ritirato, che prevedeva una nuova società per gestire diritti commerciali, licenze e grandi competizioni come i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Intanto cresce la ribellione interna al mondo del calcio. Diverse federazioni hanno già annunciato che non sosterranno la sua rielezione, mentre UEFA e CONCACAF chiedono un cambio di rotta alla guida della federazione internazionale. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda alle 7:15.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Martedì 4 agosto, buongiorno e benvenuti. Iniziamo segnalando che poco fa si è verificato un incidente sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Così come vi invitiamo alla prudenza a causa dei banchi di nebbia che vengono segnalati lungo la A28 Porto Gruaro-Conegliano tra l'allacciamento con la A4 e Azzano Decimo e sulla A27 Venezia-Belluno di competenza di Autostrade per l'Italia tra Conegliano e la tangenziale di Mestre. Vi informiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina per lavori sulla A4 Brescia-Padova lo svincolo di Somma Campagna sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buongiorno da Alberto Cernas della redazione GR, leggiamo i titoli del nostro giornale del mattino che andrà in onda alle 7.15. Via libera al referendum sulla legge per lo sviluppo della Slovenia dopo la decisione della Corte Costituzionale. Netanyahu contro Golobi, il leader europeo più ostile a Israele, l'ex premier, eravamo dalla parte giusta della storia. Ministri degli interni dell'UE stamattina in videoconferenza per discutere di protezione delle frontiere dopo i fatti di Ceuta. Iniziano a delinearsi le conseguenze economiche degli incendi in Europa, stimate in oltre 3 miliardi di euro. L'Agenzia per l'Ambiente estende l'allerta rosso a gran parte della Slovenia. Parleremo di questo ed altro dunque nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15. Più tardi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione su gran parte dell'Europa: persiste ancora negli strati bassi dell'atmosfera un campo di alta pressione, un fronte freddo si sta avvicinando lentamente alle Alpi da nord-ovest, in quota venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e secca. Previsioni: oggi cielo in prevalenza sereno, temperature da 32 a 38 gradi, domani sempre bel tempo, possibili precipitazioni sull'arco alpino, temperature minime da 15 a 21 gradi, le massime sui valori odierni. Giovedì soleggiato e ancora molto caldo. Venerdì addensamenti a partire dalle regioni settentrionali con locali fenomeni temporaleschi. Un avviso: nella maggior parte della regione del litorale permane un elevato rischio di incendi in natura. Viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani. Causa lavori per l'ampliamento della tangenziale di Bertocchi. Fino a ottobre chiusa la strada che dalla rotatoria di Bertocchi Sud porta verso Sant'Antonio. Seguiranno anche chiusure parziali di breve durata di alcuni tratti della strada principale. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Un cordiale buongiorno. Via libera al referendum sulla legge per lo sviluppo della Slovenia dopo la decisione della Corte Costituzionale. Netanyahu contro Golobi, leader europeo più ostile a Israele, l'ex premier: eravamo dalla parte giusta della storia. Ministri degli interni dell'UE stamattina in videoconferenza per discutere di protezione delle frontiere dopo i fatti di Ceuta. Iniziano a delinearsi le conseguenze economiche degli incendi in Europa, stimate in oltre 3 miliardi di euro. L'Agenzia per l'Ambiente stende l'allerta rosso a gran parte della Slovenia. Bentrovati al giornale del mattino di Radio Capodistria. La Slovenia commemora oggi il terzo anniversario delle devastanti inondazioni dell'agosto 2023, la peggiore catastrofe naturale della sua storia, con danni stimati in 3 miliardi di euro che hanno colpito duramente regioni come la Carinzia e l'Alta Carniola. A metà del piano di ricostruzione quinquennale, le autorità confermano il regolare avanzamento degli oltre 350 interventi sulle infrastrutture e della realizzazione degli alloggi sostitutivi affiancati da risarcimenti statali e proroghe per il ripristino delle abitazioni private. Il Ministero dell'Ambiente sta intanto valutando l'efficacia della gestione dell'emergenza con l'obiettivo di migliorare il coordinamento istituzionale, snellire la burocrazia e ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie già disponibili. Con 7 voti a favore e 1 contrario, la Corte Costituzionale ha revocato la decisione della Camera di Stato sull'inammissibilità di un referendum legislativo sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La raccolta delle 40.000 firme necessarie dovrebbe iniziare il 1 settembre. Soddisfatto il sindacalista Branimir Štrukelj, così anche l'opposizione. Critiche arrivano invece dalle file della coalizione. Erika Paternus.
2: Il referendum legislativo sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia è quindi ammissibile. La raccolta delle firme a sostegno della richiesta di indire la consultazione potrebbe iniziare il giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, poiché la scadenza cadrebbe proprio nel periodo delle vacanze, il Presidente della Camera di Stato può fissare un termine di 35 giorni a partire dal 1 settembre, ha scritto la Corte. Se verranno raccolte almeno 40.000 firme a sostegno della richiesta di referendum, la Camera di Stato sarà tenuta a convocare la consultazione. La normativa vigente prevede però che il referendum può riguardare solo l'intero testo della legge, ha precisato la Corte Costituzionale. Soddisfatto il sindacalista Branimir Štrukelj, il primo firmatario dell'iniziativa, che ha invitato i cittadini, in particolare coloro che hanno contribuito alla prima fase dell'iniziativa con oltre 47.200 firme, a firmare anche questa volta la richiesta di indire un referendum sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Anche l'opposizione L'opposizione si dice soddisfatta. Secondo il Movimento Libertà, la Corte Costituzionale si è chiaramente espressa contro la mossa della coalizione del partito Resnizza Verità, che voleva togliere il potere al popolo. Per la Levizia Sinistra, il divieto di indire il referendum era antidemocratico. Il Partito Socialdemocratico intanto si aspetta che i responsabili affrontino le conseguenze. Critiche arrivano invece da parte della coalizione. I deputati di Nuova Slovenia e Partito Democratico Aleksander Reberšek e Andrej Poglajen hanno sottolineato l'orientamento ideologico di sinistra della Corte. La stessa opinione è stata espressa anche dalla leader dei deputati SDS, Jelka Godec. Vedremo quanti cittadini sono contrari alla riduzione delle tasse sui generi alimentari di base e all'abolizione del contributo pensionistico per l'assistenza a lungo termine, ha detto. L'NSI comunque vede il referendum come una decisione a favore o contro lo sviluppo del paese. Angel Hogar ha intanto scritto su X che per i democratici lo status quo non è un'opzione, aggiungendo che ora sarà necessario vincere il referendum. Per la Camera di Commercio la decisione della Corte Costituzionale deve essere rispettata, tuttavia ha espresso preoccupazione per il possibile prolungamento del periodo di incertezza relativo all'attuazione di misure importanti per lo sviluppo dell'economia e il benessere della popolazione.
1: Una decisione che non sorprende, ma che era ampiamente prevedibile. Così il premier e leader dell'SDS Janez Janša ha commentato la pronuncia della Corte Costituzionale. Secondo Janša, i giudici starebbero tutelando una situazione di degrado causata dalle politiche di sinistra, responsabili anche del sorpasso degli stipendi netti croati rispetto a quelli sloveni, dimenticando il buon senso dimostrato nel 2012, quando la stessa Corte bloccò altri referendum ritenendoli incostituzionali. Spetterà ora ai cittadini decidere se scegliere un futuro con tasse più basse, cibo più economico, aumenti per stipendi e pensioni, ha concluso il primo ministro. Un filmato diffuso di recente mostrerebbe il premier israeliano Benjamin Netanyahu definire l'allora primo ministro sloveno Robert Golob probabilmente il leader europeo più ostile nei confronti di Israele. Golob ha replicato sostenendo che le parole pronunciate dal premier israeliano dimostrano chiaramente come il suo governo fosse dalla parte giusta della storia. Sentiamo Maya Novak.
3: Il video è stato pubblicato nei giorni scorsi nel podcast Breaking Points dal regista statunitense Alex Holder, autore di un documentario dedicato al defunto senatore americano Lindsey Graham. Le immagini, la cui autenticità non è stata verificata in modo indipendente, mostrerebbero una conversazione telefonica risalente al 2024 tra Graham e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, incentrata sulle iniziative per aumentare la pressione sulla Corte Penale Internazionale. Nel filmato il premier israeliano si lamenta della nomina della giudice slovena Betty Hochler e afferma che la scelta sarebbe stata sostenuta dall'allora primo ministro Robert Golob, definito probabilmente il leader più ostile d'Europa. Netanyahu farebbe inoltre riferimento alle iniziative giudiziarie avviate nei suoi confronti dalla Corte. In una risposta pubblicata sui social, Golob ha affermato che le parole attribuite a Netanyahu rappresentano, a suo avviso, la conferma che il suo governo aveva assunto la posizione corretta rispetto al conflitto a Gaza e alla difesa del diritto internazionale. Anche il Movimento Libertà ha commentato la vicenda affermando che il video confermerebbe la posizione assunta dall'allora governo a difesa della Corte Penale Internazionale, della giudice Betty Hochler e del rispetto del diritto internazionale. Il partito ha inoltre respinto le accuse emerse durante la campagna per le ultime elezioni parlamentari, secondo cui Golob avrebbe ceduto alle pressioni di Netanyahu, ricordando che tali critiche erano emerse dopo la decisione della Slovenia di non aderire al ricorso presentato dal Sudafrica contro Israele davanti appunto alla Corte Internazionale di Giustizia.
1: È stato il mancato rispetto della distanza di sicurezza la causa dell'incidente stradale avvenuto venerdì scorso, nel quale è rimasta coinvolta la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, che ha riportato lievi ferite. Lo ha comunicato la Direzione Generale della Polizia Slovena. La polizia sta inoltre indagando se l'incidente avvenuto nella galleria di Kastelec sull'autostrada del litorale è stato causato per negligenza. Un ulteriore passeggero a bordo dell'autovettura presidenziale ha riportato lesioni gravi, ma risulta già dimessa dall'ospedale. Il servizio di Lara Dercic.
4: Secondo i dati finora raccolti dalla polizia, il conducente di 52 anni del veicolo sul quale viaggiava la precedente, non rispettando la distanza di sicurezza, ha tamponato con la parte anteriore della propria macchina l'auto che lo precedeva guidata da un 34enne. Quest'ultimo era il veicolo di scorta che accompagnava il capo dello Stato. Dalla Direzione Generale della Polizia Slovena hanno inoltre spiegato che, poiché vi sono fondati i sospetti del reato di aver provocato un incidente stradale per negligenza, è stato informato il reparto competente per le indagini, il perseguimento dei pubblici ufficiali con poteri speciali della Procura di Stato, alla quale è stata trasmessa tutta la documentazione relativa all'incidente. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti all'alcotest e al test rapido per la rilevazione di sostanze stupefacenti. Tutti gli esami sono risultati negativi, ha comunicato alla polizia. Ricorderemo che il sinistro è avvenuto venerdì pomeriggio nella galleria di Castelez, direzione Lubiana. L'autostrada è rimasta chiusa per oltre 3 ore. La presidente Pirs Musar, dopo l'incidente, è stata trasportata all'ospedale generale di Isola, dove è rimasta in osservazione per una notte. È stata dimessa già sabato per proseguire le cure a domicilio. La presidente stava trascorrendo le sue ferie estive in Croazia. Venerdì sera avrebbe dovuto partecipare al ricevimento per Tadej Pogačar a Komenda. I danni complessivi dell'incidente sono stimati in circa 37.000 euro.
1: Il ricordo di Giorgio Rossi, assessore alla cultura, morto lo scorso 11 luglio all'età di 78 anni, dopo un ricovero dovuto a una caduta, ha aperto i lavori del Consiglio Comunale di Trieste. A pronunciare un ricordo dell'assessore è stato lo stesso primo cittadino di Trieste, Roberto Di Piazza. Non ho mai pianto tanto, era un amico, ha detto Di Piazza, un fratello, avevamo iniziato assieme e mi sembra impossibile l'idea che non lo vedrò più seduto accanto a me. Di Piazza ricordato anche tutti i risultati ottenuti grazie al contributo di Rossi e annunciato l'intenzione di intitolargli un'opera pubblica in città. Il sindaco ha anche ringraziato maggioranza e opposizione che hanno dimostrato, ha detto, un affetto incredibile verso l'assessore Rossi. Più di 200 persone hanno partecipato ieri sera nel centro del capoluogo giuliano alla manifestazione Riprendiamoci Trieste, organizzato dal Comitato per la Sicurezza Cittadino. Fra gli interventi anche quelli di esponenti dei movimenti di estrema destra in città come Casa Pound, Forza Nuova e Futuro Nazionale, ma in piazza c'erano anche componenti della maggioranza di centrodestra in consiglio comunale. Sentiamo Alessandro Martegani.
5: Una città insicura nella quale le famiglie hanno paura per i figli quando escono da soli, dove regna l'insicurezza, i colpevoli sono sempre loro, la politica che non fa nulla e gli immigrati. E questa è la città dipinta nel corso della manifestazione Riprendiamoci Trieste, organizzata dal Comitato per la Sicurezza Cittadino, che ha visto la partecipazione in Piazza della Borsa di molti esponenti dell'estrema destra triestina. Il tantam era partito da qualche giorno sui social in seguito all'aggressione avvenuta lo scorso 28 luglio ai danni di una donna, un episodio che ha spinto gli organizzatori a chiamare ha raccolto tutti i cittadini che pensano o temono che Trieste sia diventata una città invivibile, piena di scippi, rapine, violenze, una situazione che non può più essere tollerata, hanno detto gli organizzatori. Al microfono si sono alternati semplici cittadini ma anche esponenti dell'estrema destra triestina, lanciando una serie di invettive contro la politica di sinistra ma anche alla destra di governo che avrebbe tradito le promesse. Una serie di accuse contro tutto e tutti, nonostante fra i partecipanti ci fossero anche molti esponenti della destra che supporta l'amministrazione comunale, tutti lì a protestare contro una politica inefficace e lontana dai cittadini, la stessa che poi sostengono in aula. L'obiettivo principale erano però gli immigrati, indicati come la prima causa del presunto degrado della città, un'impostazione ribadita da una frase detta durante la manifestazione mentre sventolavano le bandiere italiane: in autobus i vecchi devono stare seduti, i giovani in piedi, gli immigrati fuori. Non una cifra, non un dato verificabile, non una soluzione, solo una serie di accuse e narrazioni che ben difficilmente possono descrivere la Trieste reale, ma che evidentemente fanno presa, perlomeno fra i presenti, che non si sono risparmiati lunghi applausi, che hanno chiuso la manifestazione cantando l'inno italiano.
1: In seguito agli avvenimenti a Ceuta segnati dall'ingresso illegale di decine di migliaia di migranti dal Marocco, i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno oggi in videoconferenza su richiesta della Spagna e di altri 22 paesi membri. L'incontro punta a coordinare misure comuni per la protezione delle frontiere esterne e a sostenere Madrid, il cui premier Pedro Sánchez ha criticato la scarsa solidarietà di alcuni stati, tra cui l'Italia, che ha temporaneamente sospeso Schengen con la Spagna. Durante il vertice, definito da Ursula von der Leyen un'occasione per promuovere un'azione europea unita, il ministro italiano Matteo Piantedosi proporrà l'istituzione di centri di rimpatrio per migranti irregolari in paesi terzi sicuri sulla base del modello Albania. Una tranquilla giornata d'estate sulla spiaggia tra bagnanti e bambini che giocano in mare, poi all'improvviso il cielo si spezza, un oggetto precipita, un'esplosione scuote la costa, le fiamme e il fumo avvolgono la spiaggia. Sono le immagini diffuse dai media russi attribuite all'attacco avvenuto sul Mar Nero vicino alla località balneare di Gelendzhik nel sud del paese. Secondo le autorità locali, un drone ucraino intercettato dalle difese aeree sarebbe precipitato nell'area provocando una tragedia tra i bagnanti. Le autorità locali parlano di 7 vittime, tra cui 3 bambini, e di circa 40 persone ferite. Un reportage realizzato dalla BBC ha rivelato che esiste una rete criminale di nome Foxtrot Network che recluta giovani online e li trasforma in sicari a pagamento per compiere omicidi e attentati in tutta Europa. Il gruppo, organizzato secondo l'emittente pubblica britannica, sarebbe affiliato all'Iran e finora è ritenuto responsabile di 35 omicidi oltre a numerosi attacchi contro obiettivi israeliani. Sentiamo Franco De Stefani.
6: L'inchiesta ha rivelato che la banda assolda adolescenti tramite i social media offrendo denaro in cambio di azioni violente. In molti casi i pagamenti non avvengono perché i giovani vengono uccisi o vengono arrestati prima di portare a termine gli incarichi. La settimana scorsa un giovane norvegese legato alla rete è stato condannato da una giuria dell'Old Bailey di Londra per cospirazione finalizzata all'omicidio, legata a un delitto premeditato nel West Yorkshire. Il fenomeno viene monitorato dalla Task Force Operative Grim di Europol, i cui investigatori hanno riferito che le istruzioni vengono fornite ai giovani in modo ludico, imitando dinamiche tipiche dei videogiochi. Il capo del Centro Europeo per la Criminalità Organizzata di Europol, Andy Craig, ha definito il metodo un'esternalizzazione calcolata dell'omicidio, che sfrutta soggetti vulnerabili. Secondo Europol, attualmente sono 11 i paesi europei interessati dalla minaccia, vale a dire Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Le autorità ritengono che parecchi degli attacchi siano stati compiuti per conto del regime iraniano. Il leader della rete terrorista, Rawa Majid, è fuggito dalla Svezia e dalla precedente base in Turchia per rifugiarsi a Teheran. Nell'inchiesta si sostiene che il regime iraniano utilizzi la rete per colpire dissidenti, oppositori e obiettivi israeliani attraverso una struttura criminale decentralizzata.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Prosegue l'emergenza incendi in diverse regioni d'Europa, mentre i roghi continuano a distruggere vaste aree di territorio, iniziano a delinearsi anche le conseguenze economiche, stimate in oltre 3 miliardi di euro. Il servizio di Beatrice Zizza.
7: Gli incendi che dall'inizio dell'estate stanno interessando diversi paesi europei, insieme alle persistenti ondate di calore, hanno già provocato danni economici stimati in oltre 3 miliardi di euro. E quanto emerge da un'analisi del Financial Times, che evidenzia come il bilancio sia destinato ad aumentare con il proseguire della stagione. Nei primi due mesi estivi sono andati in fumo quasi 500.000 ettari di territorio. I danni stimati per Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Romania ammontano complessivamente a circa 3,1 miliardi di euro, una cifra che supera la media annua di 2,5 miliardi stimata dalla Commissione europea per l'intera Unione. Negli ultimi 10 anni un impatto economico di questa entità era stato registrato soltanto nel 2021. Le stime si basano sul costo necessario per il ripristino delle aree percorse dal fuoco, ma rappresentano solo una parte delle conseguenze economiche. Restano infatti da quantificare i danni subiti da abitazioni, aziende e raccolti, così come le perdite legate al turismo, particolarmente rilevanti nel pieno della stagione estiva. Secondo gli esperti, gli effetti potrebbero farsi sentire anche nei prossimi anni, con un possibile aumento dei premi assicurativi, maggiori investimenti richiesti per la prevenzione degli incendi e un calo dell'attrattività turistica nelle zone più colpite. A questi si aggiungono gli effetti della siccità, che stanno facendo diminuire il livello di importanti corsi d'acqua come il Reno e il Danubio, con ripercussioni sul trasporto delle merci, sulle attività industriali e sulla produzione di energia.
1: L'ondata di calore in Slovenia durerà almeno fino a venerdì, quando sul paese sono previste piogge sparse. Intanto ci attende ancora una giornata con temperature sopra la media. Le massime andranno dai 32 gradi all'interno ai 38 nel litorale. L'Agenzia per l'Ambiente ha esteso l'allerta rosso su gran parte della Slovenia, fa eccezione il nord-ovest. Le 7.33, si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Miter. Per la parte tecnica ringrazio Mitia Marsci. A tutti voi una buona giornata.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti, la situazione del traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia sulla A28 Porto Goraro-Conegliano tra l'allacciamento con la A4 e Azzano Decimo e sulla A27 Venezia-Belluno tra Conegliano e l'innesto nella tangenziale di Mestre per la presenza di banchi di nebbia. Per quanto riguarda i lavori in programma, vi anticipiamo che lo svincolo di somma campagna della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 di oggi alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 4 agosto, siamo in agosto. Occhio che stamattina si bubola tutti insieme. Io lo faccio ogni giorno, ma voi oggi potete farlo insieme a me. Rosanna Bubola a chiacchierare con voi fino alle 10.30, assieme a Mitia Marci, cioè a struccar bottoni qui, nello studio 1 di Radio Capodistria. Buongiorno Mitia. Buongiorno, ciao. Mitia, sei pronto a bubolare stamattina? Così, così, sì. Ma non scherzo, davvero. Bubolare è un verbo, il verbo che indica il verso di un rapace il cui nome latino è Bubo Bubo. Il nome è simpatichino, no? Può confonderci. Parlo in realtà però del più grande rapace notturno europeo, forse per questo che non dormo, perché io bubolo continuamente. Allora, l'apertura alare della creatura di cui parlo va dal 1,60 m ai 2 m, la sua testa può girare fino a 270 gradi in entrambi i lati, i suoi occhi vedono piccole prede anche nella notte più buia, il suo dito finissimo è in grado di percepire i rumori più flebili delle sue prede. Hai capito di che sto parlando? Della suocera. Ecco, sta ridendo. Ah, allora. No, parlo del gufo reale. 4 agosto, giornata mondiale del gufo reale che, per esprimersi, se non lo sapevate, bubola. Il suo verso notturno, profondo, ritmico, lo sentiamo soprattutto dopo il tramonto e un tempo credevano portasse sfortuna, ma non è vero, non è così. Simbolo universale di saggezza, mistero, vigilanza, lo troviamo spesso disegnato sui libri di scuola perché nella cultura occidentale antica tra i suoi significati c'è quello di alta conoscenza e lo vediamo ritratto anche in contesti spirituali perché ha doti di protezione. Io per adesso non vi dico di più, ne parlerò dopo. Vi dico solo che parleremo ancora del gufo, vi dico che nidifica anche da noi e che in marzo avevo dato la notizia della

intelligenti che ci aiutano a proteggere creature maestose e delicate allo stesso tempo. Chissà se la coppia dei gufo reale ha avuto i gufetti. Non lo so, però mi informerò e ve lo dirò. Ma intanto, musica!

i lupi della luna piena, quello che sento di notte. No, io sento gli sciacalli in valle, davvero. Un po' di anni che sento gli sciacalli, luna piena, la luna amata dai gufi. Forse no, anche perché fa chiaro, le prede possono vederli, percepirli. Luna amata sicuramente da me, che sto lì a guardarla come una rimbambita, anche perché se c'è la luna piena, stati sicuri che nelle fasi prima, durante e dopo non dormo. Cioè, l'effetto gufo. Lo scorso mercoledì notte, tipo, c'era una luna piena incredibile, io non ho dormito niente e il giovedì era pesante come un macigno, il macigno di Sisifo mi portava dietro. Confido di dormire nei prossimi giorni, ma magari no, non dormirò. Stamattina sicuramente non dormiremo, perché avremo tante cose da scoprire, alcune insieme a me, alcune con i nostri ospiti, che ci porteranno in due mondi che io amo molto, due mondi sotto. Che cosa vuol dire sotto? Che per qualche istante non staremo in superficie, non cammineremo sulla terra, ma andremo sottoterra. Grotte e cavità sono mondi da scoprire ed esplorare, sono mondi che sembrano lontani, molto lontani da noi, invece no, sbagliamo se la pensiamo così, perché non solo fanno parte del nostro quotidiano, ma questi mondi lontani, ipogei, noi li stiamo anche inquinando senza metterci più.

chiedere, avete mai pensato a questa cosa? C'è un tema che riguarda tutti noi e che toccheremo oggi con il nostro primo ospite, Raffaele Bruschi, ricercatore dell'Università di Trieste, ed è il tema delle microplastiche che incontriamo anche nelle analisi delle acque ipogee, non solo nei fiumi di superficie, quindi, o in mare, avete capito? Raffaele lavora a diversi progetti che riguardano l'ampio territorio del Carso e ci farà capire come, anche se non ce ne accorgiamo, anche se non ci pensiamo, come noi riusciamo senza neanche vederlo ad intaccare il sottosuolo. Lui si occupa di microplastiche, appunto, che sono arrivate anche lì, nelle acque sotterranee. E l'acqua sarà un po' il filo conduttore di questa mattinata. L'acqua sarà protagonista anche della nostra seconda chiacchierata. Anche questa volta non staremo sulla terra, ma andremo sotto, ma questa volta sotto la superficie del mare. L'area marina protetta di Miramare è un'oasi di biodiversità marina tutelata e conservata da più di 50 anni dal WWF, ed essendo protetta, lo sappiamo giustamente, non ci si può andare, non ci si deve andare, non si può fare il bagno, non si può entrare nello specchio d'acqua con le imbarcazioni, proprio per preservare la biodiversità. E grazie a questi accorgimenti le specie marine proliferano, anemoni, spugne respirano e c'è una varietà di colori, di vita tutta da scoprire. Ma come si fa? Come si fa a scoprire se non ci si può andare? Un modo c'è. Si va in immersione con le guide del WWF. Si chiama Sea Watching a Miramare ed è il progetto di cui parleremo nella quarta parte di Calle, quando chiameremo Amanda Vertovese, istruttore subacqueo, nonché una delle guide che ci accompagna a scoprire vite e fondali, nonché la persona che si occupa della sicurezza dei partecipanti ai campi estivi del WWF. Sicurezza importantissima, mi raccomando. Allora, se seguite Amanda sui social, vedrete i video che posta continuamente, perché lei documenta ogni giorno la vita marina. Vi ricordate forse l'anno scorso il video del famoso branco di più di 100 barracuda avvistati nell'area marina di Miramare? E beh, c'era proprio lei, c'era Amanda a nuotarci in mezzo. Il video era proprio suo, magari dopo le chiediamo come si è sentita in quel momento. Vabbè, io avrei avuto una paura tremenda. Acqua, grotte, gufi, clima, animali, biodiversità da proteggere e monitorare in questa puntata che ha il profumo e i colori dell'estate.

Boat on the River con applauso. Ma più che di una barca sul fiume, noi parliamo di una nave immersa da un fiume. Mattinata dedicata alla natura, all'acqua e all'acqua che non c'è, non c'è. L'avete letto sicuramente, avete visto le immagini la scorsa settimana del Danubio, il fiume più lungo d'Europa, maestoso, 2850 chilometri di corso, che la scorsa settimana si sono interrotti a causa della siccità. Record storico purtroppo per il livello del fiume, e fa impressione davvero vedere le immagini del Danubio in secca che arrivano un po' da tutti i paesi europei, e fa impressione pensare che le temperature tendono a salire, a rimanere alte per lunghi periodi, e c'è ancora gente che nega un'emergenza climatica. Fa impressione la gente. In Romania pensate che il livello dell'acqua del Danubio è così basso, non so se avete visto le foto, che in alcuni punti si vedono le mucche pascolare su quello che è il fondale, come fosse una distesa di sabbia. In Croazia invece, nella regione di Vukovar, sono emersi i resti di un'imbarcazione di grandi dimensioni che, secondo una ricerca, un articolo di giornale del 1937, si ipotizza sia un'imbarcazione appartenente a una compagnia di navigazione austriaca che trasportava un ingente carico di carbone. E invece nella parte nord-orientale della Bulgaria, come riporta la radio nazionale bulgara e come hanno riportato poi le grandi testate internazionali, il basso livello delle acque del Danubio ha portato alla luce, pensate, quelli che si ritiene essere resti di mammut. E questo è accaduto vicino al villaggio di Riachovo, e adesso gli esperti dell'ecomuseo con acquario di ruse recupereranno le ossa per le analisi. La scoperta è stata segnalata da un residente locale che ha avvistato queste grandi ossa sul letto del fiume, visibile in molti punti dove il livello dell'acqua è sceso, pensate, sotto i 2 metri. Anche altri fiumi però europei non se la passano meglio in questo periodo. La crisi tocca in particolare il Reno, la Loira, l'Elba, il Po. Il Reno, arteria commerciale della Germania, immenso anche questo, lo conosciamo tutti. Pensate che a livelli così bassi da costringere le navi cargo a viaggiare a mezzo carico, e in luglio una nave da crociera addirittura è rimasta incagliata vicino a Bonn. E l'Ar, che è un fiume, ha un letto del fiume apparso completamente prosciugato nel punto di confluenza con il Reno. Poi ci sono anche le acque del Mosa, fiume che attraversa Francia, Belgio, Paesi Bassi. Queste acque hanno raggiunto, pensate, i 25 gradi, cioè i fiumi sono freddi, 25 gradi sono tantissimi. E che cosa hanno provocato questi 25 gradi? Vabbè, la proliferazione di alghe blu-verdi e morie di pesci. E proprio i Paesi Bassi, ora immaginatevi i Paesi Bassi, no? Storicamente loro combattono contro l'eccesso d'acqua, e invece quest'anno hanno dichiarato l'emergenza nazionale per carenza idrica. Cioè, per darvi un'idea dell'emergenza, io vi dico solo che sul fiume Hetmertje le celebri case galleggianti che vediamo sempre nelle immagini, nei documentari, sono rimaste intrappolate, incagliate nel fango. Allora, anche molti comuni dell'Istria, l'hai sentito Mitia, proprio ieri si è chiesto alla cittadinanza di ridurre i consumi d'acqua. Ragazzi, basta poco, non lasciate i rubinetti aperti, non fate scorrere continuamente l'acqua mentre fate la doccia, bagnate certo l'orto ma un pochino meno, recuperate l'acqua dei condizionatori che spesso si disperde, va via, non ha senso tutto questo. E poi, tornando ai fiumi di cui parlavo prima, facciamoci davvero 2 domande quando vediamo queste immagini, sentiamo queste notizie, perché riguardano tutti noi, e impariamo soprattutto ad ascoltare gli scienziati che dicono che non è sfortuna, non è casualità, è la chiara impronta digitale del cambiamento climatico. Dicono così. Il dato più inquietante e la velocità del fenomeno. Pensate, gli scenari che i ricercatori avevano previsto per il 2050 si stanno verificando oggi, quindi con 25-24 anni di anticipo. E l'Europa, noi siamo piccini, è il continente che si scalda più velocemente al mondo. Per cui fatemi un favore, svegliamoci, basta dormire.

Bring Me to Life, portami alla vita, riportami in vita, cantano gli Evanescence. Finché aspetto che qualcuno mi porti in vita, guarda, me la faccio da sola, ci penso io che almeno sto sicura. La natura è vita, l'acqua è vita, l'abbiamo detto, lo sappiamo, un bene prezioso e lo è sempre stato. Non può mancare un piccolo accenno alla storia in Calle del Martedì, e allora io vi chiedo, ma sapete che nell'antica Grecia si beveva pochissima acqua? Tu lo sapevi, Mitia? No, neanch'io lo sapevo. E questo per una ragione molto pratica: l'acqua non era sempre sicura da bere, e fin qua ci arrivavamo tutti. Nell'antichità il vino veniva usato per migliorare il sapore dell'acqua e in qualche modo anche per purificarla, soprattutto quando proveniva da fonti dubbie. Naturalmente non la sterilizzava completamente, ovvio, ma poteva contribuire a ridurre i rischi, a renderla più gradevole al palato. Gli antichi greci sapevano che non tutta l'acqua era uguale. L'acqua ideale doveva essere fresca, in odore, in colore e non stagnante, e quindi diffidavano giustamente dell'acqua proveniente da zone paludose o vicine a siti minerari. E questo interesse non era puramente teorico. La Grecia, in particolare Atene, aveva un rapporto difficile con l'acqua: il territorio montuoso, poche grandi correnti fluviali, siccità stagionali e una forte dipendenza da pozzi, cisterne, fonti e falde acquifere. E per questo motivo i greci svilupparono fin da tempi molto antichi notevoli tecnologie idrauliche, dalle riserve sotterranee agli acquedotti ai tunnel di captazione. Ecco, il problema era che avere acqua non significava necessariamente avere acqua pulita e sicura, e qui arriva la parte meno romantica della storia. Le città greche non disponevano di un sistema igienico sanitario moderno. Quindi che cosa vuol dire? Che le latrine, i rifiuti, la vicinanza tra le aree domestiche, gli spazi di smaltimento e la vulnerabilità delle riserve d'acqua durante l'estate trasformavano l'acqua in un veicolo perfetto per le malattie intestinali, che erano comuni soprattutto nei periodi caldi e secchi, beh, come oggi in certe zone. Curiosamente, i greci avevano una consapevolezza sorprendente riguardo la contaminazione ambientale: le acque corrotte, i cattivi odori, i fiumi pieni di rifiuti, gli effetti diretti sulla salute. Non conoscevano naturalmente batteri né virus, non se ne conosceva proprio l'esistenza, però sapevano cosa potesse accadere. E ci fu un evento in particolare, un evento preciso, che segnò profondamente il loro rapporto con l'acqua. Tra il 430 e il 426 a.C., nel pieno quindi della guerra del Peloponneso, Atene fu colpita da un'epidemia devastante. Secondo le stime, uccise circa, pensate, un terzo della popolazione. E questo perché il sovraffollamento all'interno delle mura, provocato dalla strategia di accogliere la popolazione rurale mentre Sparta devastava le campagne, mise al limite l'approvvigionamento idrico, l'igiene e il sistema di smaltimento urbano. I greci capirono in qualche modo che l'acqua c'entrava con la storia della malattia, e che magari mescolare il vino con quell'acqua impura poteva ridurre alcuni rischi, eliminava alcuni agenti patogeni, però non garantiva una protezione totale contro di essi. Infatti l'alcol di una miscela molto diluita non agiva come un disinfettante infallibile, ma ne migliorava però il sapore, forse, non si sa, limitava alcuni microrganismi e soprattutto si integrava in una pratica quotidiana di consumo che evitava di bere direttamente grandi quantità di acqua sospetta, ma anche grandi quantità di vino, penso, perché sennò era tutti imbriachi. Allora, è interessante, però è quasi paradossale, che una delle civiltà che noi associamo di più al vino fu anche una civiltà profondamente preoccupata per l'acqua. E Atene che cosa fece? Atene, intelligente, costruì fontane pubbliche, scavò pozzi, realizzò condutture, sviluppò una cultura tecnica della captazione e della distribuzione dell'acqua in un ambiente naturalmente arido. Però, perché c'è sempre un però, la scarsità costrinse gli ateniesi a riflettere, e le malattie li costrinsero a diffidare. Noi oggi naturalmente conosciamo i virus, i batteri, abbiamo il microscopio, tanta tecnologia, possiamo analizzare l'acqua con tanti metodi, siamo informati. Quello che facciamo più dei greci però è inquinarla, è là, cerchiamo di porci magari rimedio a questo. Io lo so che dico delle banalità, ma ricordarci ogni tanto che siamo noi e il nostro comportamento di influire sulla natura, sull'acqua e di conseguenza anche sulla nostra
nostra salute. Non fa tanto male. Adesso è arrivato il momento delle notizie flash. Io lascio lo sgabello ai colleghi amici dell'informativa e noi ci risentiamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F. Sempre qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. 25 stati americani hanno promosso un'azione giudiziaria contro l'amministrazione Trump per contestare le nuove tariffe doganali considerate un tentativo illecito di reinserire i dazi di reciprocità precedentemente annullati dalla Corte Suprema. La causa, supportata da un'ampia coalizione statale, oltre che da ricorsi di piccole imprese, contesta l'imposizione di aliquote tra il 10 ed il 12,5% su circa 60 paesi, pari al 99% delle importazioni USA, UE compresa, mediante la sezione 301 del Trade Act del 1974. I ricorrenti denunciano un aumento indebito del carico fiscale a danno dei consumatori americani e la totale mancanza di adeguate motivazioni formali a sostegno delle accuse di lavoro forzato o pratiche sleali. Attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca. Sono morte 5 persone, altre 6 sono rimaste ferite. Lo ha dichiarato il governatore della regione e della capitale russa. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselkie, ha affermato Vorobyov, dando notizia delle vittime e aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Olga Stefanishnya, lo riporta RBC Ucraina citando il relativo decreto del capo dello Stato ucraino. Il decreto dispone la rimozione di Olga Stefanishnya dalla carica di ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria dell'Ucraina presso gli Stati Uniti d'America. Non è ancora stato emesso alcun decreto sulla nomina di un nuovo ambasciatore di Kiev negli Stati Uniti. L'Unione Sloveno-Americana, fondata a Chicago nel 1926 per tutelare le donne immigrate, ha celebrato il proprio centenario a Tower in Minnesota, riaffermando un secolo di impegno nella tutela della lingua e dell'identità culturale slovena negli Stati Uniti. L'evento, scandito da approfondimenti storici, iniziative sulle tradizioni e visite ai luoghi simbolo del patrimonio minerario del Iron Range, si è concluso con un banchetto d'onore. Alla presenza di autorità locali e diplomatiche, la manifestazione ha posto l'accento sul coinvolgimento delle giovani generazioni e sulle future sinergie bilaterali, dando appuntamento alla prossima convention del 2030 a Milwaukee. È tutto per le notizie, ore 8:33.
0: Prima pagina.
1: Apriamo con la voce del popolo, che titola intesa editoriale, incontro tra la casa editrice Edite Feder Esuli, concordata una pagina settimanale sul quotidiano per valorizzare l'identità e la storia dell'Adriatico orientale. In basso, operazione Tempesta, ventaglio di celebrazioni in occasione della giornata della vittoria e del ringraziamento patriottico e della giornata dei difensori croati in tutta la regione litoraneo-montana, vengono promosse commemorazioni, sfilate e visita alle navi. Il quotidiano Delo apre la prima pagina ricordando il terzo anniversario della più grave catastrofe naturale mai avvenuta dalla nascita della Slovenia indipendente, sottolineando come il paese debba affrontare ancora oltre 2 anni di lavori di ricostruzione. Il Dnevnik apre in prima pagina con il titolo dedicato all'ondata di caldo che rischia di mettere in difficoltà la Slovenia, spiegando come la centrale nucleare di Krško potrebbe presto dover tagliare la produzione di energia per non superare i limiti ambientali, pur senza che il Ministero preveda al momento razionalizzazioni. In prima, sulle primorsche novizie, un nuovo archetto per il maestro, in arrivo un restauro completo in occasione del 130° anniversario dell'inaugurazione del monumento dedicato a Giuseppe Tartini a Pirano. La celebre statua del violinista è stata dotata di un nuovo archetto, intervento che anticipa l'avvio di un'opera di restauro integrale della scultura. Vediamo il Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena, che apre titolando sull'arrivo della quarta ondata di caldo ad agosto e segnalando come il rialzo delle temperature per l'intera settimana stia creando forti criticità all'economia e al comparto energetico. Il Piccolo di Trieste in prima con Rogo, la pista del piromane, localizzata in Carso, una balla di erba secca, si rafforza l'ipotesi del dolo per l'incendio che si è sviluppato tra Padriciano e Groppada. Focolai sotto controllo, ma l'attenzione resta alta. In fumo un'area pari a 35 campi di calcio. Il duello tra Spagna e Italia, il titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. Oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez, necessario rafforzare le frontiere. In basso l'addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni. Milano, folla per l'ultimo saluto, i suoi ragazzi intonano Io vagabondo. Infine la Repubblica apre con lo stop di Schlein a Conte, al leader dei 5 Stelle che ha partecipato che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev. La segretaria PD replica: non funziona così. E con Alleanza Verdi Sinistra ribadisce: prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier. Il senatore d'Italia Viva Matteo Renzi si scelga presto. A lato lo scontro politico tra Italia e Spagna, Madrid a Meloni non all'altezza di governare l'immigrazione. È tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria. Ore 8 e 37 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Nel suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

che dolce! Inizia così, quasi in modo fatoso, la seconda parte di Calle degli Orti Grandi di stamattina, martedì 4 agosto, siamo già in agosto. Io sarà che sono immersa nel mondo fatato, perché sabato prossimo ho un appuntamento speciale con le leggende, la magia, con i bambini di Villanova. Bambini, sto arrivando. E allora adesso io vi parlerò nuovamente di Goofy. Però mi piaceva iniziare con un brano che parla del rifiuto delle virtù superficiali della vita. Infatti questo The Crow, The Owl and the Dove, no, rifiuto delle virtù superficiali della vita come orgoglio, saggezza, amore, bellezza, in favore della ricerca dell'innocenza, pensate, della verità assoluta. Mi rifaccio a questo brano che abbiamo appena ascoltato, perché il brano è ispirato al pensiero del filosofo Thoreau nel libro Walden, e se non avete compreso le parole, ha come protagonisti appunto quelli che figurano nel titolo, il corvo che rappresenta l'orgoglio, che l'io lirico osserva ma non desidera fare proprio, poi c'è il gufo, the owl, simboleggia la saggezza, l'età adulta, ma non viene avvertito come un bisogno, mi raccomando. Poi c'è la colomba, the dove, incarna l'amore, la pace, che vengono ammirati ma rifiutati. E sul finale della canzone arriva anche un cigno ad un certo punto, che rappresenta la bellezza, anch'essa lasciata andare. Io trovo questa canzone molto interessante, no? Perché c'è la ricerca dell'essenziale. E il cantautore del gruppo finlandese Nightwish, autore del brano, alla domanda sul significato di quel verso finale che dice «Non darmi amore, non darmi fede, né saggezza, né orgoglio, dammi invece l'innocenza». E quel verso che è preceduto da frasi in antico celtico, brittonico, ha risposto in un'intervista l'autore che è un segreto incantesimo, un rituale antico di rigenerazione e di purificazione dell'acqua. Ecco che torna l'acqua, tutto torna stamattina qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Assieme a me c'è Mitia qua davanti a me, e acqua, riti, magia si fondono alla natura, alla consapevolezza, alla ricerca dell'essenziale anche attraverso all'ancestrale. Allora, di ancestrale nei nostri boschi che cosa troviamo? I gufi. Allora fra poco parleremo di loro, ve l'ho promesso, e della giornata mondiale che celebriamo, anzi non celebriamo, festeggiamo oggi la loro musica

my eyes. For now I'll just

Forest Eyes, gli occhi della foresta, e di notte i gufi sono gli occhi indiscussi della foresta, coloro che scrutano, vedono, catturano, coloro che, sacri alla dea Atena, erano considerati il simbolo della conoscenza, di chi sa vedere oltre l'apparenza il buio, di chi sa scrutare l'anima. Perché mi soffermo tanto sui gufi oggi? Ve l'ho detto, perché se non ne parlo oggi non ne parlo più. Oh, non più, dai, quasi mai. Innanzitutto i gufi reali, di gufi reali non se ne vedono molti da noi, lo raccontavo a Mitia, io ne ho visti due in tutta la mia vita. Uno era in strada di notte, probabilmente stava mangiando, puntando una piccola preda, e si era fermato in mezzo alla carreggiata, io sono arrivato in quel momento, e l'altro sempre nella stessa zona, forse è lo stesso, è volato all'alba davanti alla mia macchina. Vederli è stata per me un'esperienza bellissima che porterò dentro per sempre. Più comuni da noi dei gufi reali sono gli astioli, e nel muro di casa mia nidifica già da anni un astiolo. Che cos'è l'astiolo? È il ciuc in dialetto, oppure il chiù, quel rapace piccolino piccolino che si nutre di insetti come cicale, cavallette, grilli, e che a differenza di altri gufi è un rapace quasi del tutto insettivoro. E comuni da noi sono anche le civette fischiano, no? E nelle loro diete inseriscono piccoli mammiferi anche, piccoli animaletti, lombrichi, lumache. Perché vi dico questo? Perché al di là delle antiche credenze che vogliono gufi e civette portatori di sfortuna, no, cioè non è assolutamente vero, in realtà sono animali molto utili, per cui per favore non scacciateli quando li vedete nei pressi della vostra casa, anzi teneteli vicini. Le civette le vediamo più comunemente perché tollerano la vicinanza dell'uomo, purché ci sia disponibilità di cibo, mi raccomando, e zone tranquille, ed nidificano infatti anche vicino a noi, ad esempio nelle cavità degli alberi, nei fienili, nelle costruzioni abbandonate. E se volete adottare una civetta, come per i pipistrelli esiste il bat box, potete creare per i nostri piccoli rapaci anche delle cassette nido artificiali. Andate a vedere su internet, c'è tutto. E la presenza delle civette inoltre è un ottimo indicatore di biodiversità, e conservarle significa salvaguardare l'equilibrio naturale, per cui dimenticate antiche dicerie e non scacciatele mai. E a proposito di antiche dicerie e significati simbolici, il gufo e civetta hanno un diverso significato. Il gufo, come ho già detto, è considerato simbolo di saggezza, solitudine, introspezione, nell'immaginario moderno spesso collegato a scuole, biblioteche, notti insonni di studio, mentre la civetta, sacra ad Atena, stava sempre sulla sua spalla, emblema di sapienza, intelligenza, visione acuta. Però in alcune culture popolari viene associata al mistero, alla sfortuna perfino, e nel Medioevo ad esempio la civetta, con le sue abitudini esclusivamente notturne, il suo aspetto insolito, vabbè, era associata anche all'oscurità spirituale. Il suo comportamento sembrava sfidare l'ordine naturale, viveva lontana dalla luce, appariva all'improvviso nel silenzio della notte, osservava il mondo con grandi occhi fissi, caratteristiche che alimentavano un senso di inquietudine, ci credo, in una società profondamente religiosa. E nei bestiari medievali, opere che univano osservazione della natura e insegnamento morale, la civetta viene spesso descritta come un animale che rifugge la luce, diventando simbolo di chi rifiuta la verità o si allontana dalla fede. E se il canto della civetta precedeva anche solo casualmente una morte o una disgrazia, beh, il ricordo di quella coincidenza si trasformava facilmente in una credenza destinata a essere tramandata di generazione in generazione. È così, tra simbolismo religioso, racconti popolari e osservazione della natura, la civetta divenne progressivamente uno degli animali più enigmatici del folklore europeo. Non era il suo canto provocare la sventura, assolutamente no, ma il significato che gli uomini gli avevano attribuito, come sempre. Noi fra poco invece, tra miti e superstizioni, lasceremo il mondo dei rapaci notturni, andremo in grotta, andremo giù, giù, giù nelle viscere della terra, ma non saremo soli. E beh, non si va mai da soli in grotta, sempre minimo in tre, ma questa volta ad accompagnarci nella discesa ci sarà Raffaele Bruschi, speleologo e ricercatore, che ci spiegherà come sia possibile trovare microplastiche in luoghi dove l'uomo non ha mai messo piede. Eppure è possibile. Ora musica, le info di Viaggiando. E poi torniamo in studio in diretta con lui, al telefono. Mitia, facciamo il numero e musica.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Jacopo d'Istria, che è anche su internet attualmente, whatever you are, www.rtvslo.si, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti a questo aggiornamento. Nessun disagio di rilievo in questi minuti lungo la nostra rete. A chi fosse diretto verso Milano, sulla A4 Milano-Brescia, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per incidente tra Rovato e Palazzolo. Vi ricordiamo poi che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

The Lumineers, gruppo che mi ha fatto scoprire l'ospite che gruppo che mi ha fatto scoprire l'ospite che è già in attesa in questa terza

0: Uschi, ricercatore dell'Università di Trieste e membro della Società Adriatica di Speleologia. Buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno, salve, salve a tutti.
0: Raffaele, ho detto che sei un ricercatore dell'Università di Trieste. Di che cosa ti occupi di preciso, così capiamo in che mondo stiamo andando?
1: Allora, io mi occupo di analizzare le acque, gli inquinamenti, le acque potabili, ma anche i reflui, e essendo uno speleologo sono riuscito ad unire, diciamo, il mio hobby con la mia passione della ricerca. Attualmente sono all'ultimo anno di dottorato che sto svolgendo con l'Università di Trieste e con altri enti, insomma, che mi affiancano in questo percorso di ricerca.
0: Senti, uno dei tuoi recenti studi, quello che hai citato, assieme al tuo team naturalmente, avete appurato che le conseguenze del comportamento umano arrivano in luoghi, come ho detto, in cui l'uomo non ha mai messo piede. Stiamo parlando di cavità, di grotte, di profondità. E di che tipo di inquinamento parliamo?
1: Guarda, bisognerebbe fare un passo indietro, perché le grotte sono una condizione, diciamo, che è collegata in tutto e per tutto all'esterno. Quindi noi dobbiamo vedere il nostro territorio carsico proprio come un laboratorio naturale straordinario, perché qui l'acqua entra rapidamente nel sottosuolo per quelle chilometri all'interno delle rocce, riemerge nelle sorgenti. Fiume, grotte, falde non sono ambienti separati, infatti, ma diciamo che fanno parte dello stesso sistema idrogeologico. Quindi, per rispondere alla tua domanda, che tipo di inquinamento stiamo parlando? Un po' tutto l'inquinamento. È chiaro che io nello specifico studio le microplastiche, quindi le particelle antropiche formate da materiale plastico.
0: L'hai detto, sono sistemi idrici, trasportano queste contaminazioni. Queste microplastiche sono invisibili in pratica, quindi voi fate dei campionamenti, fate delle analisi. Ho visto che avete analizzato sabbie e depositi del fiume. Come si svolgono queste analisi?
1: Allora, sostanzialmente noi dobbiamo cercare di dividere in più scompartimenti che noi chiamiamo matrici, no? Quindi in questo caso abbiamo fatto una pubblicazione sullo studio delle microplastiche nei sedimenti delle grotte collegate al fiume Timavo. Quindi essenzialmente siamo scesi in tre grotte diverse con difficoltà di accesso diverso e abbiamo campionato la sabbia. Queste grotte dobbiamo immaginarle dove scorre il fiume a 300 metri di profondità. Ci sono delle dune, proprio delle vere e proprie, diciamo, colline di sabbia che scendono piano piano verso il fiume e di conseguenza campionare questa sabbia la si porta su in superficie, la si porta in laboratorio e poi ci sono delle tecniche per poter separare tutte le possibili, diciamo, microplastiche da questo campione. È molto semplice, si usa il sale da cucina perché separazione per densità, per fartela semplice, insomma. E di conseguenza dopo io prendo tutte queste microparticelle e le vedo al microscopio con dei microscopi molto potenti e poi faccio delle analisi per appurare di che tipologia di plastica si tratta.
0: Hai detto che siete stati a meno 300 metri, gli ambienti sono la caverna Maucci, la grotta Luftloch, la grotta di Tebiciano, non sono accessibili a chiunque, la Maucci è solo raggiungibile tramite spelo subacquea, la Luftloch, esatto. è la stanza, l'ultima con cui avevamo parlato con Marco Restaino, trovata poco tempo fa, quindi lì non ci aveva messo piede nessuno, e anche l'abisso di Trebiciano non è che sia semplice. Come si trasportano giù queste microplastiche? È una curiosità mia, ecco, da profana, davvero.
1: Certo. Ecco, allora, guarda, in questo studio particolare noi ci aspettiamo che in queste grotte, soprattutto nelle sabbie, ci sia la presenza di contaminanti antropici, quindi in questo caso plastica, perché comunque si parla di grotte collegate ad un fiume, che è il fiume Timavo, il Reca, no? Che dopo diventa il Timavo in Italia. Questo fiume nasce in superficie, percorre una gran parte del Carso in superficie in Slovenia, dove ci sono scarichi, allevamenti, eccetera, eccetera. Quindi è un fiume già di per sé naturale, quindi soggetto purtroppo agli impatti antropici. Quando arriva in grotta, parte di questo inquinamento, diciamo che viene raccolto, ecco, da queste grotte. Quello che noi abbiamo fatto è capire il come queste microplastiche si depositano, il dove si depositano principalmente, perché quello che serve capire oggi non è più tanto se ci sono o meno microplastiche anche in ambienti profondi, ma è capire proprio le dinamiche di come si comportano queste microplastiche, che è la cosa principale per poi riuscire a gestire il problema.
0: E che cosa avete capito? Come si comportano?
1: Ecco, quello che abbiamo notato noi è che hanno un comportamento diverso in

0: base alla densità del polimero, quindi come sappiamo ci sono diversi polimeri chimici, faccio un esempio, c'è il polipropilene oppure il polietilente reftalato, che è quello che si usa per i tappi ad esempio delle bottiglie, questi qua hanno delle densità diverse, quindi quando arrivano in grotta si depositano in zone diverse, si accumulano in zone diverse, chi più vicino all'acqua, chi più distante dall'acqua, e questo è solo un piccolo, piccolissimo risultato rispetto a quello che invece dovremmo iniziare a capire ancora di più, e che infatti, tolto questo studio, stiamo andando avanti con altri studi anche in Slovenia, molto importanti.
1: Parleremo fra poco dello studio in Slovenia. Una cosa che ci tengo a ricordare a tutti quanti, a cui non pensiamo spesso, è che questi fiumi come il Timavo, come le acque sotterranee, i sistemi idrici sotterranei, a noi sembrano lontani, ma in realtà è l'acqua che beviamo.
0: Esattamente, questo è il punto centrale di tutta la nostra discussione, secondo me, perché non dobbiamo più pensare al nostro territorio come dei compartimenti separati, no? Le grotte sono le grotte, i fiumi sono i fiumi, e l'esterno è l'esterno, è tutto collegato, tutto allacciato, e addirittura se parliamo del fiume Timavo, che bene o male conosciamo tutti nelle nostre zone, perché è uno dei fiumi più importanti che c'è in Europa sotterraneo, in caso di siccità si attivano, diciamo, delle pompe dell'acquedotto del Randaccio per dare l'approvvigionamento di acqua a Trieste, ovviamente solo in caso di siccità, e non succede ormai da tantissimi anni, però è proprio l'acqua che beviamo, e se noi riusciamo a captare, a studiare l'inquinamento in questi sistemi, significa studiarli prima, diciamo, che l'inquinamento arrivi poi ai nostri rubinetti.
1: E infatti quello che fate voi è monitorare e proteggere per andare verso la prevenzione.
0: Esattamente, è proprio quello che intendiamo fare.
1: Hai detto Slovenia, so che c'è un progetto, me l'hai mandato tu gentilmente questo progetto, che riguarda Le grotte di Postumia. Ecco, grotte di Postumia non sono come l'abisso di Trebiciano, le grotte irraggiungibili, sono grotte visitate costantemente da turisti. Che cosa state studiando in questo tipo di grotta, che è una grotta attiva, diciamo, per quanto riguarda la presenza umana?
0: Allora, in questo caso qua, la grotta di Postumia, stiamo studiando un percorso ancora poco conosciuto, che è quello delle microplastiche trasportate dall'aria, monitorando quindi la deposizione atmosferica, si chiama così, delle diverse sale della grotta di Postumia, e per riuscire a capire se l'influenza del turismo, se e quanto l'influenza del turismo apporti microplastiche nell'aria delle grotte, perché non dobbiamo soltanto studiare i sedimenti come abbiamo fatto, ma dobbiamo studiare appunto tutte le matrici, e quella che è meno studiata in grotta è l'aria, cioè noi non sappiamo quante microplastiche in questo caso arrivano in grotta dai processi di aria normali, quindi anche dall'esterno, no? Che l'aria dall'esterno entra nella grotta, ma sappiamo ancora meno di quanto il turismo in una grotta che è la più, diciamo, è la grotta probabilmente turistica più grande d'Europa, più importante d'Europa, ecco, noi non sappiamo nulla dell'influenza che possono avere sulle microplastiche. Si sa che ci sono sicuramente microfibre perché le portiamo dai vestiti, ma dobbiamo capire il come, ecco, il come arrivano e che tipologie di polimere ci sono per poter gestire il problema in futuro.
1: Ecco, hai detto una cosa interessante, ad esempio, magari involontariamente, ma noi non pensiamo che siamo noi con la nostra presenza tramite i vestiti che disperdiamo microplastiche.
0: Esatto, infatti il settore, il compartimento, diciamo, dei vestiti, dell'abbigliamento è purtroppo quello che ha un apporto di microfibre principalmente, no? Quello che sono composti poi le nostre maglie importantissimo, cioè plastica ovunque che viene trasportata appunto dall'abbigliamento, finisce nell'acqua con i lavaggi in lavatrice, finisce nell'aria quando esponiamo i vestiti all'aria, e questo è un bel problema da gestire purtroppo, però ci sono anche delle situazioni più grandi di noi, economiche, che ovviamente non è che possiamo risolvere tutto, e noi ci limitiamo a cercare di capire il problema per poter dire guardate che dobbiamo fare in questo modo e la direzione giusta è questa.
1: Postumia si trova in Slovenia. L'acqua, le grotte non hanno confini, lo sappiamo, sono sistemi che vanno da una nazione all'altra, e per questo sono importanti anche non solo le collaborazioni transfrontaliere, ma anche tra la ricerca, la speleologia, tra vari settori, ecco, diciamo così. Voi lavorate con squadre specializzate in varie cose, e questa è la cosa importante per arrivare a dei risultati.
0: Sì, noi diciamo che io ho la fortuna di essere anche speleologo, quindi la vivo in gambe due le parti, però sto notando ultimamente, almeno nella nostra zona, nel nostro territorio, il fatto che gli speleologi vengano chiamati sempre di più e sempre più spesso da ricercatori, da scienziati che invece hanno una vita prettamente da laboratorio. E la speleologia è proprio, secondo me, il braccio destro della scienza, cioè se non proprio l'inizio della scienza stessa è nella speleologia. Cioè, senza gli speleologi noi non avremmo avuto la possibilità di raggiungere la grotta Luflok, senza gli speleosub non avremmo avuto la possibilità di raggiungere la caverna Mauchi, no, sotto il fiume Timavo, ma ad esempio senza importanti aziende come CAFC che gestisce le acque del Friuli non avremmo avuto la possibilità di campionare l'acquedotto del Randaccio. Oppure senza i centri di ricerca, questo qua di Postume, il CART Research Center, non avremmo avuto la possibilità di campionare le acque del Timavo e neanche l'area delle grotte di Postumia. Ecco, in questo caso la multidisciplinarietà e la collaborazione tra varie entità rende la scienza molto molto forte. Noi vogliamo seguire questa direzione.
1: Adesso ti faccio per ultima domanda una domanda un po' personale, ma certo, quando sei sotto in grotta, a parte la ricerca, a parte il voler sviluppare metodi, l'essere scientifico, che cosa provi?
0: Allora, una sensazione di... è una bella domanda questa, avrei tante risposte, ma una sensazione di adrenalina molto forte. Comunque mi rendo conto quando poi sono giù in grotta che mi trovo con ad esempio 300 metri di roccia sopra di me, e le situazioni, se succede un incidente, sono veramente particolari e difficili. Quindi è come, diciamo, per un alpinista riuscire a raggiungere la vetta di una montagna, no? Di una cima di una montagna. Ecco, noi speleologi viviamo anche di questo. E io ho la fortuna di avere tantissime emozioni in grotta, perché poi mi interessano anche gli organismi, mi interessa molto la geologia, e forse più la curiosità, diciamo, che ci rende speleologi e ricercatori.
1: Consiglieresti a un ragazzino, a un bambino, di fare speleologia?
0: Assolutamente sì, tutta la vita. Molto meglio fare speleologia che rimanere al cellulare o andare al mare. Ecco, ci si rilassa anche andando in grotta, anche perché non c'è nessuno, quindi figurati.
1: È bellissimo, e anche perché ci sono tanti colori e le persone non lo sanno che ci sono tanti colori là sotto.
0: Sì, cioè noi siamo abituati alle grotte turistiche, ma quando poi sei speleologo riesci a vedere anche ambienti, ma figurati, mai toccati dall'uomo. C'è anche lì soltanto l'emozione di essere il primo a mettere piedi in un ambiente che nella storia della Terra nessuno aveva mai toccato, è incredibile. Poi i colori che ci sono, le sale magari nuove, e portare fuori le fotografie. Ecco, noi siamo anche gli occhi, diciamo, per coloro che non possono scendere in grotta.
1: E sarete anche gli occhi nostri la prossima volta che ci andrete. Mi manderai una foto?
0: Assolutamente sì. Magari se riusciamo facciamo un collegamento, che giù in Abisso di Trebiciano abbiamo anche il wifi.
1: Ma sai che l'ho scoperto, perché quando ho contattato Marco Restaino mi ha mandato, sì, una foto del proteo in tempo reale. È stata un'emozione incredibile, veramente.
0: Sì, perché lui va giù a campionare protei, quindi quando anche a noi ce le manda, quando è giù ogni tanto, ma ci fa anche delle videochiamate, stiamo a parlare, ed è una cosa assurda parlare a 300 metri sottoterra con l'esterno, quindi bene, bene, bello, dai.
1: Io vi aspetto una vostra videochiamata oppure una telefonata direttamente dall'abisso, anche perché è l'unico luogo in cui sono stata, perché ci sono le scalette, io non sono bravissima a far verticali, però anche il rumore del Timavo che grida mentre stai arrivando giù, sentirlo in radio magari sarebbe un'emozione incredibile. Quindi quasi mai, quando vai, chiamami, va bene?
0: Va bene, molto okay. Volentieri.
1: Grazie Raffaele, grazie di cuore.
0: Grazie a te Rossana, grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao, un saluto a tutti.

Turn to Black, il nero delle grotte, degli abissi, che in realtà non è nero, non è nero, ma l'ho capito ovviamente se avete una luce che vi illumina gli ambienti. Raffaele, ascoltami, e anche Marco. Allora, guardate che io aspetto una vostra chiamata direttamente dall'abisso di Trebicciano. Io ci conto davvero, l'avete detto, ma sarebbe fantastico far sentire a tutti voi a casa la voce del Timavo, quel suono cupo, affascinante, che mentre scendete le scalette infinite dell'abisso di Trebicciano si fa sempre più forte. Poi vi arriva anche il flusso dell'aria sempre più forte, e quella voce vi annuncia che la discesa è quasi finita, e poi arrivati giù, vabbè ragazzi, lo spettacolo, sembra di stare sulla luna davvero. Grazie Raffaele Bruschi, grazie per gli importanti studi sulle microplastiche che, come abbiamo sentito, sono dappertutto, e anche noi senza saperlo le disperdiamo nell'ambiente. Siamo così, camminiamo e inquiniamo. Io l'ho detto a Mitia, che sarà con me tutta la mattinata, e sono contenta, che mentre risalivo le scalette di Trebicciano mi si è aperta la suola dello scarponcino. Ora voi vi immaginate di stare nel buio a meno 150 metri, sarò stata a metà, e vi si apre la scarpa. Cioè, io sono tipo Fantozzi anche quando vado in grotta. Ma perché? Allora, fra poco lasceremo le grotte, andremo in mare, ma prima faccio un piccolo collegamento tra grotte e gufi. Vabbè, il gufo ritorna oggi. Il gufo, il tema che lega un po' la puntata di oggi, quello come l'acqua, insomma. E vi dico che tra Macopsi e Sterna, poco distante a nord-est della voragine di Sterna Filaria, che è una delle più grandi dell'Istria, c'è una grotta, e questa grotta si chiama Due Gufi. E io ringrazio Paride della Società Speleologica di Buia, che mi ha rammentato dove si trova, perché anche con le coordinate non è che io sia una cima. E questa grotta si chiama così, Due Gufi appunto, perché da anni alla sua entrata nidificano i gufi. Io non ci sono mai entrata, sono sincera, anzi vi dico di più, ho imparato una cosa importante alla Due Gufi, perché io sono arrivata fino all'entrata, avevo già tutta l'attrezzatura addosso, ma ero stanca, ero molto stanca, e non me la sono sentita di scendere la verticale di 20 metri. E anche questa è una delle cose belle che ci insegna la speleologia: fermati, fermarsi, non andare oltre i propri limiti, anche perché si può mettere in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella degli altri. Allora, prima di andare in grotta ci vuole sicurezza, naturalmente, ma anche se andiamo in mare ci serve sicurezza, altro che, anche se camminiamo sui marciapiedi, in realtà anche quello che mi stava tirando giù col monopattino ieri, la prossima volta servirà a lui sicurezza, perché io reagisco, giuro, perché sono stufa di essere travolta dai monopattini. Allora, sicurezza, dopo le notizie flash sentiremo Amanda Vertovese, istruttore subacqueo, nonché una delle guide che ci accompagnerà in sicurezza, appunto, a fare sea watching nell'area marina protetta di Miramare. Ci sono i gufi sott'acqua? Boh, Mitia fa boh, ma non lo so, ma non credo proprio. Troveremo però tante sorprese sott'acqua, restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. L'ondata di caldo che sta interessando l'Europa sta mettendo a dura prova anche il parco nucleare francese. A causa della diminuzione della portata dei corsi d'acqua sono infatti stati temporaneamente fermati 3 reattori nucleari. Nel paese ci sono 57 reattori nucleari che forniscono quasi il 70% della produzione nazionale di elettricità. Tutti sono situati vicino a un fiume o alla costa per consentire il raffreddamento degli impianti. L'operatore pubblico EDF ha disposto la chiusura di alcuni impianti nelle Ardenne e in Mosella per rispettare i limiti ambientali legati al calo della portata dei fiumi. A inizio luglio EDF aveva già dovuto fermare il reattore di Golfech perché la temperatura della Garonne era diventata troppo elevata in seguito al caldo intenso. Si concluderà il 17 agosto la consultazione pubblica sul disegno di legge volto a garantire il diritto costituzionale all'uso del contante e a introdurre un pacchetto bancario di base gratuito per i percettori di reddito. La normativa redatta dal Ministero delle Finanze con la Banca di Slovenia e mirata all'approvazione entro fine anno intende tutelare la libertà di scelta dei consumatori. Da un lato impone agli esercenti l'accettazione dei contanti e di almeno un mezzo di pagamento elettronico, dall'altro vincola banche e poste a garantire una rete capillare di bancomat con commissioni calmierate. Nonostante il parere favorevole dei consumatori, il settore bancario esprime perplessità sulla gratuità dei servizi imposta a società commerciali private. L'Unione Europea ha compiuto un nuovo passo nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Con l'entrata in vigore domenica della legge sull'intelligenza artificiale, Bruxelles si è dotata di strumenti finora assenti per controllare un settore dominato in larga parte da grandi aziende internazionali. Tra le novità più visibili per gli utenti figurano gli obblighi di trasparenza. Chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale dovrà essere informato quando sta interagendo con una macchina e non con una persona. Allo stesso modo, immagini, audio o video creati o modificati mediante IA dovranno essere chiaramente identificabili come tali. Anche per i contenuti testuali generati artificialmente sono previste indicazioni che permettano agli utenti di riconoscerne l'origine. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato durante una conferenza stampa allo studio Ovale riportata da Fox News di voler concedere un'ultima possibilità di negoziato all'Iran prima di ricorrere a un'estrema decapitazione o ad azioni militari decisive. Trump ha confermato che i colloqui con Teheran proseguono, precisando che la priorità fondamentale della trattativa non riguarda lo stretto di Hormuz, bensì la completa denuclearizzazione del paese. Ha infine rassicurato la comunità internazionale escludendo possibili blocchi navali da parte iraniana, ribadendo che gli Stati Uniti mantengono il pieno e totale controllo militare dell'area. È tutto per il notiziario, le 9.33 minuti.

0: Morciba, quarta parte di Calle degli Orti Grandi, in cui ci tuffiamo, è proprio il caso di dirlo, tra le onde, ma non per rimanere in superficie, in un certo senso sì, ma per scoprire anche il fantastico mondo che vive e respira sott'acqua in un ambiente speciale. L'area marina protetta di Miramare organizza fino a fine agosto delle uscite guidate di sea watching, letteralmente osservazione del mare, adatte a bambini e adulti per accompagnarci a conoscere la biodiversità e la meraviglia del mondo sommerso. Per scoprire cosa vedremo, ma anche per prenotare l'uscita, abbiamo il piacere di avere il telefono Amanda Vertovese, istruttore subacqueo, nonché una delle guide che ci accompagna in sicurezza in questo viaggio sotto la superficie. Buongiorno Amanda.
1: Buongiorno Rosanna.
0: Amanda, che piacere averti al telefono, perché un po' ci conosciamo e io sono sempre affascinata da quello che fai, sono sincera.
1: Grazie, anche per me è un piacere.
0: Senti, ho detto in sicurezza perché ci tenevo a dire questo. Tu sei anche la persona che si occupa della sicurezza dei partecipanti ai campi estivi del WWF, e sicurezza per noi quando usciamo con voi vuol dire tranquillità in realtà.
1: Sì, certo. Noi richiediamo ovviamente dal sito da cui ci si può prenotare e anche ottenere tutte le informazioni relative alle attività di sea watching, richiediamo ovviamente ai partecipanti che siano dei buoni nuotatori, perché comunque si sta in acqua 40-45 minuti, e che abbiano un minimo di dimestichezza con l'attrezzatura. Poi ovviamente sulla sicurezza siamo molto attenti, tanto che abbiamo un Baywatch che serve ad aiutare eventuali, di solito, bambini un po' più affaticati per portarli a compimento, diciamo, dell'attività, ecco, senza stressarli troppo. Baywatch è un galleggiante, una specie di salvagente, diciamo, insomma, chi ha visto la serie TV californiana se ne ricorderà, negli anni 80, ecco, è diventato celebre all'epoca.
0: Senti, qua parliamo di snorkeling, non parliamo di immersioni, parliamo di nuotare a pelo d'acqua. A chi è adatta questa uscita? Hai detto ai bambini, c'è un'età?
1: Sì, c'è, diciamo, un'età minima, che di solito sono i 6 anni. Ovviamente per i minori è richiesto l'accompagnamento da parte di un adulto che se ne carica ovviamente la responsabilità, non possono venire affidati a noi. E poi si può andare fino a che uno è in grado di stare in acqua e muoversi e nuotare, quindi finché uno è in buona salute e in buona capacità fisica, anche in età inoltrata, diciamo, li accettiamo ben volentieri, ecco.
0: Ed è un'esperienza per tutte le età, perché la meraviglia che si vede là sotto non la vediamo dappertutto. Ma prima di passare alla bellezza, la partenza è dal porticciolo di Grignano e c'è scritto subito si indossa l'attrezzatura sì, che preferibilmente è nostra, per cui di noi partecipanti, però se non ce l'abbiamo la fornite anche voi.
1: Certo, ovviamente se uno ha la sua maschera, le sue pinne, perché è abituato a utilizzarle, ben venga che porti le sue, perché ovviamente è già, diciamo, è già rodato su quell'attrezzatura lì. Se invece ne fosse privo, noi forniremo tutto. Ovviamente viene utilizzato anche una shorty, un mutino. Quello un po' perché aiuta il galleggiamento, un po' perché protegge dal freddo, perché comunque si sta in acqua una 40-45 minuti e quindi non nuotando veloci, perché ovviamente per osservare il mondo marino e non spaventare i pesci bisogna andare lentamente, e ci potrebbe essere appunto un leggero raffreddamento anche in piena estate. Altra questione legata all'uso del mutino è anche una questione di decoro, e per rendere chiaro che l'attività che viene fatta nell'area marina protetta di Miramare è un'attività didattica, non siamo turisti che si mettono a nuotare in una zona altrimenti proibita, ecco, è una questione anche di decoro, diciamo, per l'ambiente, visto che abbiamo poi comunque il castello, abbiamo i turisti che frequentano il parco, deve essere un messaggio abbastanza chiaro.
0: Senti, a proposito di turisti, e poi passeremo al comportamento che dobbiamo avere noi sott'acqua insieme a voi, che è molto importante, sì. Ma i turisti si tuffano? Ho visto che ci sono persone che non comprendono che è un'area protetta, cioè vanno tranquilli come fosse una spiaggia normale.
1: Purtroppo ci sono molti sconfinamenti che arrivano sia dal lato di Barcola che dal lato Grignano, anche se ci sono le boe che segnalano comunque un confine. Ci sono sconfinamenti anche da parte di chi utilizza Kayak o SUP, perché anche se li prendono a legge, evidentemente chi noleggia non segnala il divieto di entrare nella prima linea di boe dell'area marina protetta, che la zona A è la zona assolutamente interdetta a qualsiasi attività umana che non sia appunto controllata dal WWF o proposta dal WWF. E abbiamo quindi nuotatori, ma abbiamo anche avuto episodi in cui turisti che passeggiavano nel parco, piuttosto entravano diciamo dal lato barcola, scavalcavano e si mettevano in spiaggetta a prendere il sole e a farsi il bagno, quindi incomincia chiamate, segnalazioni, ovviamente deve intervenire la capitaneria di porto, e quindi è un ulteriore motivo per cui noi andiamo ben vestiti in modo da far capire che non siamo lì per farci la giornata al mare e per rendere chiara l'idea, ecco.
0: Beh, diciamo che siamo sempre più maleducati, l'abbiamo visto anche.
1: Questo sì.
0: Abbiamo visto anche adesso l'episodio dei vasi storici di Miramare pieni di mozziconi di sigarette, cioè le persone proprio non fanno attenzione a niente, si comportano.
1: No, purtroppo anche entrano nel parco in boxer da mare, cioè come se non fossero in spiaggia, voglio dire, comunque un parco storico ed è un parco che fa parte di una zona museale, quindi vedere queste scene di gente in costume da bagno che gira il parco di Miramare quando è assolutamente vietato, ci sono anche dei chiari cartelli che lo indicano, è abbastanza triste, perché è proprio una mancanza di rispetto e di educazione.
0: E a proposito di rispetto ed educazione, si parte dal porticciolo di Miramare, ci si veste, ci si attrezza e durante il tragitto in barca che ci porta nella zona che possiamo esplorare assieme a voi, voi ci date anche delle indicazioni magari su come comportarci in che mare, non si toccano le cose, non si spaventano,
1: certo,
0: i pesci.
1: Non si prende niente.
0: Esatto.
1: Sì, no, niente souvenir, diciamo che l'unica cosa che invitiamo a raccogliere qualora la trovassero in superficie, eventuale plastica o che poi dopo ci facciamo consegnare per poterla smaltire, perché purtroppo comunque con sappiamo che in mare l'inquinamento c'è da plastica e anche da altro, e comunque con quel motondoso e quelle correnti arriva anche nell'area marina protetta, quindi si raccoglie quel che si può, ecco, quando si incontra.
0: Beh, io lo faccio normalmente anche quando vado a nuotare in Istria dalle mie parti, esco dall'acqua con l'immondizia, c'è la gente che mi guarda come se fossi io quella strana, non sono io quella strana, invito tutti a portare fuori l'immondizia dal mare se lo trova. Tra l'altro poco fa ho parlato proprio di microplastiche nell'acqua anche in posti irraggiungibili come le grotte, immaginiamoci l'inquinamento anche in una zona protetta, perché poi quello che la gente butta in mare magari dalle barche arriva con le correnti e la marea.
1: Certo.
0: Ed è un problema di tutti noi. Adesso passiamo alla cosa bella, perché io ho visto le immagini, sai che mi scrivo un giorno e vengo perché voglio venire.
1: Beh, mi sembrerebbe una bella cosa.
0: Ed è anche l'ora che io, cioè sono anni che
1: sì,
0: te lo dico.
1: Sì, dai.
0: Sì. Allora si può partecipare fino a fine agosto, soprattutto i weekend sono ancora liberi, anche il 26 agosto che è un mercoledì, visto che c'è posto. E adesso viene il bello, adesso sì. Ci portate giù, portami giù con te, dove andiamo, che cosa vediamo?
1: Allora, normalmente io dipendo ovviamente dalle condizioni del mare, ma diciamo che il giro che io preferisco proporre è da boa a boa, perché noi abbiamo due boe d'ancoraggio a ridosso del castello e quindi a me piace andare oltre il promontorio del castello, iniziare tutto lo snorkeling che costeggia ovviamente le mura e le rocce che stanno sotto il castello, e per arrivare poi al molo della Sfinge e, se poi c'è ancora un po' di tempo, raggiungere il bagno ducale. Si frequentano due ambienti sostanzialmente, l'ambiente di marea, l'ambiente roccioso, e poi dall'alto vediamo anche l'ambiente sabbioso, diciamo, tra quelli che sono gli ambienti marini. È ricchissimo perché sotto il promontorio del castello ci sono molti banchi di pesci. Ultimamente in questi giorni tantissime occhiate, saraghi, branzini, castagnole, ma proprio nuvole di castagnole, Abbiamo sempre le corvine, che sono un pezzo forte della nostra area marina protetta, perché abbiamo un banco grosso che vive proprio sotto il promontorio del castello, e poi ce ne sono che insomma individualmente girano anche in acque un po' più basse, quindi più facili da monitorare, da osservare anche con lo snorkeling. Poi tra i pesci più diciamo carini, piccolini, ci sono tutti i blennidi, quindi le bavose che vivono sugli scogli per lo più, e riusciamo ad osservarle avvicinandoci se non c'è onda ovviamente. E poi ci sono altri organismi, quindi le spugne gialle, quelle che sembrano canne d'organo, spugne nere, diversi tipi di alghe, quelle un po' più diciamo palati raffinati, ecco, diciamo così. E in questo periodo c'è tra l'altro la presenza di tante meduse non pericolose, che sono le cassiopee, che sono tra le più belle e spettacolari che possiamo trovare in acqua, e deve essere il loro periodo ovviamente di riproduzione, perché ne abbiamo viste anche tante piccoline. Quindi il golfo, non solo l'area marina protetta, ma insomma il golfo, anche il lungomare di Barcola, è abbastanza ricco di queste meduse ultimamente.
0: Io vedo i tuoi video naturalmente, che sono fantastici, ma tu hai filmato anche le aquile di mare, che sono una specie di razze, sì, di mante, cioè.
1: Sì, sono delle vaccarelle, sarebbe il termine tecnico loro. Sono ospiti diciamo della nostra costa già da qualche anno, da più anni. Quest'anno però c'è stata proprio una presenza massiccia, che è stata documentata dai ricercatori della Shoreline, che è la parte diciamo dell'area marina protetta che si occupa di ricerca attività in acqua, no? Loro li hanno individuati, questo grosso gruppo al largo di Santa Croce, ovviamente sulle mitilicolture, perché si nutrono di quello. E quindi sono partiti tutta una serie di progetti anche per tutelare le mitilicolture, perché altrimenti l'attività di diciamo di coltivazione dei mitili diventa un po' difficile, ecco, ci sarebbero degli scontri tra la natura e chi ha l'attività ormai da tanti anni e vive di quello. Comunque le vaccarelle entrano anche in area marina protetta, io lì ho potuto osservarle e filmarle, e sono sempre un gran bel vedere, perché sono maestose, bellissime nel muoversi sott'acqua.
0: Ma io in 40 anni e passa che vado sott'acqua, cioè faccio snorkeling, non faccio immersioni, non ne ho mai vista una. E infatti quando ho visto il video ho detto: ma ci sono anche da noi?
1: Sì, posso garantire che l'hanno vista anche i bambini del centro estivo in alcune occasioni, quindi non è una cosa impossibile, è una questione di fortuna. Ecco.
0: Allora devo venire. Senti, prima di farti l'ultima domanda, ricordo alle persone che trovano tutto quanto per la prenotazione, tutto su ammpmiramare.it/seawatching. Non costa molto. Allora, queste esperienze non hanno prezzo, secondo me. Il costo è di 30 euro. Una pizza, però è un'esperienza che vi ricordate per tutta la vita, questa.
1: Eh beh, sì, devo dire che ne vale la pena, insomma, adesso non puoi portare acqua al nostro mulino, però effettivamente con non tanto si possono veramente vivere delle grandi emozioni.
0: Ecco, hai detto la parola giusta per l'ultima domanda, vedi che aggancio meraviglioso, emozioni.
1: Neanche organizzata.
0: E infatti, emozioni. Allora, a parte l'emozione che voglio sapere, che brivido ti è passato quando ti sei trovata in mezzo al branco di Barracuda? Perché questo penso ce lo siamo chiesto tutti. Com'era quel momento?
1: Allora, è stato magico, nel senso che erano stati avvistati il giorno prima, ma in numero decisamente minore, e quindi eravamo un po' all'occhio. Invece io li ho visti in Sea Watching il sabato pomeriggio, e la domenica avevo la fortuna di portare due gruppi di subacquei, quindi quando li ho filmati in realtà ero con le bombole, ma quel video che ho girato, diciamo, perché ho anche video fatti da snorkeling, però lì mi sono ritrovata proprio nel mezzo, a un certo punto mi giravano intorno sti 100 e passa barracuda, ed è stata una cosa spettacolare, cioè un'emozione veramente fortissima e inaspettata, perché non mai avrei pensato di trovarmi tanti barracuda a Miramare, ecco, li ho visti in altri contesti, ma a Miramare mai avrei pensato.
0: E questa è l'emozione, il brivido. Ma invece l'immagine più bella che ci regali di questi fondali, per noi che magari verremo a vederli, che cos'è che ti emoziona, ma magari che ti fa tenerezza forse?
1: Ma allora, l'emozione è di vedere sempre così tanto pesce e vedere che è anche molto confidente, nel senso che non scappa via terrorizzato, quindi è ovvio che ci si rende conto di quanto sia importante avere un'area marina protetta in cui lo stesso pesce si sente al sicuro e quindi noi possiamo avere la fortuna di interagirci in maniera un po' più semplice e anche avvicinarci di più a capire le loro dinamiche. E poi l'emozione anche deriva dal fatto che ogni immersione, ogni snorkeling è diverso, perché non sai mai cosa puoi trovarti, perché sì, sai che ci sono quei pesci che sono stanziali, che a periodi ce ne sono di più o di meno, ma poi appunto può capitarti la vaccarella, come il barracuda, come che ne so adesso le cassiopee, piuttosto che altri organismi che comunque danno spettacolo e se sei un amante del mare ti riempiono il cuore, insomma, oltre che agli occhi ovviamente.
0: Allora, io sono un amante del mare, adesso prenoto subito davvero, perché mi hai fatto voglia di venire a fare l'uscita con te.
1: Beh,
0: e con
1: insomma,
0: tutti
1: penso
0: voi.
1: Che si capisca che è un lavoro che mi piace molto.
0: Sì, tanto, e infatti sono felicissima perché hai un entusiasmo, ecco, vedi, cioè tu riesci a trovare, come le persone che amano quello che fanno, la meraviglia nelle cose, e questo è fantastico. Si sente nella tua voce che stai sorridendo.
1: Ah, sì, sì.
0: Amanda, grazie di cuore. Noi ci vediamo presto. Io metterò...
1: Prego, è stato veramente un piacere.
0: Ma è stato un piacere mio, un piacere
1: di
0: mio.
1: Di vederti presto in acqua.
0: Ma infatti adesso vado. Tanto io so, sai che in macchina mia ho sempre pinne, maschere, boccaglio. Ma davvero? Cioè io sono stata anche ieri in mare. Io ad esempio mi entusiasmo quando vedo i lumaconi. Cioè quelli che io chiamo lumaconi, che mi sembrano delle mucche che brucano sui prati e brucano le alghe, le alghette, ecco, io lì mi entusiasmo e mi metto a pelo d'acqua zitta zitta per non spaventarle ed osservarle. Ecco, questi sono i miei piaceri della vita, pensa te, mi accontento di poco, ma in realtà è tanto.
1: Butta via.
0: No, è bellissimo. Amanda, grazie di cuore, ci vediamo presto.
1: Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro
0: a te. Ciao.
1: Ciao, a presto. Ciao.
2: Ariel, listen to me. The human world is a mess.

0: all the fish is happy. It's off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy.
1: They sad 'cause they in the bowl.
0: But fish in the bowl is lucky.
1: They eat for a world's not paid. One day when the boss gets hungry,
2: guess who's gonna be on the plate?
1: One more under the sea.
3: Under the Sea, non ho tempo, abbiamo chiacchierato tantissimo, grazie di cuore ad Amanda Vertovese che ama il suo lavoro, sorride mentre ci parla. Amanda ci ha portato in acqua a fare sea watching nell'area marina protetta di Miramare, io non vedo l'ora di andarci. Prenotate la vostra escursione, mi raccomando, l'educazione e il rispetto prima di tutto. Under the Sea, e noi ci risentiamo fra poco.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Sulla nostra rete il traffico si mantiene regolare in questo martedì mattina. In via di smaltimento anche le code formatesi per un incidente sulla A4 Milano-Brescia di competenza di Autostrade per l'Italia in direzione Milano tra Rovato e Palazzolo. Vi anticipiamo poi che dalle 21 di oggi alle 5 di domattina lo svincolo di Marghera della tangenziale di Mestre chiuderà in entrata verso Trieste a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

Io ci vivo veramente al mio paese, però vabbè. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Che bello quando dicono le signore sulle sedie quando torno al mio paese. A me ricorda l'estate di quando ero piccola, quando ero bambina, quando le persone si mettevano su sedie scagnetti davanti all'uscio d'estate, chiacchieravano al fresco, di notte anche, mentre noi giocavamo nel giardino di fronte a casa. Mi tia, sai che noi giocavamo a nascondino di notte. Al buio, non c'era una luce manco a spararsi. Saltavamo anche oltre i muri, ci arrampicavamo sui cancelli arrugginiti a punta e non è mai morto nessuno. Ma le nostre infanzie, bellissime, le nostre estati. È un caso se non è morto nessuno, secondo me. Quindi, quinta e ultima parte di Calle degli Orti Grandi di questo martedì 4 agosto. Ci siamo sempre noi, lo avete capito. Rosanna a chiacchierare con voi, Mitia tutta la mattinata con me, che bellezza. Anche in questa ultima mezz'ora che dedichiamo sia agli appuntamenti ma anche alle vacanze, ai viaggi. È estate, diceva Lord Byron, non c'è mai stata un'epoca in cui i local non si siano lamentati del turismo eccessivo, rumoroso e maleducato. Quanto hai ragione, Lord Byron, mamma mia, se mi senti batti un colpo. Lord Byron, il più riconoscibile dei poeti romantici inglesi, a proposito dei suoi stessi connazionali arrivati alla scoperta

L'Italia, pensate, diceva, inquinano il paesaggio. Siamo all'inizio dell'Ottocento e la nascente borghesia ha capito che il viaggio può essere una forma di scoperta, di piacere. Anche comandata o dettata dalla moda, dai primi accenni di FOMO. Che cos'è il FOMO? Un fenomeno psicologico, una forma di ansia, l'ansia sociale, no? Caratterizzata dal timore di essere esclusi, di rimanere tagliati fuori, di perdersi esperienze gratificanti vissute da altri magari. E oggi con i social, mamma mia, altro che ansia, tutti lì a postare post incredibili e meravigliosi. Io l'orto di casa mia tutto il tempo, vabbè, e in orto ci sto bene io. Mamma mia, ieri guardavo i maggiolini, erano meravigliosi. Allora, nell'Ottocento che cosa succede? Che visitare paesi diversi dal proprio diventa passatempo, ma anche status symbol. E la colpa, come abbiamo imparato a conoscere con la società dei consumi, è da rintracciarsi in un salto quantico sociale, lo chiamano così, quando gli strati meno abbienti della popolazione mutuano le abitudini dei più benestanti. E in questo caso, all'origine di tutto, dell'overtourism, alle guide Lonely Planet, insomma queste cose qua, c'è un'abitudine classificabile come Erasmus o anno sabbatico, ed era il Grand Tour. Un anno, ma pensate, un anno di vacanza, mitia, un anno in giro a viaggiare, sì o no? No, come tu no, io sì. Allora, se tu becchi un anno per viaggiare, lo dai a me, lo regali a me e così me ne faccio due. Allora, fu il sacerdote cattolico inglese Richard Lessell a utilizzare per primo il termine Grand Tour. Siamo nel 1670 e il suo Voyage of Italy, sentite, cioè già mette insieme più lingue, viene pubblicato a Parigi a seguito di 5 viaggi effettuati nel non ancora stato dell'Europa mediterranea, e non c'erano gli stati ancora. Lessell dà così un codice per inquadrare una tendenza divenuta necessità per le classi nobili dell'età moderna, ovvero istruirsi a contatto con i lasciti delle civiltà classiche greco-romane prima e poi con i capolavori del Rinascimento. A partire per il Grand Tour, almeno all'inizio della sua storia bicentenaria, scusate, naturalmente non erano i poveri, no dai, come sempre, erano i rampolli della nobiltà inglese, di solito maschi, che giunti via Manica a Calais si munivano di cavalli, carrozze e si dirigevano alla volta di Parigi, prima grande tappa, e poi andavano in Spagna, in Italia, e le percorrevano da nord a sud, non è che si fermavano in un posto, viaggiavano e non si muovevano neanche con un bagaglio a mano, ma per carità, no, c'erano imponenti cortei ad accompagnarli, a cui prendevano parte naturalmente i servitori della casa, così che il giovane rampollo fosse comodo, fosse servito. Che bei viaggi però, Anche queste allegre carovane, no? Compravano souvenir, non prendevano i magneti perché non esisteva il frigo, però si portavano a casa profumi, ricche stoffe, ornamenti, opere d'arte acquistate o commissionate, spesso di paesaggi, e questo è importante, no? Non c'era la macchina fotografica, ovviamente, perché quando torni a casa, se non hai la macchina fotografica, come li spieghi a zia Ermenegilda i colori del paesaggio siciliano, a lei che vive nella brughiera inglese in mezzo alla nebbia? Come glieli spieghi? Tramite un quadro. Quadri che spesso venivano commissionati, e sapete che per noi è stata una gran fortuna questa, perché quei dipinti ora sono nelle gallerie d'arte, nei musei contemporanei, e noi possiamo ammirarli e vedere intatto un paesaggio di secoli fa. Fotografie dipinte ad olio

Benson Boone, mamma mia, lui è sempre così triste, però io adoro la sua voce. Benson Boone ci porta dritti dritti agli appuntamenti, quindi al che fate, dove andate oggi in questi giorni? Siete in vacanza? Siete a casa? Ma dove siete? Noi siamo qua, passate a trovarci. Ancora per poco, dai. 15 minuti, che ora è? 10, 16, 53, 54, 55, dai. Ancora 15 minuti. Allora, no, la matematica non è il mio forte, 13 minuti. Non so, se siete dalle parti di Gallesano, proprio stasera alle ore 20:30, la comunità degli italiani Armando Capolicchio di Gallesano, appunto, ospita la 18ª degustazione dei piatti tipici gallesanesi. Si mangia stasera, Mitia. Appuntamento tradizionale dell'estate dedicato alla valorizzazione della gastronomia e delle tradizioni della cucina gallesanese, ma non solo, perché saranno presenti anche la comunità degli italiani di Valle, la comunità degli italiani di Sissano, la comunità degli italiani di Lipi, che è la comunità degli italiani di Levade Gradigne, che proporranno ai visitatori le proprie specialità gastronomiche. Arricchirà la manifestazione anche la partecipazione dell'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana nell'ambito del progetto Tegò Preparà. Lo sappiamo, lo conosciamo, video, libro di ricette, lo conosciamo benissimo. I gallesanesi scrivono nella presentazione che è un'occasione di incontro tra comunità, di collaborazione tra volontari, di promozione della lingua, della cultura e delle tradizioni. Ogni piatto racconta una storia, gnam, ogni ricetta custodisce un'identità, e questa è importante, identità che continua a vivere grazie all'impegno delle comunità degli italiani, e questo dobbiamo ricordarlo magari un pochino più spesso. E poi, siccome mi piace mandarvi per mostre, magari ne parleremo martedì prossimo, giovedì 6 agosto alle ore 19, segnatevi la Sala Veruda di Palazzo Costanzi, perché Trieste naturalmente verrà inaugurata la mostra personale di Adriana Rigonat, La stratificazione del ricordo. Questo è un percorso attraverso le immagini della memoria legate al terremoto del Friuli a 50 anni di distanza, un progetto che riflette sul rapporto tra memoria, paesaggio e identità attraverso un nuovo ciclo di opere realizzato appositamente per questa occasione dall'autrice. E poi altri appuntamenti. A Buia, a casa mia, sai cosa c'è dal 6 all'8 agosto, Mitia? C'è il Festival dell'Amore, una celebrazione di 3 giorni dedicata all'amore, all'arte, alla musica, con concerti, proiezioni cinematografiche, mostre, eventi culturali. Si inizia quando? Giovedì 6 agosto alle ore 19, con l'apertura della mostra collettiva di dipinti sul tema amore, nel meraviglioso spazio della Torre di San Martino, che è bellissima. E la serata prosegue poi con i nostri meravigliosi cantanti, dico nostri, vabbè, naturalmente Laura Pavletic, mezzo soprano, Christian Marusic, tenore, che accompagnati al pianoforte dalla maestra Nada Matosevic, si esibiranno nelle più belle arie d'opera che parlano d'amor. All'amore, l'amore, mettiamo amore, amore, amore, sì o no? Mitia, la mettiamo, amore, amore, amore? Mitia mi guarda.

Julio Iglesias, l'uomo che ha fatto perdere la testa a milioni di fan in tutto il mondo negli anni Ottanta. Un uomo, una bronzatura, una dentiera, una valigia sul letto. Ah, Julio. Senza offesa per Julio Iglesias, ma siccome mia mamma lo adorava, noi le dicevamo così, abbronzatura e dentiera, quando ci costringeva a stare in rigoroso silenzio in cucina, mentre lei, parlo degli anni Ottanta, tu non eri neanche nato negli anni Ottanta, Mitya. Di che anno sei? Di che anno? 85, vergognati. Io, dai, 85, avevo 10 anni. Potresti essere mio figlio. No, non è vero. Allora, mia mamma registrava con registratore Julio Iglesias direttamente dalla TV negli anni 80. C'era un'ossessione per noi. Non si trovavano le cassette, quelle originali. Lei le registravano e tutti zitti tutto il tempo in cucina, vabbè. Mi è finita la puntata. La prossima la dedichiamo tutta a Julio Iglesias, ti va? Dai, l'orticaria. Ti faccio ascoltare 2 ore e mezza di Julio Iglesias. E te ne vai. Dopo 5 minuti mi molli qua in studio. Siamo agli sgoccioli, allora io saluto i miei ospiti, persone meravigliose che amano tantissimo il loro lavoro, che è una passione per loro, è una bellezza ascoltarli per noi. Grazie a Raffaele Bruschi, ricercatore dell'Università di Trieste, speleologo della Società Adriatica Triestina, che ci ha fatto capire, grazie ai suoi studi, come le microplastiche arrivano ormai dappertutto, anche dove l'uomo non ha mai messo piede, come gli abissi carsici. Raffaele, guarda che dovete chiamarmi dall'abisso di Trebiciano in diretta, tu e Marco, mi raccomando, l'hai detto e mo me lo segno. Grazie ad Amanda Vertovese, istruttore subacqueo, nonché una delle guide che ci accompagna a scoprire vita e fondali in sicurezza negli appuntamenti di Sea Watching a Miramare. Prima non l'abbiamo detto, con Amanda il briefing in barca è sia in italiano che in inglese, per cui è davvero comprensibile a tutti. E sul sito dell'area marina protetta di Miramare, appunto, trovate tutte le informazioni, anche il modulo per prenotare il vostro snorkeling in sicurezza in uno dei luoghi più belli della costa. Se non avete sentito le nostre chiacchierate, fra poco saranno sul sito di Radio Capodistria, oppure mettete la sveglia alle 2.45, mettete sulla moca, ascoltate la replica di tutta la puntata a partire dalle 3 del mattino e chissà, magari un gufo reale viene a trovarvi proprio stanotte, chissà. Mai porre limiti alla magia della natura, mai. Mitya, grazie di cuore per avermi accompagnata in tutta la mattinata in questo martedì 4 agosto. E adesso che, okay, intanto vi auguro una felice giornata mondiale del gufo reale, mi raccomando, approfittate oggi e bubolate come me, e poi vi lascio ma non senza il mio, mi raccomando, circondatevi di bellezza, che sembra una minaccia stamattina. A martedì prossimo, ciao, siupa siupa ma.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. L'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo e sicurezza delle navi. La procura specializzata ha deciso di non avviare un procedimento penale nei confronti dei due agenti di polizia che il 5 maggio scorso hanno ucciso un 25enne durante un intervento nel quartiere di Fujine di Lubiana, lo riporta il quotidiano sloveno Dnevnik, secondo cui gli inquirenti hanno stabilito che i poliziotti hanno agito per legittima difesa. Secondo quanto affermato dalla fonte, la procura ha concluso che entrambi gli agenti coinvolti hanno fatto l'uso dell'arma di servizio nel rispetto della legge per respingere un'aggressione da parte del giovane che si era scagliato contro di loro armato di due coltelli. Nuovo risarcimento disposto dallo Stato in favore di Anes Yansha per la vicenda giudiziaria Patria, che nel 2014 lo vide recluso per 176 giorni prima che la Corte Costituzionale annullasse la condanna per corruzione e il processo si estinguesse per prescrizione. Il presidente del partito SDS, che aveva originariamente richiesto circa 900.000 euro di indennizzo per detenzione illegittima e danni alla reputazione, ha ricevuto finora complessivamente quasi 111.000 euro, compresi gli interessi di mora. Come rivelato dal portale d'inchiesta Ostro, due sentenze emesse tra il 2024 ed il 2025 gli hanno riconosciuto una cifra capitale complessiva di 65.000 euro, pari a 40 stipendi medi, un importo notevolmente superiore a quello di casi simili, articolata in un primo versamento di 26.400 euro e in un successivo saldo di 39.216 euro. Il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela alla fine di giugno è salito a 6.125, come confermato dal presidente del Parlamento di Caracas, Jorge Rodriguez, mentre le agenzie di stampa estere segnalano ancora migliaia di dispersi. I due sismi principali di magnitudo 7,2 e 7,5 sono stati seguiti da oltre 1.000 scosse di assestamento, devastando in particolare lo stato costiero di La Guaira. Oltre al tragico numero di vittime e ai quasi 17.000 feriti, l'emergenza umanitaria conta circa 24.000 sfollati, attualmente ospitati in strutture temporanee. A completare il quadro drammatico intervengono le valutazioni della Banca Mondiale, che stimano i danni diretti alle infrastrutture del paese in almeno 19,6 miliardi di dollari. È tutto per le ultime notizie, le 10.33 minuti.
2: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Giuseppe Signorelli.

Note d'estate, le note di un'estate indimenticabile su Radio Capodistria.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buongiorno, a causa di un incidente la A28 Porto Gruaro-Conegliano è chiusa in direzione Porto Gruaro tra Fontana Fredda e Porcia e il traffico all'interno del tratto è bloccato con code. Code si registrano anche prima dell'uscita obbligatoria a Fontana Fredda. Un altro incidente sta invece causando lunghi incolonnamenti al momento di circa 7 km sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda. Infine segnaliamo code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Buongiorno da Davide Fifacco e bentornati all'appuntamento bisettimanale con Dentro i Fatti. Oggi parleremo di pallacanestro, in particolare di quanto accaduto nella vicina Trieste in questi ultimi mesi. Ma non solo, abbiamo approfondito l'argomento con un nome ben noto agli appassionati di basket di Trieste. Cerchiamo però di presentare il nostro ospite di oggi, Raffaele Baldini, a chi non lo conosce. Architetto di professione e formazione, ma anche grande appassionato di basket, con una particolare propensione per la scuola slava. Da questa passione nasce anche quella che definisco la seconda carriera, quella di giornalista sportivo, anche se giornalista in questo momento è addirittura riduttivo, direi, vista l'abilità nel muoversi sui social. Raffaele, io ti definirei comunicatore a tutto tondo. E per chiudere questa presentazione con un po' di ironia ed una piccola vispolemica, tra i vari titoli con cui ti hanno definito recentemente anche quello di burattinaio, che ha a vedere per come sono andate recentemente le cose con la pallacanestro Trieste, insomma, l'argomento che sarà principale di questa nostra chiacchierata, che in realtà è anche un soprannome che equivale, secondo me, ad una medaglia, visto che sei stato il primo a lanciare l'allarme per quanto sarebbe potuto accadere alla principale compagine cestistica giuliana. Che ne dici?
1: Ma innanzitutto ringrazio per la presentazione, per l'opportunità e assolutamente io sposo quello che hai detto. Tra virgolette, se ho pochi vanti nella mia carriera giornalistica, quello di essere stato il burattinaio, come hai detto giustamente tu e come sono stato soprannominato da Paul Matijašić, nel scoperchiare il vaso di Pandora delle questioni legate all'ambiente capitolino, direttamente collegate con Trieste, riguardo il basket ovviamente, ne sono orgoglioso, perché da quel momento ne è nato un rumore, come l'ho chiamato io, positivo in città, che ha fatto un po' cambiare idea al patron statunitense. Quindi voglio anche essere, siccome io dico sempre, non è il mio primo lavoro quello del giornalista sportivo, ma lo faccio come fosse il primo, e soprattutto faccio con l'etica di dire sempre quello che penso senza padroni, e cerco di portarlo fino all'ultimo giorno, all'ultima parola che dirò in questa vita terrena, perché me lo son detto, me lo son promesso e voglio mantenere.
0: Raffaele, secondo me, appunto, come hai detto anche tu, grazie al tuo canale social, insomma ai tuoi canali social, hai appunto lanciato l'allarme per la possibile partenza di Matijašić verso Roma, partenza che alla fine c'è stata, ma grazie appunto al rumore, ai tuoi video quotidiani, all'aver anche fatto nascere, insomma, nei tifosi che poi hanno chiesto anche alle istituzioni una risposta, di fatto hai obbligato Paul Matijašić ad un piano B. Battuta per battuta, sarai sempre amato a Trieste, diciamo che forse a Brescia ti ameranno un po' di meno.
1: Ma guarda, io racconto sempre un aneddoto su Brescia, che veramente ho tantissimi amici giornalisti di Brescia. Vado al Palla Leonessa durante la stagione regolare 2025-2026, verso la fase finale della stagione, e avevo già sentore che Paul Matijašić poteva passare attraverso Brescia per i suoi interessi romani. A un certo punto, sommessamente e senza troppo calcare la mano, perché lo ritenevo improvvido rispetto ovviamente ad una situazione assolutamente ancora che era ai prodromi di quello che poi è stata, ho detto così sommessamente: guardate che secondo me Paul Matijašić si sta interessando a Brescia. Loro: ma no. Incrocio Mauro Ferrari, patron della Germania Brescia, e vado dritto per dritto, in linea retta, come sempre faccio. E faccio: mi scusi presidente, ma ha sentito Paul Matijašić? Certo, tante volte lo sento, mi risponde lui. E dico: le ha proposto di vendere la società e quindi lui di acquistarla? Mi sorride, mi dà la mano e mi saluta cordialmente. Quel sorriso e quel silenzio dicevano più di mille parole, che poi abbiamo visto come è andata a finire.
0: Sì, che il primo allarme per i tifosi triestini è stato, diciamo, quando durante le Final Eight di Coppa Italia abbiamo visto in TV Matijašić, Final Eight di Coppa Italia, abbiamo visto in TV Matijašić vicino a Messina, no? Da lì

0: ultimo, poi Ettore Messina, per ragioni sue che non abbiamo ancora concrete risposte in merito, ha declinato l'invito, ma poi Mattiazzi ha pressato Messina dal primo minuto per farlo timoniere della massima Roma.
1: Beh, su una cosa penso che io e te la pensiamo allo stesso modo sicuramente, che sulle scarse possibilità di successo, non parlo magari economico, ma proprio di amore del pubblico per una creatura come la NBA Europe, perché forse non si è analizzato bene, no? Qual è lo stato, insomma, del tifo europeo. Io non credo che fare proprio che portare il circo della NBA, come si può in alcuni sensi definire, in Europa sia proprio sinonimo di successo.
0: Perfettamente d'accordo. Noi sappiamo quello che è il basket nel vecchio continente, sappiamo le radici e soprattutto l'espressione sportiva declinata poi nel tifo, nel campanile, nell'attaccamento, nel senso di appartenenza alle società. Il tentativo americano è quello, la classica colonizzazione cieca, senza studiare il territorio. È un modo di imporsi, tipico degli americani, anche perché a ragion veduta o meno si ritengono i depositari del verbo cestistico. Loro pensano di arrivare, portare il loro business, la loro mentalità, le loro logiche in un terreno che assolutamente non è fertile come quello statunitense. Per cui io la mia reticenza ce l'ho, i dubbi aumentano di giorno in giorno e assolutamente sono suffragati dal fatto che ancora non ci sono certezze sull'NBA Europe di nessun tipo.
1: Poi tra queste incertezze mi pare di aver capito che una invece delle poche certezze che c'è è che nel progetto non siano coinvolte squadre ex balcaniche. Non mi ricordo, se lo dico onestamente, se sono coinvolte greche, spagnole. Mi pare di sì, perché so che ci sono polemiche con Real Madrid, Barcellona.
0: Sì, cioè nel senso le balcaniche praticamente no. Per quanto riguarda le spagnole, Real e Barcellona, che sì, un flirt anche abbastanza logico, se vogliamo.
1: Certo.
0: Attenzione però che Real Madrid e Barcellona hanno rinnovato la licenza Eurolega decennale, per cui una possibile uscita dall'Eurolega vorrebbe dire pagare un buyout immenso, si parla addirittura di 200 milioni di euro, e per cui uno ci pensa. Per questo dico che la divergenza che si sta acuendo tra la NBA Europe e l'Eurolega non può essere bypassata, sarà un problema reale e ci sarà uno scontro reale.
1: In tutto questo, come dire, si inserisce anche appunto il basket italiano, che possiamo dire che da anni, insomma, non è in salute, ma estendendo un po' il campo visivo, direi che tante squadre, insomma, in Europa non vivono proprio un momento di grandissima salute. Sono poche le isole felici, in realtà, dove si registrano campionati senza squadre che arrancano economicamente. Un esempio anche quel che riguarda la Slovenia, qua a Capodistria, qualche anno fa si è vissuto purtroppo il fallimento della squadra locale, che peraltro aveva una storia recente di fatto di successi nazionali, e sono segnali preoccupanti.
0: Sono segnali molto preoccupanti, però questo ci dà l'opportunità, parlo del campionato italiano come di quello sloveno, come di altri anche, di fare un esame di coscienza. Legato a cosa? Alla sostenibilità di un prodotto. Noi come sloveni, come chiunque altro che relega per forza di cose la pallacanestro come uno sport, ahimè, ancora di nicchia rispetto al calcio, per esempio, deve fare l'esame di coscienza e dire quanto è sostenibile la pallacanestro, in che termini, in che soprattutto valore economico. A quel punto io mi allineo e resto di quella idea. Non faccio voli pindarici, non pretendo le massime serie, le coppe europee, cose di questo tipo, ma quello che è coerente con l'economia che può tirar su uno sport come la pallacanestro in una città come Trieste, come Zara, come Lubiana, come in differente Capodistria. Cioè, dobbiamo renderci conto di questa cosa qua, altrimenti rischiamo, come sta facendo l'Italia, di prostituirsi a qualsiasi avventore, e in questo caso gli

0: statunitensi di turno.
1: Sì, qui a Capodistria si è proprio fatta a un certo punto col fallimento della squadra una scelta radicale. Si tiene il settore giovanile e da quanto si vede, risultati recenti parlano per loro, il settore giovanile comunque della Slovenia sta crescendo degli ottimi giocatori. Poi vabbè, l'apice, come sappiamo, è del campione proprio è Luka Doncic, ne parleremo dopo, però tanti ragazzi stanno crescendo piuttosto bene, le nazionali under 20, under 18 fanno dei grandissimi risultati. Certo, non avere una prima squadra in una città non penso che aiuti lo sviluppo del basket, però in caso proprio di necessità di partire da un buon settore giovanile non è neanche una scelta sbagliata dal mio punto di vista.
0: È una scelta eccellente, è quello che sto dicendo, guardarci allo specchio. In questo caso, investire sul giovanile ai porti in dote due virtù. La prima, che chiaramente lavori sulla produzione, scusa il termine improprio, produzione un po' brutto, però di giocatori, quindi cresci dei prossimi campioni. In secondo luogo, tu dai benzina alla nazionale slovena e non è secondario. Poi certo, il normale sfogo della prima squadra è quasi una necessità per l'appassionato di basket, ma può essere anche questa una via per. Io dico sempre, attenzione, le prime squadre attuali, il professionismo attuale rispetto al settore giovanile stanno diventando due elementi sempre più distaccati. Allora non c'è questa logica diretta che poteva esserci qualche decade fa, dove il giovane del settore giovanile anelava ad essere un giocatore decisivo della prima squadra della propria città. Ormai a 13, 14, 15 anni c'è già un mercato del basket giovanile, per cui se uno è forte non è che guarda la prima squadra della propria città, ma guarda al Real Madrid, al Barcellona, e non a caso Doncic è stato un esempio. Quindi questo è il discorso, crescere il settore giovanile è sicuramente un modo di guardarsi allo specchio e un modo virtuoso di portare avanti comunque la pallacanestro.
1: Non a caso, insomma, tra i grandi prospetti futuri, attualmente gli esperti lo mettono addirittura come probabile quarta scelta assoluta del draft NBA 2027, c'è appunto lo sloveno Stefan Joksimovic, figlio di Nebojša, ex giocatore proprio anche del Sixth Primorska e nativo di Capodistria.
0: E lui, guarda, io lo sto conoscendo perché ho visto qualche spezzone proprio in nazionale ed è sicuramente un predestinato perché ha le qualità di madre natura, ha il controllo del corpo tipico della scuola balcanica, che al di là dell'altezza, delle lunghe leve, della giovane età, ha veramente un controllo del corpo straordinario. Ha qualità balistiche, proprio educazione balistica eccellente. Io non vedo come non possa essere uno dei prossimi protagonisti, ahimè, tra parentesi, dell'NBA futura.
1: Continuiamo a parlare, insomma, di scuola slava, no? Che so che è una dei tuoi pallini.
0: Assolutamente.
1: Oggi, allo stato attuale, due dei primi cinque giocatori al mondo, secondo me, sono proprio due cestisti provenienti da due paesi dell'ex Jugoslavia, ovvero il serbo Nikola Jokic e lo sloveno Luka Doncic, che riescono a dominare negli Stati Uniti grazie a tecnica, intelligenza cestistica, nonostante mezzi fisici sicuramente inferiori rispetto alla gran parte dei colleghi statunitensi.
0: Guarda, io infatti sorrido quando parlano della scuola americana che viene in Europa per cercare di innalzare, elevare la pallacanestro europea. Oggi la pallacanestro europea praticamente sono le fondamenta dell'NBA di alto livello. Hai parlato di Jokic, hai parlato di Doncic, parliamo di Wembanyama, parliamo di tanti altri europei. Per quanto riguarda Jokic e Doncic, parliamo proprio della trasposizione e della natura più pura balcanica, cioè quella effettivamente a discapito di fisici che non sono proprio dei bronzi di Riace o che non saltano magari un metro e mezzo da terra, hanno la capacità di scherzare col proprio avversario, grazie, come hai detto tu, con l'intelligenza, con la tecnica, con la lettura cestistica, caratteristica dei balcanici per eccellenza, come anche il maestro Sergio Taucher lo dice da una vita. Per cui capisci quanto l'Europa non deve attingere all'America, ma anzi deve essere identitaria ed esportare eventualmente la propria pallacanestro, altrimenti veniamo invasi e perdiamo queste caratteristiche.
1: Raffaele Baldini, sì, diciamo che tra i primi 5 giocatori forse altri 2 europei addirittura potrebbero starci, perché tu hai citato giustamente Victor Wembanyama, l'alieno francese, perché uno oltre i 2,20 metri che ha quella capacità di palleggio, di tiro, non so se mai lo vedremo, ed invece il greco Antetokounmpo, che in questo caso è forse il più americano degli europei, no? Perché magari poi è migliorato negli anni, ma non era partito con una tecnica meravigliosa, però è sempre stato eccezionale dal punto di vista fisico, e poi gli hanno costruito quell'armatura attorno, non ancora negli Stati Uniti.
0: È esattamente questa la differenza. Antetokounmpo è il soggetto lebronizzato, cioè un robot fisico, una fisicità dirompente, impossibile da abbinare a livello difensivo, in nessun modo. È una tecnica che man mano viene sgrezzata. Attenzione, man mano sgrezzata, non è che siamo già ad un livello altissimo di tecnica, ci stiamo migliorando. Dall'altra parte Jokic e Doncic hanno una tecnica sopraffina ed è un altro proprio paio di maniche.
1: Noi da appassionati di basket, insomma, rischiamo di farci un bel giretto in Slovenia i primi di agosto, da quando è spuntata sui social la notizia che Luka Doncic porterà i Los Angeles Lakers, non si è ancora capito esattamente dove, penso che non lo diranno mai, altrimenti si troveranno mezza Europa a seguirli, però tra l'altro mi ha fatto molto sorridere il fatto che è stato sottolineato come pagherà Doncic, no? Questa trasferta, che questo team building, diciamo che col contratto che ha penso si possa tranquillamente permettere il miglior albergo sloveno dove far alloggiare i Lakers. È un'altra battuta che ho fatto con un amico qui di Radio Capodistria: essendo i Lakers, magari al lago di Bled potremmo andare a provare a cacciarli.
0: Guarda, la location sarebbe ideale, ma io ho 2 preoccupazioni. La prima, i preparatori atletici dei Lakers, cioè noi parliamo Doncic a casa sua con i cevapcici? Qua vedo che onestamente i Lakers arriveranno inizio stagione in sovrappeso.
1: Questa non
0: è la
1: c'è
0: prima,
1: più neanche le bronche li tiene.
0: Più la birra, esatto. La nascosta, è differente. Quindi proprio siamo messi male da quel punto di vista. La seconda preoccupazione è che, ed è un'altra negatività che vedo nell'NBA contemporanea, è il classico giocatore franchigia, come Luka Doncic, come LeBron James, come altri. Cioè, tendo a vedere come il contratto più importante di una franchigia faccia giurisprudenza a 360 gradi. Un po', per dirla terra a terra, il giocatore, il campionissimo, fa un po' il bello e il cattivo tempo, decide, andiamo di qua, facciamo questo, facciamo quell'altro, e lo trovo preoccupante per la mia logica, per la mia estrazione europea, dove c'è una gerarchia di tutt'altro tipo. Ho visto invece che l'NBA contemporanea, addirittura i giocatori supercampioni come LeBron James ti fanno mercato addirittura, e per me è aberrante sta cosa.
1: Hai citato LeBron, come non farti una domanda insomma su questa decisione, la terza della sua lunga carriera, che mediaticamente insomma ha pesato non poco fino a qualche giorno fa, di andare a giocare ai Sixers a Philadelphia. Secondo te sarà sufficiente a spodestare i New York Knicks, campioni in carica, dal trono dell'est, oppure dovrà ancora aspettare?
0: Oh, guarda, la premessa che ho già tra l'altro esplicitato in un video è quella che effettivamente mi ha sorpreso, la sorpresa per la scelta di LeBron James, perché a un certo punto addirittura mi sono dovuto così informare attraverso l'intelligenza artificiale per venire incontro alla mia deficienza naturale per capire se il mio intendimento era quello reale, ed effettivamente ho trovato riscontro, cioè LeBron James è andato sempre dove c'erano franchigie già forti, c'erano campionissimi al fianco, c'era la reale possibilità di vincere il titolo e dove poteva lui elevare il suo status, no? di professionista e di stella. Quindi lui arriva in una franchigia già forte, diventerà fortissima, per vincere il titolo basta o meno? Io ti posso dire sommessamente che ho visto le finali dei New York Knicks, non li vedevo imbattibili, non li vedo imbattibili neanche domani. È una squadra sicuramente superiore alla media, ma assolutamente lontana mille miglia da quelle che sono, da quelle che erano le squadre da titolo di una volta. Per farti capire, io ritengo ancora, nonostante tutto, che il San Antonio fosse più forte di New York.
1: Sì, che è un pensiero che ho anch'io, però evidentemente lì la garra come...
0: Certo.
1: Ha fatto certo. Vincere. Abbandoniamo gli Stati Uniti e ritorniamo dalle nostre parti, insomma. Vorrei parlare di una provocazione che Raffaele Bandini ha lanciato qualche mese fa, quando la situazione del futuro di Trieste era piuttosto negativa. Avevi espresso l'idea di aderire alla Lega Adriatica nel caso si fossero insomma, persi i diritti per il campionato nazionale, oppure anche lasciando perdere le coppe, altre coppe europee, aveva più senso secondo te provare ad aderire alla Lega Adriatica?
0: Assolutamente, e firmo col sangue quella provocazione, ma ne sono assolutamente convinto, per due motivi sostanziali. Il primo, che è purtroppo più grave, figlio di quello che respiro in ambito nazionale riguardo la Pallacanestro Trieste. La Pallacanestro Trieste, come tante situazioni legate al nord-est, è sempre confinata nella testa dei reggenti della pallacanestro italiana. Parlo soprattutto di Gianni Petrucci in primis, e poi anche di Maurizio Gherardini. La sensazione è sempre quella che Trieste sia, sì, va bene, una società storica, tanto pubblico, però non viene dato il peso necessario. A quel punto, come dico io, se devo essere una persona indesiderata in casa, allora vado da un'altra parte dove magari mi accolgono meglio. Ed è il primo punto. Il secondo punto è che Trieste, per territorio, quale terra di confine, quali incroci con la Slovenia, Croazia, con la Serbia, con tutto, ha tutte le caratteristiche per rientrare nel novero delle squadre che fanno parte adesso della ABA. Quindi è una provocazione, ma neanche tanto provocazione, non so se mi spiego.
1: Certo.
0: È quasi una possibilità.
1: Un auspicio quasi da parte tua,
0: sì,
1: no?
0: Sì, perché allora io vedo adesso il novero, ripeto, delle squadre dell'ABA e trovo un livello alto. Se guardo ai campionati ultimi italiani, il livello si è sempre più abbassato. Forse quest'anno si rialza per tutte le logiche che abbiamo fatto in premessa, le romane, Varese, Napoli che alzano il budget. Vabbè, ma di base c'è uno svilimento della qualità italiana, mentre l'NBA assolutamente racchiude formazioni di un certo lignaggio. Per cui si può dire anche un auspicio, sì.
1: Beh, a proposito di campionato italiano, insomma, uno dei momenti più attesi, se non altro dagli appassionati di basket del Friuli Venezia Giulia, sarà il derby tra Trieste e Udine. Quest'anno, peraltro, la squadra friulana schiererà uno dei recenti beniamini del pubblico alabardato, che è Denzel Valentine. E inoltre, i friuliani potranno anche contare su un giocatore che qualche anno fa è passato anche per il Primorska di Capodistria, Jean-Marc Sciscio, playmaker che a me piaceva molto e secondo me anche degno rappresentante della scuola slava di cui abbiamo parlato prima. Cosa ne pensi tu di questi due acquisti, insomma del derby in generale?
0: Partiamo dall'ultimo, da Sciscio, che è quello più recente, no? È quello più soprattutto che desta curiosità. Secondo me Adriano Vertemati sta facendo il secondo tentativo, cioè dopo aver preso l'anno scorso in corsa Zorix, che poteva essere un playmaker d'ordine della squadra, e dopo il disastro che ha fatto, perché onestamente è stato inguardabile, a questo punto Adriano Vertemati chiede più certezze, più solidità, più esperienza, e Sciscio è assolutamente tutto questo. Parliamo di esperienza al Bayern Monaco di un certo livello, è veramente un uomo che può dare leadership, può dare intelligenza e comunque ha una certa fisicità per il ruolo di playmaker, perché è 1,90, comunque strutturato, per cui trovo che probabilmente al secondo tentativo Udine troverà il suo regista d'ordine, assolutamente tutt'altro rispetto a Icky, l'americano, che era un giocatore, un marcatore che provava a fare il playmaker. Poi per l'amico Denzel Valentine, il chitarrista, dico quello che ho già espresso più volte, è il giocatore fra i primi tre giocatori che mi hanno fatto divertire di più a Trieste, proprio adrenalinico, il giocatore che da solo ti può vincere una partita in una serata di grazia. Per la Pallacanestro Trieste 2026-2027 in trincea sarebbe stato un rischio troppo elevato, perché rendimento ondivago, scarso difensore, poca gara, il rischio era quello veramente di avere più negatività che positività da Denzel Valentine. Nel contesto friulano, di più possessi, più tiri, più minuti, può far bene.
1: Raffaele, una curiosità su come ti prepari per i tuoi video. Cerchi sempre di esprimerti, insomma, anche con termini ricercati, inserendo spesso vocaboli aulici, mi verrebbe da dire. Ti ispira qualcuno in particolare per questo stile comunicativo?
0: A tutti e nessuno. Io dico sempre che attingere fa benissimo. Fa benissimo a prescindere da qualsiasi cosa, dai bravi, dai meno bravi, dai bravissimi, dai. Per cui dirti uno in particolare no, anche perché sarei presuntuoso e non voglio neanche scimmiottare, perché chi arriva dopo sarà sempre in seconda posizione, quindi io cerco di attingere, ma da tutti proprio. Poi naturalmente metabolizzo il tutto e cerco di esprimere qualcosa che mi viene naturalmente. Parlo sia delle argomentazioni sia nel modo di esprimermi. Io sono di natura uno che mixa un po' le cose, sono un po' ironico, un po' dark per certi versi, un po' anche romantico, un po'. Cerco di mescolare tutte queste cose nell'esprimere i miei concetti di pallacanestro, provando sommessamente e umilmente a dare anche un contributo magari di conoscenza, perché ahimè non ho più 18 anni, per cui calcolando che vivo nel mondo della pallacanestro in un modo o nell'altro da 46 anni, ecco, provo anche ad accumulare esperienze vissute.
1: Chiudo questa lunga intervista, che veramente ti ringrazio per essere stato nostro ospite.
0: Ma grazie a voi.
1: Lanciando una similitudine del Baldini giocatore. Io ti ho visto in un torneo, ci siamo incontrati, insomma, perché scontrati non mi piace come termine, a un torneo amatoriale che era molto in voga a Trieste, il torneo Acli, e in campo secondo me sei stato paragonabile, almeno in quella partita che ti ho avuto come fiero avversario, a uno dei beniamini della Pallacanestro Trieste dello scorso anno, ovvero all'australiano Bannon, nel senso un giocatore per certi versi anche ruvido, che sapeva fare un po' di tutto e che ci metteva l'animo in campo. Questo è quello che ho visto io del Baldini giocatore. Cosa mi dici tu?
0: Ma guarda, onorato di essere paragonato a Josh Bannon. La realtà è che il torneo Acli era un'evoluzione e una maturazione è una parola aulica che forse non è così opportuna. In sostanza, la trasformazione cestistica che stavo avendo a livello fisico dovevo per forza declinarla su un campo da basket, per cui alla minor velocità, al minor atletismo, che non ho mai avuto, dovevo abbinare qualcos'altro. Allora si comincia a giocare d'esperienza, si comincia a giocare sì con qualche ruvidità, con qualche situazione particolare. Quello che posso dirti è che la pallacanestro giocata sempre a livello condominiale, per quello che è stato il mio vissuto, posso dire di averlo fatto sempre con un principio, quello del rispetto della pallacanestro, del rispetto per il gioco e degli avversari. Tutto il resto poi viene di conseguenza, ognuno con le proprie caratteristiche ci prova.
1: Dentro i fatti si conclude qui. Ringraziamo ancora una volta il nostro ospite odierno, il giornalista Raffaele Baldini, e rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Capodistria.
2: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati sulla A28 Porto Goaro Conegliano. A seguito di un veicolo incendiatosi tra Fontana Fredda e Porcia in direzione Porto Goaro, si viaggia su una sola corsia e per questo motivo tra Sacile Est e Porcia si verificano code. Sulla A4 Brescia-Padova, per le conseguenze di un incidente già risolto e traffico intenso, si registrano rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda. Ci spostiamo quindi sulla A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo in direzione Trieste rallentamenti per un veicolo in panne tra Sanstino di Livenza e la A28, mentre in direzione Venezia, per traffico intenso, coda alla barriera di Trieste-Lisert, nonché tra la Tisana e Sanstino di Livenza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas della redazione GR. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno, il nostro GR che andrà in onda alle 12.30. I nuovi vertici dell'Unione Italiana hanno incontrato i rappresentanti dell'Università Popolare di Trieste. La Slovenia commemora oggi il terzo anniversario delle devastanti inondazioni dell'agosto 2023. Verso la conclusione, la fase di consultazione pubblica sul disegno di legge relativo ai mezzi di pagamento. L'Unione Europea tenta di mettere sotto controllo l'intelligenza artificiale con l'entrata in vigore dell'AI Act. Domani, 5 agosto, la Croazia festeggerà la giornata della vittoria nel ricordo dell'operazione militare Tempesta. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

È ancora mattina, l'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa per respirare. Il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa,

0: il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa persiste ancora negli strati bassi dell'atmosfera un campo di alta pressione, un fronte freddo si sta avvicinando lentamente alle Alpi da nord-ovest. In quota, venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e secca, previsioni. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno, temperature da 32 a 38 gradi. Domani mercoledì sempre bel tempo, possibili precipitazioni sull'arco alpino, temperature minime da 15 a 21, massime sui valori odierni. Giovedì soleggiato e molto caldo. Venerdì addensamenti a partire dalle regioni settentrionali con locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi. C'è un avviso, nella maggior parte della regione del litorale permane un elevato rischio di incendi in natura. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, segnalati rallentamenti sulla regionale Monte di Capodistria, Schmarie, e Capodistria e tra Santa Lucia e Strugnano. Causa lavori per l'ampliamento della tangenziale di Bertocchi fino a ottobre, chiusa la strada che dalla rotatoria di Bertocchi Sud porta verso Sant'Antonio. Seguiranno anche chiusure parziali di breve durata di alcuni tratti della strada principale. Le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco i titoli delle notizie. I nuovi vertici dell'Unione Italiana hanno incontrato i rappresentanti dell'Università Popolare di Trieste. La Slovenia commemora oggi l'anniversario delle devastanti inondazioni dell'agosto 2023. Verso la conclusione, la fase di consultazione pubblica sul disegno di legge relativo ai mezzi di pagamento. L'Unione Europea tenta di mettere sotto controllo l'intelligenza artificiale con l'entrata in vigore del AI Act. Domani 5 agosto la Croazia festeggerà la giornata della vittoria nel ricordo dell'operazione militare Tempesta. Primo incontro istituzionale tra i nuovi vertici dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste. Al centro del confronto la programmazione delle attività future, il coordinamento dei progetti e il sostegno alle iniziative rivolte alla comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Primo incontro istituzionale tra i nuovi vertici dell'Unione Italiana e i rappresentanti dell'Università Popolare di Trieste. Nella sede dell'UPT si è discusso del coordinamento delle attività comuni a favore della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Al centro del confronto la programmazione delle iniziative previste dalla Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano, con l'obiettivo di anticipare la definizione dei progetti, migliorare il coordinamento operativo tra i due enti e ridurre i tempi legati alle procedure di approvazione e finanziamento. Durante l'incontro è stata ribadita l'importanza di mantenere un dialogo costante con le istituzioni italiane e regionali e di aggiornare le attività che negli anni hanno caratterizzato la collaborazione tra Unione Italiana e Università Popolare di Trieste. Sul piano operativo, il presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Paolo De Marin, ha proposto di intensificare gli incontri tra i due enti per programmare con maggiore efficacia gli interventi e favorire una gestione più tempestiva dei progetti. All'incontro ha partecipato anche il presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Marco Gregoric.
3: Abbiamo semplicemente impostato i lavori di questa nostra collaborazione, lavori anche molto operativi, quindi riguardano in buona parte la giunta esecutiva, e per quanto mi riguarda sicuramente ho rinnovato l'invito ai rappresentanti dell'UPT di farci visita a una delle prossime assemblee e di salutare i connazionali e i membri dell'assemblea.
1: 3 anni dopo la più grave alluvione della storia della Slovenia, il paese continua il lungo percorso di ricostruzione. Mentre i cantieri avanzano e gli interventi procedono secondo il cronoprogramma, restano ancora aperte numerose opere e il completamento dell'intero programma di risanamento è previsto entro la fine del 2028. Il servizio di Maja Novak.
4: Sono trascorsi 3 anni dal 4 agosto 2023, quando la Slovenia fu colpita dalla più devastante alluvione mai registrata nella sua storia. Dopo le eccezionali precipitazioni che investirono il paese, emerse un quadro drammatico. 183 dei 212 comuni subirono danni e le conseguenze di quella calamità continuano ancora oggi a farsi sentire. Le alluvioni e le frane provocarono danni diretti per circa 3 miliardi di euro, colpendo in particolare la Carinzia, la Valle della Savigna, l'Alta Carniola e la Slovenia centrale. Nei primi giorni il paese si mobilitò per i soccorsi e le evacuazioni, sostenuto da un'imponente rete di volontari, mentre gli interventi d'emergenza e di messa in sicurezza proseguirono per mesi. Da allora il fronte della ricostruzione si è progressivamente spostato sui corsi d'acqua, sulle infrastrutture e sul ripristino del territorio. Il piano di ricostruzione post-alluvione, concepito su un orizzonte di 5 anni, comprende attualmente oltre 350 interventi tra opere statali e locali. Sul piano finanziario, nei primi 2 anni sono stati destinati 180 milioni di euro alla ricostruzione. Nel 2026 sono stati stanziati altri 185, mentre per i prossimi 2 anni sono già previsti ulteriori 476 milioni di euro. Sul fronte normativo, il cambio di governo ha modificato anche l'approccio alla riforma della legislazione sulle calamità naturali. Se il precedente esecutivo aveva annunciato una revisione della normativa alla luce dell'esperienza maturata, l'attuale Ministero dell'Ambiente mantiene un atteggiamento più prudente. Anche l'ipotesi di istituire un fondo speciale per gli interventi immediati in caso di calamità è ancora allo studio. Al momento il Ministero ritiene prioritario semplificare le procedure, accelerare l'attivazione dei meccanismi finanziari già esistenti, migliorare l'integrazione delle banche dati territoriali e rafforzare il coordinamento operativo, affinché di fronte a future emergenze la macchina dei soccorsi possa muoversi con maggiore rapidità ed efficacia.
1: A causa delle elevate temperature, delle scarse precipitazioni e della grave siccità in corso, scatta l'allarme per le riserve idriche nella Slovenia nord-orientale. Per garantire l'approvvigionamento primario della popolazione, l'ente Mariborski Vodovod ha vietato con effetto immediato e fino a nuova disposizione qualsiasi uso non essenziale dell'acqua potabile, come l'irrigazione di giardini, il lavaggio di veicoli, il riempimento di piscine o i prelievi non autorizzati dagli idranti nel territorio del comune di Maribor e in altre 15 municipalità limitrofe. L'ente gestore invita pertanto la cittadinanza a un consumo oculato e alla tempestiva segnalazione di eventuali perdite sulla rete. Il 17 agosto giungerà a termine la fase di consultazione pubblica relativa al disegno di legge in materia di accessibilità e utilizzo dei mezzi di pagamento. Tale provvedimento mira a regolamentare il diritto, garantito a livello costituzionale, di impiegare il denaro contante, prevedendo contestualmente l'introduzione di un pacchetto di servizi di pagamento di base a titolo completamente gratuito. La tabella di marcia stabilita come traguardo finale l'approvazione definitiva della legge entro la fine dell'anno. Il servizio di Alessia Mitar.
5: La normativa redatta dal Ministero delle Finanze in collaborazione con la Banca di Slovenia mira a tutelare i consumatori garantendo la libertà di scelta nei pagamenti attraverso la regolamentazione del diritto costituzionale all'uso del contante, l'obbligo per i commercianti di accettare almeno un metodo di pagamento elettronico. Per assicurare l'effettiva reperibilità del denaro fisico, il disegno di legge impone agli istituti di credito e alle Poste slovene di mantenere una rete capillare di bancomat e filiali, prevedendo ad esempio uno sportello automatico entro 5 chilometri nei centri con più di 1000 abitanti, oltre a calmierare le commissioni di prelievo e deposito e a garantire il servizio anche in situazione di emergenza. In attuazione degli accordi di governo, il provvedimento introduce inoltre un pacchetto gratuito di servizi bancari di base per lavoratori e pensionati, ulteriormente ampliato per le fasce vulnerabili. Nonostante l'apertura delle istituzioni al confronto, il settore bancario ha espresso forti riserve, sostenendo che l'imposizione di servizi gratuiti contrasti con la natura commerciale degli istituti e con i principi del libero mercato, evidenziando come esista già per legge un conto di base. Di contro, l'Associazione dei consumatori ha denunciato le reali difficoltà pratiche che i cittadini incontrano nell'accedervi. Nel frattempo, per l'autunno è prevista una raccolta firme di iniziativa popolare promossa da Ivan Jurgets per rafforzare la tutela della privacy e dell'uso del contante, mentre il Ministero ha rivisto e ampliato l'iniziale testo predisposto dal precedente esecutivo, rivendicando la portata globale e organica del proprio intervento legislativo.
1: Il partito Resnica Verità sta ancora valutando la pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha sbloccato l'iter per il referendum sulla legge straordinaria per lo sviluppo della Slovenia, annullando il precedente veto della Camera di Stato. Pur avendo sostenuto una tesi giuridica opposta, la forza politica guidata da Zoran Stevanovic rispetta la decisione del collegio giudicante e dichiara di non temere la consultazione, ritenendola la massima espressione della volontà dei cittadini. La sentenza permette ora ai sindacati di raccogliere le 40.000 firme necessarie per chiamare le urne a esprimersi definitivamente sul provvedimento. La Procura Specializzata ha deciso di non avviare un procedimento penale nei confronti dei due agenti di polizia che il 5 marzo scorso hanno ucciso un 25enne durante un intervento nel quartiere Fujine di Lubiana. Lo riporta il quotidiano sloveno Dnevnik, secondo cui gli inquirenti hanno stabilito che i poliziotti hanno agito per legittima difesa. Secondo quanto affermato dalla fonte, la procura ha concluso che entrambi gli agenti coinvolti hanno fatto uso dell'arma di servizio nel rispetto della legge per respingere un'aggressione da parte del giovane che si era scagliato contro di loro armato di due coltelli.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'Unione Europea tenta di mettere sotto controllo l'intelligenza artificiale con l'entrata in vigore del AI Act domenica prossima, con cui introduce obblighi di trasparenza, un ufficio di controllo e sanzioni fino al 7% del fatturato globale per le società che violeranno le norme. La nuova legge prevede l'etichettatura chiara dei contenuti, multe salate e la possibilità di effettuare indagini. Franco De Stefani.
7: Tra le novità per gli utenti figurano gli obblighi di trasparenza. Chi utilizzerà i sistemi dovrà essere informato quando sta interagendo con una macchina e non con una persona. E inoltre immagini, audio e video creati o modificati mediante l'IA dovranno essere chiaramente identificabili. Per i contenuti testuali generati artificialmente sono previste indicazioni che permettano agli utenti di riconoscerne l'origine. Le nuove regole sono una legislazione considerata pionieristica a livello globale e vieta alcune pratiche ritenute particolarmente problematiche, come l'utilizzo dell'IA per manipolare le persone o sfruttare vulnerabilità legate all'età o alla disabilità. Sono inoltre previsti limiti rigorosi all'uso dei dati biometrici e delle tecniche di riconoscimento facciale. L'Ufficio Europeo per l'Intelligenza Artificiale potrà effettuare valutazioni approfondite e verifiche sui grandi modelli di IA, chiedendo l'accesso alle informazioni necessarie e intervenendo prima della loro immissione sul mercato, mentre i regolatori nazionali vigileranno sui sistemi di dimensioni più ridotte. L'ufficio potrà condurre indagini, effettuare ispezioni e imporre misure correttive alle aziende che non rispetteranno le norme e potrà limitare o sospendere la diffusione di specifici modelli. In parallelo, la Commissione europea ha promosso un codice di condotta che raccoglie una serie di impegni volontari per gli operatori, già sottoscritto da circa 190 aziende europee e internazionali.
1: Il ricordo di Giorgio Rossi, assessore alla cultura, morto lo scorso 11 luglio all'età di 78 anni dopo un ricovero dovuto a una caduta, ha aperto i lavori del Consiglio Comunale di Trieste. A pronunciare un ricordo dell'assessore è stato lo stesso primo cittadino di Trieste, Roberto Di Piazza. Non ho mai pianto tanto, era un amico, ha detto Di Piazza, nella commozione generale. Un fratello, avevamo iniziato assieme e mi sembra impossibile l'idea che non lo vedrò più seduto accanto a me. Di Piazza ha ricordato anche tutti i risultati ottenuti grazie al contributo di Rossi e ha annunciato l'intenzione di intitolargli un'opera pubblica in città. Il sindaco ha anche ringraziato maggioranza e opposizione che hanno dimostrato, ha detto, un affetto incredibile verso l'assessore Rossi. Più di 200 persone hanno partecipato ieri sera nel centro del capoluogo giuliano alla manifestazione Riprendiamoci Trieste, organizzata dal Comitato per la Sicurezza Cittadino. Fra gli interventi anche quelli di esponenti dei movimenti di estrema destra in città come Casa Pound, Forza Nuova e Futuro Nazionale, ma in piazza c'erano anche componenti della maggioranza di centrodestra in consiglio comunale. Sentiamo Alessandro Martegani.
8: Una città insicura nella quale le famiglie hanno paura per i figli quando escono da soli, dove regna l'insicurezza, i colpevoli sono sempre loro, la politica che non fa nulla e gli immigrati. E questa è la città dipinta nel corso della manifestazione Riprendiamoci Trieste, organizzata dal Comitato per la Sicurezza Cittadino, che ha visto la partecipazione in Piazza della Borsa di molti esponenti dell'estrema destra triestina. Il tantam era partito da qualche giorno sui social in seguito all'aggressione avvenuta lo scorso 28 luglio ai danni di una donna, un episodio che ha spinto gli organizzatori a chiamare ha raccolto tutti i cittadini che pensano o temono che Trieste sia diventata una città invivibile, piena di scippi, rapine e violenze, una situazione che non può più essere tollerata, hanno detto gli organizzatori. Al microfono si sono alternati semplici cittadini ma anche esponenti dell'estrema destra triestina, lanciando una serie di invettive contro la politica di sinistra ma anche alla destra di governo che avrebbe tradito le promesse, una serie di accuse contro tutto e tutti, nonostante fra i partecipanti ci fossero anche molti esponenti della destra che supporta l'amministrazione comunale, tutti lì a protestare contro una politica inefficace e lontana dai cittadini, la stessa che poi sostengono in aula. L'obiettivo principale erano però gli immigrati, indicati come la prima causa del presunto degrado della città, un'impostazione ribadita da una frase detta durante la manifestazione mentre sventolavano le bandiere italiane: in autobus i vecchi devono stare seduti, i giovani in piedi, gli immigrati fuori. Non una cifra, non un dato verificabile, non una soluzione, solo una serie di accuse e narrazioni che ben difficilmente possono descrivere la Trieste reale, ma che evidentemente fanno presa, perlomeno fra i presenti, che non si sono risparmiati lunghi applausi, che hanno chiuso la manifestazione cantando l'inno italiano.
1: Il 5 agosto la Croazia festeggia la giornata della vittoria, c'è però chi ricorda ancora quanto avvenuto a margine della vittoriosa operazione Tempesta di 31 anni fa, servizio di Dario Saftić.
9: Anche quest'anno, il 5 agosto, la Croazia celebrerà solennemente la giornata della vittoria e del ringraziamento patriottico, nonché giornata dei difensori croati, in ricordo della vittoriosa offensiva dell'estate di 31 anni fa che permise alle forze di Zagabria di assumere il controllo dei territori fino a quel momento in mano ai ribelli serbi, dall'area della Banovina fino all'entroterra zaratino. Come ormai tradizione, la manifestazione centrale in onore dell'operazione Tempesta si terrà a Knin, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Verrà reso omaggio, tra l'altro, ai 245 difensori croati caduti e dispersi nell'operazione. Però nemmeno quest'anno sono mancate delle voci polemiche, con l'accento su quanto accaduto a margine della vittoriosa offensiva. Così, sempre in occasione del 31esimo anniversario dell'operazione Tempesta, si è tenuta in piazza Vajno Jelačić a Zagabria una manifestazione contro la guerra dal titolo «I crimini commessi durante l'operazione Tempesta sono responsabilità di tutti noi», organizzata da diverse organizzazioni della società civile che hanno affermato che non vi può essere un futuro giusto senza assumersi le proprie responsabilità. Gli organizzatori della manifestazione hanno avvertito che in Croazia i crimini avvenuti durante e dopo l'operazione contro cittadini di etnia serba vengono trattati come omicidi comuni, non come crimini di guerra. Hanno denunciato inoltre decenni di negazioni istituzionali, minimizzazione e silenzio sui crimini.
1: Ore 12 e 47 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mittar.

0: E state freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, code tra Sacileste e Porcia in direzione Portogruaro per lavori di ripristino in seguito ad un incidente poco dopo Fontana Fredda. Sulla A4 Venezia Trieste, traffico intenso in direzione Trieste e rallentamenti tra San Stino di Livenza e Portogruaro, code poi alla barriera di Trieste Lisert, sempre verso Trieste. Ci spostiamo sulla A4 Brescia Padova, dove a causa del traffico sostenuto si rallenta tra Brescia Centro e Desenzano in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Pairapapa Puzzle.
4: Pezzi di musica del mondo
3: da assemblare con le orecchie.
4: A cura di Miriam Monica.
5: Che solo la chiami?

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 13.30. Il Ministero della Cultura, in seguito alla verifica della Corte dei Conti sui bandi per la selezione di progetti e programmi culturali 2021-2025, intende cogliere le raccomandazioni ricevute come un'opportunità per perfezionare le proprie procedure. L'ispezione dell'organo di controllo ha infatti riscontrato un'inefficienza nella gestione e nel monitoraggio degli obiettivi, rilevando criticità in particolare sotto il mandato della ministra Asta Vrečko. A fronte dei 6 rilievi sollevati, il dicastero guidato da Ignazia Fidl-Jarz ha confermato la piena collaborazione con la Corte e trasmetterà entro 90 giorni un piano d'azione per sanare le irregolarità procedurali, affiancando verifiche interne sui bandi già conclusi e nuove misure atte a garantire maggiore trasparenza, tracciabilità ed efficienza nell'assegnazione dei fondi pubblici. Il mese di luglio 2026 è stato in Slovenia eccezionalmente caldo, molto secco e più soleggiato della media. Lo indicano i dati preliminari dell'Agenzia per l'Ambiente, secondo cui il mese scorso si colloca al terzo posto tra i mesi di luglio più caldi dal 1950. Le anomalie termiche più marcate sono state registrate nella Slovenia occidentale e centrale, dove le temperature hanno superato la norma di oltre 2 gradi. Anche le precipitazioni sono state nettamente inferiori alla media pluriennale. A livello nazionale è caduto solo il 49% della pioggia normalmente attesa a luglio. Il mese è stato inoltre più soleggiato del normale, con la durata complessiva dell'insolazione che ha raggiunto il 113% della media climatica. Qatar, Egitto e Turchia hanno espresso una ferma condanna degli attacchi sferrati da Israele negli ultimi giorni nella striscia di Gaza. I raid avrebbero causato la morte di oltre 20 persone e colpito strutture sanitarie e infrastrutture vitali indispensabili per la sopravvivenza. I 3 stati che svolgono un ruolo attivo e cruciale negli sforzi di mediazione volti a raggiungere una tregua nella regione sostengono nel documento congiunto che le azioni dell'IDF descritte rappresentano una palese violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario. Secondo quanto riferito dall'ex comandante in capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzhny, l'Ucraina non entrerà mai nella NATO poiché l'alleanza resta ancorata a strategie obsolete risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rivelandosi inadeguata per i conflitti moderni. Pur esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto, la figura pubblica più stimata nel paese, forte del 73% dei consensi, evidenzia come i grandi progressi tecnologici ucraini, specialmente nei droni, abbiano ormai superato gli standard dell'Organizzazione Atlantica, rendendo necessario un giudizio obiettivo sulle sue attuali carenze strutturali. Avete sentito le ultime notizie da Radio Capodistria, ore 13, 33 minuti e 30 secondi.

0: tua radio.
1: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.

0: Ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Tra poco partiamo con gli ascolti, subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

Aura Musica. Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Aura Musica. Tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto, ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram Riccardo Pellegrini tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A28 Portogruaro Conegliano permangono code tra Sacile Est e Porcia in direzione Portogruaro per lavori di ripristino in seguito ad un incidente poco dopo Fontana Fredda, dove al momento è chiusa la corsia di marcia. Sulla A4 Venezia Trieste per il traffico sostenuto permangono rallentamenti tra Sanstino di Livenza e Cesalto in direzione Venezia. Vi anticipiamo che dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova Venezia per chi proviene da Trieste e deve immettersi in A4 in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Tre amiche in cammino lungo la via degli dèi. Una miniserie di Radio Capodistria.
6: Allora, Katrin, mi conceda una breve dichiarazione.
7: Guarda, onestamente sono molto emozionata in questo momento, quindi posso dirti che contro ogni pronostico e ce l'ho fatta, è stata l'esperienza più incredibile davvero della mia vita.
8: E come avrete capito da questi primi secondi del nostro podcast, ce l'abbiamo fatta, abbiamo concluso la Via degli Dèi. Per tutto il cammino, Katrin continuava a ripetere che all'arrivo avrebbe voluto sentire We Are the Champions dei Queen sparata a tutto volume. E io devo dire che dopo quest'ultima tappa infangata e spietata, l'avrei voluta sentire pure io come colonna sonora del traguardo. Ma riavvolgiamo il nastro per un'ultima volta. La nostra settima tappa è cominciata a Pratolino, circa a 20 km da Firenze. Non avevamo ancora deciso con certezza se concludere il cammino a Fiesole o spingerci fino a Piazza della Signoria, anche perché, chi prima chi dopo, i treni del pomeriggio incombevano come spade di Damocle. Quindi sveglia alle 6, partenza alle 7 e via, in cammino, ancora una volta. Ci siamo immersi subito in un sentiero silenzioso, a volte da boschi fitti, umidi e profumati di terra bagnata. Inutile dirlo, il fango non ha perso tempo. C'è a volte fin dai primi metri con pozzanghere e scivolate che abbiamo evitato solo grazie ai bastoncini da trekking e a salvataggi in extremis. Superata però vetta le croci, il paesaggio cambia tono. I boschi si aprono e lasciano spazio alla campagna toscana più iconica di sempre. Casolari in pietra, filari ordinati, stradine bianche che sembrano disegnate a mano. E finalmente il sole che filtra tra le foglie. È uno dei tratti più belli e anche più simbolici della Via degli Dèi. Dopo giorni e giorni tra crinali, boschi, Appennini, scendere dolcemente verso la valle e vedere per la prima volta Firenze all'orizzonte è un piccolo colpo al cuore. La cupola del Brunelleschi anche da lontano è inconfondibile. Poi arrivano le prime case, una curva, poi un'altra e all'improvviso si apre davanti a noi Fiesole. Il borgo è tranquillo ed elegante, con l'odore del pane appena sfornato, il profumo del caffè e una calma sospesa, quasi irreale. Dopo tanto verde selvaggio, Fiesole ha il sapore della civiltà, ma senza il rumore della città. È un luogo fuori dal tempo, dove il cammino sembra volersi prendere una pausa prima del grande finale. E per molti, in effetti, qui il cammino finisce, perché Fiesole è il punto ufficiale dove si ritira l'attestato e da dove, comodamente, partono gli autobus diretti a Firenze. All'ufficio turistico incontriamo Maurizio e arriva finalmente il grande momento.
9: Allora, conferisco a Catherine l'attestato di arrivo a Firenze sulla Via degli Dèi. La ringrazio tantissimo, è stato un percorso meraviglioso, vero Catherine?
7: Assolutamente, è quello più incredibile della mia vita.
9: Bene.
8: I bar nelle vicinanze dell'ufficio turistico sono pieni di ragazzi e ragazze che hanno finito il cammino. Incontriamo Alessandro e Francesca, che per noi sono i pellegrini veneti.
10: Secondo me il momento più bello sono tutti i paesaggi che abbiamo passato nel corso del tempo. Il momento più difficile, le mie scarpe, che il primo giorno hanno deciso di staccarsi completamente la colla della suola.
11: Però io, sei riuscito a ripararle in qualche modo?
10: Io ogni giorno ho cambiato qualcosa. Il primo giorno ho messo le fascette, il secondo scotch. Poi la pioggia e il fango me le hanno aperte ancora di più. Ho trovato dei fili di ferro in una casa abbandonata e li ho legati, ci ho fatto dei buchi alla suola.
11: Però ti è entrata un po' d'acqua?
10: Sì.
11: Ma poi dopo fango, la sera qua. Asciugavi col phon?
10: No. Provavo, ma era troppo impossibile asciugarlo tutto, quindi provavo a ripararle ogni sera prima di andare a letto le scarpe e andavo avanti. Mi dicevano di comprarle, però ho detto, secondo me posso arrivare fino alla fine.
11: Senti, ma quando sei partito per questo cammino, che cosa cercavi da questa esperienza?
10: Un'esperienza nuova. In realtà non è che avevo un obiettivo in sé, volevo fare delle esperienze nuove, voglio sperimentare, voglio provare a fare nuovi cammini anche. Diciamo che era un modo per mettermi alla prova.
12: Il momento più duro sicuramente il secondo giorno, quando è stata tutta la strada in salita e a una certa pensavo di non farcela. Il momento più bello, sì, sicuramente i paesaggi, la foresta in mezzo al bosco.
11: Allora, noi siamo in tre, abbiamo riso tanto, ci siamo divertiti tanto, ora abbiamo anche litigato tanto. Voi?
12: Non troppo, dai, ogni tanto qualche discussione, ma in realtà tipo discussioni inutili su cose che neanche c'entravano col cammino, tipo...
11: Ecco. Allora, quando poi si finisce un cammino, mentre lo stai finendo, pensi già a quello che vorresti fare dopo?
12: Beh, in realtà in questi giorni abbiamo conosciuto un sacco di persone che avevano fatto cammini da tutta Italia, diversi, dalla Puglia, dalle Marche, dal Molise, quindi siamo ancora un po'... non abbiamo ancora deciso quale sarà il prossimo.
8: Sempre qui rincontriamo anche una coppia di camminatori dell'Alto Adige.
13: Dopo 5 giorni faticosi.
11: Ah, l'avete fatto in 5?
13: Sì, alla fine sì. Ah, e voi modificando le tappe.
11: Da dove siete partiti?
13: Da Bologna. Allora, in generale, noi siamo dell'Alto Adige.
11: Vabbè, sì. Ma voi siete dei camminatori provetti di solito. Farlo in 5 vabbè. Tappe, ma addirittura magari anche con la tenda, i fornelli e il sacco
13: no,
11: a pelo.
13: Tenda no, però insomma... Abbiamo aumentato un po' le tappe, le abbiamo modificate visto il maltempo e visto tutto.
11: Ma era il primo cammino questo?
13: No, il secondo.
11: Il primo qual era?
13: Cammino del Salento, stupendo.
11: Cosa cercavi in questa esperienza?
13: Ma forse un po' sfidarsi, un po' vedere dove si arriva, se si arriva.
11: Sei orgogliosa di te?
13: Sì.
11: Sì.
13: Sì.
11: Beh, io te lo dico io, farlo in 5 giorni, datti una bella pacca sulla spalla.
13: Grazie.
8: Fiesole è anche il luogo dove il nostro trio si divide. Katrin sale su un autobus diretto alla stazione dei trio si divide. Katrin sale su un autobus diretto alla stazione dei treni. Noi due invece

0: Camminiamo lentamente, rallentando il nostro rientro in società e dunque anche nelle nostre solite vite. Che dire di questo cammino? Non mi aspettavo tutta questa gente ed è stato bello vedere tutti questi ragazzi e queste ragazze. Mi è tornata in mente l'atmosfera del Cammino di Santiago, quella sensazione che, anche se non conosci nessuno, sei parte di qualcosa di più grande. Ma la vera novità per me è stata averlo fatto con due amiche di vecchia data, le cui paure non erano le salite, non erano i chilometri, no! Era quella di rimanere senza cibo. Ma per fortuna nessuna è morta di fame. Abbiamo mangiato, bevuto, faticato e litigato. Abbiamo condiviso acqua, panini, vesciche e risate, camminando sotto il sole, nel fango, nella pioggia e nel silenzio. E alla fine, come quasi sempre accade, non sono le distanze percorse a lasciare il segno, ma quello che si crea camminando assieme, perché certe connessioni, nate un passo alla volta, restano anche quando il sentiero finisce. E forse è proprio lì, in ciò che resta, che il cammino continua e prende nuova vita.
1: Tre amiche in cammino lungo la via degli dèi, una miniserie di Radio Capodistria.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. L'Associazione dei datori di lavoro della Slovenia ha espresso rammarico per il rinvio dell'entrata in vigore della legge sulle misure di intervento per lo sviluppo del paese dovuto alla decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del referendum. Secondo l'Associazione, il provvedimento rappresenta un primo passo verso un'economia più competitiva e verso una riduzione degli oneri fiscali e amministrativi che incidono sui salari dei lavoratori. L'Associazione ha sottolineato la necessità di una maggiore efficienza dello Stato ed interventi capaci di favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese. La Corte Costituzionale ha stabilito che il referendum è ammissibile, permettendo ai sindacati di avviare la raccolta delle 40.000 firme necessarie per la sua convocazione. L'ambasciatore ucraino nel Regno Unito ed ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha dichiarato che l'Ucraina non entrerà mai nella NATO e dovrà orientarsi verso nuove forme di cooperazione e sicurezza, tra cui possibili alleanze militari europee e la forza di spedizione congiunta JEF. Zaluzhny ha spiegato che nonostante anni di adeguamento agli standard NATO, Kiev non farà parte dell'alleanza, pur continuando ad aver bisogno delle sue tecnologie militari avanzate come sistemi antibalistici e capacità spaziali. Secondo l'ex comandante, nuovi accordi di sicurezza europei potrebbero offrire all'Ucraina una prospettiva strategica, anche se la JEF non prevede attualmente obblighi di difesa collettiva paragonabile a quello della NATO. Il livello delle acque del Danubio e della Drava ha raggiunto minimi storici, causando gravi criticità in Croazia, Ungheria e Romania, dove le autorità hanno invitato la popolazione a limitare il consumo di acqua ed energia, mentre la navigazione fluviale e gli ecosistemi risentono della prolungata siccità. In particolare le difficoltà riguardano il raffreddamento dei reattori nucleari. In Romania è stato necessario deviare l'acqua del Danubio e fermare un reattore, mentre in Ungheria è stato rinviato lo stop programmato di una centrale nucleare per garantire la continuità del sistema elettrico. Le autorità dei tre paesi monitorano costantemente l'evoluzione della situazione e qualora le misure volontarie di risparmio non risultassero sufficienti, non escludono l'adozione di ulteriori interventi per contenere i consumi e preservare le risorse idriche ed energetiche. Il Bangladesh avvia un piano di riforestazione da 250 milioni di alberi in 5 anni per ripristinare gli ecosistemi e rispettare gli impegni climatici. Il progetto coinvolgerà istituzioni, esercito e comunità locali, con 100 milioni di piantine destinate alle coste, 50 milioni alle foreste degradate e 12,5 milioni alle aree urbane. Restano però alcune criticità, tra cui la scarsa disponibilità di piantine, la qualità variabile dei vivai e la manutenzione. Monitoraggio, irrigazione e scelta delle specie saranno essenziali per recuperare il 15% degli ecosistemi degradati entro il 2030. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Nel suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova è al momento chiusa per incidente l'entrata di Brescia Est per chi percorre il raccordo di Brescia Est viaggiando in direzione Mantova. Chi esce in A4 a Brescia Est provenendo da entrambe le direzioni non potrà invece imboccare il raccordo di Brescia Est in direzione Mantova. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 code per traffico intenso tra A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori notturni l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Entrata alternativa Mira-Oriago. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
1: Buongiorno.
0: E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno.

0: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Su gran parte dell'Europa persiste ancora negli strati bassi dell'atmosfera un campo di alte pressioni. Un fronte freddo si sta avvicinando lentamente alle Alpi da nord-ovest, in quota venti da sud-ovest. Convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio prevalentemente sereno, con temperature da 32 a 39 gradi. Domani ancora bel tempo, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme sull'arco alpino con isolati rovesci e temporali, temperature minime da 15 a 21, massime da 33 a 38 gradi. Giovedì soleggiato e molto caldo, nelle ore pomeridiane locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi in quota. Venerdì addensamenti a partire dalle regioni settentrionali con locali rovesci e manifestazioni temporalesche. La viabilità. Traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia. Ore 15 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
2: Buon pomeriggio, ecco i titoli delle notizie. I nuovi vertici dell'Unione Italiana hanno incontrato i rappresentanti dell'Università Popolare di Trieste. La Slovenia commemora oggi l'anniversario delle devastanti inondazioni dell'agosto 2023. Verso la conclusione la fase di consultazione pubblica sul disegno di legge relativo ai mezzi di pagamento. L'Unione Europea tenta di mettere sotto controllo l'intelligenza artificiale con l'entrata in vigore del AI Act. Gorizia rievoca il 1916 ad Oslavia, i simboli della redenzione per i 110 anni della città. Domani 5 agosto la Croazia festeggerà la giornata della vittoria nel ricordo dell'operazione militare Tempesta. Primo incontro istituzionale tra i nuovi vertici dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste. Al centro del confronto la programmazione delle attività future, il coordinamento dei progetti e il sostegno alle iniziative rivolte alla comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. Sentiamo Barbara Costamagna.
3: Primo incontro istituzionale tra i nuovi vertici dell'Unione Italiana e i rappresentanti dell'Università Popolare di Trieste. Nella sede dell'UPT si è discusso del coordinamento delle attività comuni a favore della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Al centro del confronto la programmazione delle iniziative previste dalla Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano, con l'obiettivo di anticipare la definizione dei progetti, migliorare il coordinamento operativo tra i due enti e ridurre i tempi legati alle procedure di approvazione e finanziamento. Durante l'incontro è stata ribadita l'importanza di mantenere un dialogo costante con le istituzioni italiane e regionali e di aggiornare le attività che negli anni hanno caratterizzato la collaborazione tra Unione Italiana e Università Popolare di Trieste. Sul piano operativo, il presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Paolo De Marin, ha proposto di intensificare gli incontri tra i due enti per programmare con maggiore efficacia gli interventi e favorire una gestione più tempestiva dei progetti. All'incontro ha partecipato anche il presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Marco Gregoric.
4: Abbiamo semplicemente impostato i lavori di questa nostra collaborazione, lavori anche molto operativi, quindi riguardano in buona parte la giunta esecutiva, e per quanto mi riguarda sicuramente ho rinnovato l'invito ai rappresentanti dell'UPT di farci visita a una delle prossime assemblee e di salutare i connazionali e i membri dell'assemblea.
2: Il partito Resnica Verità sta ancora valutando la pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha sbloccato l'iter per il referendum sulla legge straordinaria per lo sviluppo della Slovenia, annullando il precedente veto della Camera di Stato. Pur avendo sostenuto una tesi giuridica opposta, la forza politica guidata da Zoran Stevanovic rispetta la decisione del collegio giudicante e dichiara di non temere la consultazione, ritenendola la massima espressione della volontà dei cittadini. La sentenza permette ora ai sindacati di raccogliere le 40.000 firme necessarie per chiamare le urne ad esprimersi definitivamente sul provvedimento. L'Associazione dei datori di lavoro della Slovenia ha espresso rammarico per il rinvio dell'entrata in vigore della legge sulle misure di intervento per lo sviluppo del Paese, dovuto alla decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del referendum. Secondo l'Associazione, il provvedimento rappresenta un primo passo verso un'economia più competitiva e verso una riduzione degli oneri fiscali e amministrativi che incidono sui salari dei lavoratori. L'Associazione ha sottolineato la necessità di una maggiore efficienza dello Stato e di interventi capaci di favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese. La Corte Costituzionale ha stabilito che il referendum è ammissibile, permettendo ai sindacati di avviare la raccolta delle 40.000 firme necessarie per la sua convocazione. 3 anni dopo la più grave alluvione della storia della Slovenia, il paese continua il lungo percorso di ricostruzione. Mentre i cantieri avanzano e gli interventi procedono secondo il cronoprogramma, restano ancora aperte numerose opere e il completamento dell'intero programma di risanamento è previsto entro la fine del 2028. Il servizio di Maja Novak.
5: Sono trascorsi 3 anni dal 4 agosto 2023, quando la Slovenia fu colpita dalla più devastante alluvione mai registrata nella sua storia. Dopo le eccezionali precipitazioni che investirono il paese, emerse un quadro drammatico. 183 dei 212 comuni subirono danni e le conseguenze di quella calamità continuano ancora oggi a farsi sentire. Le alluvioni e le frane provocarono danni diretti per circa 3 miliardi di euro, colpendo in particolare la Carinzia, la Valle della Savigna, l'Alta Carniola e la Slovenia centrale. Nei primi giorni il paese si mobilitò per i soccorsi e le evacuazioni, sostenuto da un'imponente rete di volontari, mentre gli interventi di emergenza e di messa in sicurezza proseguirono per mesi. Da allora il fronte della ricostruzione si è progressivamente spostato sui corsi d'acqua, sulle infrastrutture e sul ripristino del territorio. Il piano di ricostruzione post-alluvione, concepito su un orizzonte di 5 anni, comprende attualmente oltre 350 interventi tra opere statali e locali. Sul piano finanziario, nei primi 2 anni sono stati destinati 180 milioni di euro alla ricostruzione. Nel 2026 sono stati stanziati altri 185, mentre per i prossimi 2 anni sono già previsti ulteriori 476 milioni di euro. Sul fronte normativo, il cambio di governo ha modificato anche l'approccio alla riforma della legislazione sulle calamità naturali. Se il precedente esecutivo aveva annunciato una revisione della normativa alla luce dell'esperienza maturata, l'attuale Ministero dell'Ambiente mantiene un atteggiamento più prudente. Anche l'ipotesi di istituire un fondo speciale per gli interventi immediati in caso di calamità è ancora allo studio. Al momento il Ministero ritiene prioritario semplificare le procedure, accelerare l'attivazione dei meccanismi finanziari già esistenti, migliorare l'integrazione delle banche dati territoriali e rafforzare il coordinamento operativo, affinché di fronte a future emergenze la macchina dei soccorsi possa muoversi con maggiore rapidità ed efficacia.
2: A causa delle elevate temperature, delle scarse precipitazioni e della grave siccità in corso, scatta l'allarme per le riserve idriche nella Slovenia nord-orientale. Per garantire l'approvvigionamento primario della popolazione, l'acquedotto di Maribor ha vietato con effetto immediato e fino a nuova disposizione qualsiasi uso non essenziale dell'acqua potabile, come l'irrigazione di giardini, il lavaggio di veicoli, il riempimento di piscine o i prelievi non autorizzati dagli idranti nel territorio del comune di Maribor e in altre 15 municipalità limitrofe. L'ente gestore invita pertanto la cittadinanza a un consumo oculato e alla tempestiva segnalazione di eventuali perdite sulla rete. Nell'Istria slovena l'approvvigionamento con acqua potabile è ancora stabile. L'acquedotto del Risano comunque avverte che le condizioni possono cambiare rapidamente e chiede quindi sia ai residenti che ai turisti di usare l'acqua con parsimonia e di non sprecarla per scopi non essenziali. Il mese di luglio 2026 è stato in Slovenia eccezionalmente caldo, molto secco e più soleggiato della media. Lo indicano i dati preliminari dell'Agenzia per l'Ambiente, secondo cui il mese scorso si colloca al terzo posto tra i mesi di luglio più caldi dal 1950. Le anomalie termiche più marcate sono state registrate nella Slovenia occidentale e centrale, dove le temperature hanno superato la norma di oltre 2 gradi. Anche le precipitazioni sono state nettamente inferiori alla media pluriennale. A livello nazionale è caduto solo il 49% della pioggia normalmente attesa a luglio. Il mese è stato inoltre più soleggiato del normale, con la durata complessiva dell'insolazione che ha raggiunto il 113% della media climatica. Il 17 agosto giungerà a termine la fase di consultazione pubblica relativa al disegno di legge in materia di accessibilità e utilizzo dei mezzi di pagamento. Tale provvedimento mira a regolamentare il diritto, garantito a livello costituzionale, di impiegare il denaro contante, prevedendo contestualmente l'introduzione di un pacchetto di servizi di pagamento di base, a titolo completamente gratuito. La tabella di marcia stabilita ha come traguardo finale l'approvazione definitiva della legge entro la fine dell'anno. Il servizio di Alessia Mitar.
6: La normativa redatta dal Ministero delle Finanze in collaborazione con la Banca di Slovenia mira a tutelare i consumatori garantendo la libertà di scelta nei pagamenti attraverso la regolamentazione del diritto costituzionale all'uso del contante, l'obbligo per i commercianti di accettare almeno un metodo di pagamento elettronico. Per assicurare l'effettiva reperibilità del denaro fisico, il disegno di legge impone agli istituti di credito e alle Poste slovene di mantenere una rete capillare di bancomat e filiali, prevedendo ad esempio uno sportello automatico entro 5 chilometri nei centri con più di 1000 abitanti, oltre a calmierare le commissioni di prelievo e deposito e a garantire il servizio anche in situazioni di emergenza. In attuazione degli accordi di governo, il provvedimento introduce inoltre un pacchetto gratuito di servizi bancari di base per lavoratori e pensionati, ulteriormente ampliato per le fasce vulnerabili. Nonostante l'apertura delle istituzioni al confronto, il settore bancario ha espresso forti riserve, sostenendo che l'imposizione di servizi gratuiti contrasti con la natura commerciale degli istituti e con i principi del libero mercato, evidenziando come esista già per legge un conto di base. Di contro, l'Associazione dei consumatori ha denunciato le reali difficoltà pratiche che i cittadini incontrano nell'accedervi. Nel frattempo, per l'autunno è prevista una raccolta firme di iniziativa popolare promossa da Ivan Jurgets per rafforzare la tutela della privacy dell'uso del contante, mentre il Ministero ha rivisto e ampliato l'iniziale testo predisposto dal precedente esecutivo, rivendicando la portata globale e organica del proprio intervento legislativo.
2: Il Ministero della Cultura, dopo la verifica della Corte dei Conti sui bandi per progetti e programmi culturali 2021-2025, intende recepire le raccomandazioni ricevute per migliorare le proprie procedure. La Corte ha evidenziato inefficienze nella gestione e nel monitoraggio degli obiettivi, con criticità emerse in particolare durante il mandato della ministra Stavrečko. Il Ministero, guidato da Ignazia Friedl-Jarz, ha confermato la collaborazione con l'organo di controllo e presenterà entro 90 giorni un piano d'azione per correggere le irregolarità, prevedendo verifiche sui bandi già conclusi e nuove misure per aumentare trasparenza, tracciabilità ed efficienza nell'uso dei fondi pubblici.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Qatar, Egitto e Turchia hanno espresso una ferma condanna degli attacchi sferrati da Israele negli ultimi giorni nella striscia di Gaza. I raid avrebbero causato la morte di oltre 20 persone e colpito strutture sanitarie e infrastrutture vitali indispensabili per la sopravvivenza. I tre stati, che svolgono un ruolo attivo e cruciale negli sforzi di mediazione volti a raggiungere una tregua nella regione, sostengono nel documento congiunto che le azioni dell'IDF descritte rappresentano una palese violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario. L'ambasciatore ucraino nel Regno Unito ed ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha dichiarato che l'Ucraina non entrerà mai nella NATO e dovrà orientarsi verso nuove forme di cooperazione e sicurezza, tra cui possibili alleanze militari europee e la forza di spedizione congiunta JEF. Zaluzhny ha spiegato che, nonostante anni di adeguamento agli standard NATO, Kiev non farà parte dell'alleanza, pur continuando ad aver bisogno delle sue tecnologie militari avanzate, come sistemi antibalistici e capacità spaziali. Secondo l'ex comandante, nuovi accordi di sicurezza europei potrebbero offrire all'Ucraina una prospettiva strategica, anche se la JEF non prevede attualmente obblighi di difesa collettiva paragonabile a quello della NATO. Il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela alla fine di giugno è salito a 6.125, come confermato dal presidente del Parlamento di Caracas, Jorge Rodriguez, mentre le agenzie di stampa estere segnalano ancora migliaia di dispersi. I due sismi principali di magnitudo 7,2 e 7,5 sono stati seguiti da oltre 1.000 scosse di assestamento, devastando in particolare lo stato costiero del La Guaira. Oltre al tragico numero di vittime e ai quasi 17.000 feriti, l'emergenza umanitaria conta circa 24.000 sfollati, attualmente ospitati in strutture temporanee. A completare il quadro drammatico intervengono le valutazioni della Banca Mondiale, che stimano i danni diretti alle infrastrutture del paese in almeno 19,6 miliardi di dollari. L'Unione Europea tenta di mettere sotto controllo l'intelligenza artificiale con l'entrata in vigore del AI Act domenica prossima, con cui introduce obblighi di trasparenza, un ufficio di controllo e sanzioni fino al 7% del fatturato globale per le società che violeranno le norme. La nuova legge prevede l'etichettatura chiara dei contenuti, multe salate e la possibilità di effettuare indagini. Franco De Stefani.
8: Tra le novità per gli utenti figurano gli obblighi di trasparenza. Chi utilizzerà i sistemi dovrà essere informato quando sta interagendo con una macchina e non con una persona, e inoltre immagini, audio e video creati o modificati mediante l'IA dovranno essere chiaramente identificabili. Per i contenuti testuali generati artificialmente sono previste indicazioni che permettano agli utenti di riconoscerne l'origine. Le nuove regole sono una legislazione considerata pionieristica a livello globale e vieta alcune pratiche ritenute particolarmente problematiche, come l'utilizzo dell'IA per manipolare le persone o sfruttare vulnerabilità legate all'età o alla disabilità. Sono inoltre previsti limiti rigorosi all'uso dei dati biometrici e delle tecniche di riconoscimento facciale. L'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale potrà effettuare valutazioni approfondite e verifiche sui grandi modelli di IA, chiedendo l'accesso alle informazioni necessarie e intervenendo prima della loro immissione sul mercato, mentre i regolatori nazionali vigileranno sui sistemi di dimensioni più ridotte. L'ufficio potrà condurre indagini, effettuare ispezioni e imporre misure correttive alle aziende che non rispetteranno le norme e potrà limitare o sospendere la diffusione di specifici modelli. In parallelo, la Commissione europea ha promosso un codice di condotta che raccoglie una serie di impegni volontari per gli operatori, già sottoscritto da circa 190 aziende europee e internazionali.
2: È stato presentato oggi al Comune di Gorizia il programma delle celebrazioni per i 110 anni dalla redenzione della città, che quest'anno si svolgeranno al Sacrario di Oslavia, nei pressi del capoluogo isontino. Per l'occasione saranno esposte le medaglie d'oro conferite al tenente Aurelio Baruzzi, che a 19 anni guidò il primo reparto nella città, e la bandiera italiana che per la prima volta sventolò sulla stazione di Gorizia. Sentiamo Alessandro Martegani.
9: La bandiera italiana che fu issata nel 2016 per la prima volta sul pennone della stazione di Gorizia sarà l'elemento che valorizzerà ancora di più la cerimonia di commemorazione dei 110 anni della prima redenzione della città. L'8 agosto 2016 i primi soldati italiani comandati dal giovane tenente Aurelio Baruzzi entrarono nel capoluogo isontino durante la sesta battaglia dell'Isonzo. Baruzzi, a soli 19 anni, riuscì a superare il fuoco austro-ungarico e raggiunse il centro abitato issando il tricolore. La sua azione gli valse una medaglia d'oro al valor militare, donata donata dalla famiglia al comune di Gorizia, che l'ha custodita fino ad oggi. A 110 anni da quella giornata, la cerimonia di commemorazione si svolgerà l'8 agosto alle 9 al Sacrario Militare di Oslavia, dove sono custoditi i resti di più di 50.000 caduti e dove sarà esposta anche la bandiera che 110 anni prima sventolava sulla stazione di Gorizia. Il sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna, ha anche sottolineato come la ricorrenza sia, oltre che un dovere, un'occasione di condivisione di un momento storico e come la cerimonia sia tornata dove dovrebbe essere celebrata, al Sacrario di Oslavia.
10: Quello è iconico come sito, 57.201 sono le salme che sono ai noi contenuti in questo contenitore, che è diventato un monumento non soltanto per la nostra nazione, insieme a Redi Puglia, naturalmente anche ad altri presenti nel paese, e va a rappresentare iconicamente quello straordinario slancio di patriottismo, di generosità, di pazzia tante volte. Se pensiamo che questi ragazzi qui non si conoscevano l'un l'altro, con difficoltà nel rapportarsi uno con l'altro proprio perché parlavano ciascuno rivolgendosi all'altro in dialetto. Perciò ragazzi che a 19 anni, a 20 anni si sono trovati all'improvviso, come ha fatto Baruzzi, a scegliere tra la vita e la morte. È un luogo iconico, è tornato a Oslavia e a Oslavia sentiremo nuovamente suonare la campana chiara.
2: Il 5 agosto la Croazia festeggia la giornata della vittoria. C'è però chi ricorda ancora quanto avvenuto a margine della vittoriosa operazione Tempesta di 31 anni fa, il servizio di Dario Saftic.
11: Anche quest'anno, il 5 agosto, la Croazia celebrerà solennemente la giornata della vittoria del ringraziamento patriottico, nonché giornata dei difensori croati, in ricordo della vittoriosa offensiva dell'estate di 31 anni fa che permise alle forze di Zagabria di assumere il controllo dei territori fino a quel momento in mano ai ribelli serbi, dall'area della Banovina fino all'entroterra zaratino. Come ormai tradizione, la manifestazione centrale in onore dell'operazione Tempesta si terrà a Knin, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Verrà reso omaggio, tra l'altro, ai 245 difensori croati caduti e dispersi nell'operazione. Però nemmeno quest'anno sono mancate delle voci polemiche, con l'accento su quanto accaduto a margine della vittoriosa offensiva. Così, sempre in occasione del 31esimo anniversario dell'operazione Tempesta, si è tenuta in piazza Vajnoyela, Cicia Zagabria, una manifestazione contro la guerra dal titolo «I crimini commessi durante l'operazione Tempesta sono responsabilità di tutti noi», organizzata da diverse organizzazioni della società civile, che hanno affermato che non vi può essere un futuro giusto senza assumersi le proprie responsabilità. Gli organizzatori della manifestazione hanno avvertito che in Croazia i crimini avvenuti durante e dopo l'operazione contro cittadini di etnia serba vengono trattati come omicidi comuni, non come crimini di guerra. Hanno denunciato inoltre decenni di negazioni istituzionali, minimizzazione e silenzio sui crimini.
2: Il livello delle acque del Danubio e della Drava ha raggiunto minimi storici, causando gravi criticità in Croazia, Ungheria e Romania, dove le autorità hanno invitato la popolazione a limitare il consumo di acqua ed energia, mentre la navigazione fluviale e gli ecosistemi risentono della prolungata siccità. In particolare, le difficoltà riguardano il raffreddamento dei reattori nucleari. In Romania è stato necessario deviare l'acqua del Danubio e fermare un reattore, mentre in Ungheria è stato rinviato lo stop programmato di una centrale nucleare per garantire la continuità del sistema elettrico. Le autorità dei tre paesi monitorano costantemente l'evoluzione della situazione e qualora le misure volontarie di risparmio non risultassero sufficienti, non escludono l'adozione di ulteriori interventi per contenere i consumi e preservare le risorse idriche ed energetiche. Ore 15 e 52 minuti, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Corrado Cimadore e da Erika Paternusch. Grazie della cortese attenzione, alle 16:30 le prossime notizie.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code per un veicolo fermo tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Segnaliamo inoltre disagi in prossimità dello svincolo di Brescia Est per un incidente con dispersione del carico sul raccordo, con chiusura delle rampe di entrata e di uscita in direzione Mantova. Sul tratto Padova-Venezia della A4, incolonnamenti per un veicolo in panne tra tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Segnalato un veicolo in panne anche in carreggiata opposta. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, buon 4 agosto, buon compleanno mamma tra le altre cose. Il calendario dice estate piena, ma se guardate bene c'è anche un'ombra di fine stagione che si allunga. I turisti sono ancora qui, ma il loro entusiasmo inizia ad affievolirsi. Speriamo continui ad affievolirsi e speriamo continui ad affievolirsi, come la crema solare che non basta più a proteggere la pelle. L'estate, si sa, è come una canzone che non vuole finire, cari amici, ripete il ritornello fino allo sfinimento, poi quando meno tu le aspetti se ne va. Siete su Radio Capodistria, questa è Estate Freschi e io sono Samuel. Oggi parliamo di profezie, di tecnologie, di voci che attraversano i secoli e di piogge colorate. Perché l'estate, anche quando sembra non finire mai, ha bisogno di colonne sonore che la rendano indimenticabile o almeno sopportabile. Iniziamo con un uomo che di profezie se ne intende e di metal anche. 1969 nasce a Belo Horizonte in Brasile Massimiliano Antonio Max Cavalera, cantante e chitarrista, frontman dei Sepultura prima e dei Soulfly poi. Un uomo che ha fatto del metal estremo la sua ragione di vita, attraversando decenni di cambiamenti senza mai perdere la sua furia. Prophecy è uno dei suoi brani più noti con i Soulfly, un inno alla resistenza e alla spiritualità tribale. Prophecy, quindi profezia. Max Cavalera ha passato la vita a cantare di apocalissi, di guerre, di rinascite, e le profezie nella vita reale sono spesso solo brutte notizie mascherate da speranza, ma lui intanto continua a suonare e a farci credere che forse un domani esiste ancora. Tra l'altro è momentaneamente in tour, che ora è arrivato il momento dei festival con i Cavalera insieme a suo fratello Igor, e sta riproponendo live l'album di 30 più anni fa, il mitico Chaos AD dei Sepultura, da non perdere. E dai profeti del metal, cari amici, passiamo agli sperimentatori del rock. Tim Wright, bassista dei Pere Ubu, ci ha lasciato nel 2013 e con lui un pezzo di avanguardia. Quindi ecco, bassista e cofondatore dei Pere Ubu e membro dei DNA, poi un musicista che ha attraversato le avanguardie del rock sperimentando con il suono e la forma. We Have the Technology è la canzone che andiamo a sentire, ed è un brano che racchiude il suo spirito: innovazione, ironia e una voglia di andare oltre. Pere Ubu.

We have the technology, abbiamo la tecnologia, ebbene sì, la tecnologia ce l'abbiamo. Peccato che l'abbiamo usata per mandarci messaggi e guardare video di gatti mentre il mondo continua a bruciare, insomma, ecco. Tim Wright con i suoi bassi distorti aveva capito tutto, peccato che nessuno lo abbia ascoltato. E se parliamo di voci che attraversano il tempo, non possiamo non citare Boya Brennan, la voce dei Clannad, sorella maggiore di Enya, che compie oggi 74 anni. Nasce a Dublino nel 1952, una carriera fatta di arpeggi celtici, atmosfere sospese e una voce che sembra venire da un altro mondo. Show Me e Big Yellow Taxi sono due brani che mostrano la sua versatilità, dal folk più puro alla cover di Joni Mitchell. Attenzione alle linee di basso e di chitarra, siamo quasi al progressive. Moya Brennan, a estate fresche.

E abbiamo sentito Show Me a Big Yellow Taxi di Moya Brennan, che ci porta in un'Irlanda fatta di nebbia e di canti antichi. La nebbia oggi, cari amici, però, ecco, è quella dello smog soprattutto, e il canto antico è stato sostituito da notifiche. Notifiche fastidiose, altro che antiche, ma lei insomma intanto continua a cantare, a farci sognare. Speriamo che le melodie prendano il sopravvento sulle notifiche. Da Dublino vogliamo negli Stati Uniti. Bruce Springsteen nel 2002 pubblica The Rising, un album che parla di rinascita dopo l'11 settembre. Conquista la numero uno nel Regno Unito, un album che riflette sugli attentati, come dicevo, un successo di critica e di pubblico, che vince 2 Grammy e segna l'inizio della collaborazione con il produttore Brendan O'Brien. Empty Sky è uno dei brani più toccanti dell'album.

Empty Sky, cielo vuoto. Bruce Springsteen ha sempre saputo cantare l'America, quella ferita e quella che si rialza. Peccato che il cielo oggi è più vuoto che mai, non per gli aerei ma per le speranze. Lui intanto continua a cantare, a farci credere che il cielo prima o poi si riempirà di nuovo. Beh, si riempirà di qualcosa, si riempirà sicuramente, cari amici, di smog, immagino. Comunque, chiudiamo il primo blocco con un principe, anzi con Prince. Nel 1984 Purple Rain dominava le classifiche e ancora oggi, a distanza di 40 anni, continua a farlo. Ecco, nell'84 ci fu una permanenza di 24 settimane in cima alle classifiche degli Stati Uniti con Purple Rain, l'album, ricordo, che include When Doves Cry e Let's Go Crazy, oltre alla title track, che vendette oltre 20 milioni di copie, un capolavoro che ha segnato un'epoca. Purple Rain, quindi, pioggia viola, Prince l'ha scritta come un inno, una preghiera, un addio. Purple Rain, Prince, a tra poco. I never...

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30 da Radio Capodistria. In occasione del 34esimo anniversario della morte del professor Antonio Borme, 1921-1992, l'Unione Italiana, la comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno e i consiglieri delle minoranze nazionali italiane delle regioni Istriana e Litoraneo Montana organizzano giovedì 6 agosto alle ore 8.30 al cimitero di Rovigno una commemorazione in sua memoria. Figura di rilievo della comunità nazionale italiana, Borme fu docente, dirigente scolastico e promotore dell'istruzione e della cultura italiana in Istria, nonché protagonista della collaborazione culturale tra l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume e l'Università Popolare di Trieste. Presidente dell'UIF dal 1963 al 1974 e primo presidente dell'Unione Italiana nel 1991, lasciò un contributo fondamentale nella tutela e nella valorizzazione dell'identità italiana autoctona. Nel corso di una videoconferenza straordinaria convocata a seguito della crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, i ministri degli interni dell'Unione Europea hanno sottolineato l'importanza di combattere il traffico di migranti e di rafforzare le frontiere esterne dell'UE. Hanno inoltre espresso solidarietà alla Spagna. Il commissario per gli affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, ha affermato che l'UE ha superato con successo la prova della sicurezza delle frontiere e della resistenza alla disinformazione nella gestione del flusso migratorio a Ceuta. Secondo le sue parole, la scorsa settimana oltre 70.000 persone hanno attraversato il confine in poche ore, un fenomeno incoraggiato da reti criminali e trafficanti e dalla disinformazione sui social media. Il Qatar, mediatore chiave nella guerra tra Stati Uniti e Iran, ha dichiarato che sono in corso sforzi per trovare una soluzione diplomatica al conflitto, ma che al momento non sono previsti colloqui diretti tra le due parti. Un portavoce del Ministero degli Esteri di Doha ha dichiarato che le trattative si stanno concentrando su una soluzione a breve termine che aiuti a riavviare il dialogo e a tornare pienamente agli sforzi di mediazione. Ha inoltre spiegato che al momento particolare attenzione rivolta alla de-escalation e alla riapertura dello stretto di Hormuz. La scorsa settimana sulle strade slovene si è verificato un incidente con esito mortale in cui ha perso la vita una persona, l'ha fatto sapere la Direzione Generale della Polizia. Dall'inizio dell'anno 52 persone sono morte in incidenti stradali in Slovenia, 8 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Era questa l'ultima notizia, prossimo aggiornamento dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di pomeriggio.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati su Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco. Se nel primo abbiamo celebrato compleanni e ricordato leggende, ora ci tuffiamo nell'attualità, quella che scotta, quella che fa discutere e che a volte fa anche male. Iniziamo con una storia che mescola musica, politica e censura. I Massive Attack sono stati bannati a tempo indeterminato da Singapore dopo aver esposto una bandiera palestinese durante il loro concerto del 29 luglio alla Star Theatre. Le autorità locali hanno avviato un'indagine e dopo il concerto la band è stata trattenuta, interrogata e perquisita. I passaporti confiscati. La loro colpa quale sarebbe? Quella di aver sventolato la bandiera di uno stato sovrano riconosciuto da 157 paesi. Angel, angelo dei Massive Attack, la canzone che abbiamo sentito in apertura. Loro hanno sempre avuto un'anima politica, dai cartelli contro il genocidio alle proteste a Trafalgar Square. La loro musica è sempre stata un atto di coscienza. Peccato che Singapore, come molti altri posti del mondo, non ami chi alza la voce o una bandiera, ecco. Ma loro intanto continuano a farlo e a pagarne le conseguenze. E dopo la politica, il post-punk Black Doldrums, il trio londinese che esplora le forze psicologiche che plasmano l'identità, torna con un nuovo album, Repetition Compulsion, il terzo album del trio londinese, in uscita il 13 novembre per Fast Club. Un singolo post-punk ipnotico e oscuro, quello che andiamo a sentire, che completa la loro State of Mind Trilogy, un'esplorazione delle forze psicologiche che plasmano l'identità, la memoria e le relazioni umane. Ascoltiamo appunto Repetition dei Black Doldrums.

Repetition, ripetizione, il titolo è già un programma. La vita, come il post-punk, è fatta di ritorni, di gesti che si ripetono, appunto, di errori che ahimè si replicano, e i Black Doll Drums lo sanno bene e lo mettono in musica. È peccato che la ripetizione nella vita sia spesso solo una forma di stallo, eh sì, proprio quello. Loro invece continuano a cercare, questo comunque è un bene. Che dire, niente, buona fortuna. Dopo i londinesi, i Great Van Fleet, la band che ha fatto del revival del rock anni 70 il suo marchio di fabbrica, annuncia il quarto album, Palace for the People, il quarto album in uscita il 9 ottobre, registrato in Tennessee, prodotto dalla band insieme a Mike Elizondo. Il nuovo singolo si intitola So You Stand e i quattro ragazzi del Michigan continuano a portare avanti la loro missione, quella di tenere vivo il rock che sembrava dimenticato. Sentiamo questo singolo, So You Stand, dei Greta Van Fleet.

So You Stand, ti ho visto stare in piedi. I Greta Van Fleet hanno costruito una carriera sulle spalle dei Led Zeppelin e non se ne vergognano. Peccato che il rock oggi è più quasi un museo, ecco, si è ridotto a quello, ma loro intanto, ecco, continuano a suonare, a farci credere che il palazzo per la gente esista ancora. Chiudiamo il secondo blocco, la seconda parte di Estate Freschi, con una notizia che ci ha colpito tutti. Glenn Hansard, il cantatore irlandese, è morto a 56 anni in un incidente stradale a Dublino. Una perdita che lascia un vuoto immenso. Il cantatore irlandese, fondatore dei Frames e dei The Swell Season, ha vinto un Oscar nel 2008 con Falling Slowly, scritta per il film Once. Era molto amato in Italia. Una voce che sapeva raccontare il dolore e la bellezza con la stessa intensità. Wilson Fire e Ghost sono le canzoni che ho scelto. Ruote in fiamme e Fantasma. Glenn Hansard ci ha lasciato in un incidente, come tanti artisti prima di lui. Peccato che le ruote a volte si fermino troppo presto, come è successo appunto a lui, anche se erano infuocate. La sua musica però continuerà a viaggiare, a farci compagnia e a ricordarci che la vita, anche quando finisce, lascia sempre un eco.

0: work it out. Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Jacopo d'Istria, che è anche su internet attualmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si sono formate code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. In questa direzione è stata chiusa l'entrata in autostrada di Peschiera. Permangono poi incolonnamenti per un veicolo fermo tra Superstrada Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri percorsi, restiamo quindi in A4 per anticiparvi che dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al terzo blocco, dopo l'oscurità, la luce, la rabbia e la dolcezza. Iniziamo con una band tedesca che ha fatto dello shoegaze la sua ragione di vita. Ethic Ocean, I Promise I'll Try Every Day. Un EP che è un viaggio, diciamo così, un viaggio sonoro, con la voce di Henny su tutto, le chitarre dance e soniche, la produzione di Mark Gardner e dei Ride. Ecco, tutto fila per il verso giusto in quest'album. Sun è la canzone che abbiamo sentito, Sole, ecco, gli Ethic Ocean cantano come se fosse una sorta di sogno, anche se il sole in questi giorni, anzi nella vita reale, è spesso un incubo di caldo e sudore. Ma mentre la canzone dura, possiamo chiudere gli occhi e immaginare un sole più gentile, più leggero, più shoegaze, diciamo così. E dopo il sogno tedesco, cari amici, passiamo alla poesia inglese. Beth Orton, la nostra antenna verso il cosmo, letteralmente, ecco, The Ground Above, l'opera musicale più diretta e senza compromessi della cantautrice inglese, urgente e cruda, racconta sopravvivenza e rinnovamento, maternità, identità, disagio politico e la scelta di restare nell'amore, nell'arte e nel mondo. The Ground Above, Beth Orton su Radio Capodistria.

The Ground Above, il terreno sopra. Beth Orton ci porta in un luogo dove la terra è più leggera, dove il cielo è più vicino, con una voce che sa essere sussurro e urlo, carezza e lama, anche se il mondo sotto è sempre più pesante, ma lei intanto canta. E dalla poesia passiamo alla danza, da un'arte all'altra oggi, mannaggia cari amici. Stiamo andando alla grande, i Temples, con un album che è un viaggio tra psichedelia e dance. I Temples tornano con l'album dal titolo Bliss, quinto album della band di Kettering. Qua alziamo i tempi, passiamo a melodie euforiche e malinconiche della dance music della fine degli anni 90 che si fondono con riff e loop piuttosto psichedelici, ispirati da Faithless, Underworld, Prodigy e Heroic Soap. Poi possiamo citare anche Moby, Massive Attack e via dicendo. Ecco, Jetstream Heart dei Temples.

Jetstream Heart, che sarebbe, si potrebbe tradurre come cuore di corrente a getto. Ecco, i Temples ci portano in un viaggio tra i club degli anni 90 con tutte le psicadelie del caso, sia degli anni 90 che dei giorni nostri. Un disco che è un inno alla gioia ma anche alla malinconia, anche se la gioia, ecco, è spesso un prodotto usa e getta, ma loro ci credono comunque. Dopo il viaggio, l'offerta eBay con un album che è un ritorno a casa. Non sto parlando dell'eBay negozi online, ma degli eBay con Offering. La band che arriva al quarto album, un duo franco-cubano, album realizzato interamente a La Habana con artisti locali, un invito a lasciarsi andare, a tornare a casa e a evolversi, testi in inglese, francese e spagnolo, per la prima volta come artiste indipendenti. Davvero un progetto da tenere d'occhio degli eBay. Ascoltiamo Asset e Focus. I keep

Asset e Focus, due brani che sono due preghiere. Gli eBay ci portano alla Havana tra percussioni travolgenti e armonie delicate. Un'offerta alla musica, alla vita, al ritorno, anche se il ritorno a volte è più difficile della partenza, ma loro ci provano comunque. E noi chiudiamo la terza parte con le Big Moon, con un disco scritto durante una convalescenza con la speranza di tornare a sentire. L'album si intitola Forever, quarto della band alt pop londinese. Album scritto durante la convalescenza, come ho già detto, della frontwoman Juliette Jackson, dopo un'operazione ad un timpano che le ha fatto perdere, ecco, gran parte dell'udito. Mannaggia. Ho scritto canzoni per un periodo immaginario in cui sarei stata completamente guarita e di nuovo felice, ha raccontato. La canzone che sentiamo è Gravity, gravità, quindi la forza che ci tiene ancorati alla terra anche quando vorremmo volare. Le Big Moon ci parlano di guarigione, di speranza, di futuro, anche se il futuro ovviamente è incerto, ma loro intanto sognano e noi ascoltiamo, e con questa gravità la nostra terza parte volge al termine. Ora una pausa, poi la quarta ed ultima parte dove la musica si farà più estrema e selvaggia. Gravity, Big Moon.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Nonostante le alte temperature, l'approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica in Slovenia rimangono stabili. Lo ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia. Anche la centrale nucleare di Krško continua a operare a pieno regime, afferma il gestore. Il Ministero ha intanto annunciato di aver preso provvedimenti per garantire che la situazione rimanga stabile. Al momento in Slovenia quindi abbiamo energia elettrica a sufficienza. Il sistema elettrico sloveno ha infatti fa parte della rete elettrica europea interconnessa che insieme alle fonti di produzione nazionali garantisce una fornitura di energia elettrica sicura e affidabile, ha precisato ancora il Ministero. A Capodistria i livelli di ozono hanno nuovamente superato la soglia di allerta, raggiungendo alle ore 13 il valore di 183 microgrammi per metro cubo, con possibili effetti irritanti sulle vie respiratorie e sulle mucose. L'Agenzia Slovena per l'Ambiente, ARSO, prevede concentrazioni elevate di ozono anche nelle ore pomeridiane e raccomanda soprattutto alle persone con problemi respiratori o cardiovascolari di evitare l'esposizione e gli sforzi fisici all'aperto nelle ore più critiche. I livelli di ozono diminuiranno in serata, ma sulla costa slovena sono attesi nuovi valori elevati nei prossimi giorni, mentre resta in vigore l'allerta caldo in gran parte del paese. Un'imbarcazione ha preso fuoco durante una traversata della Manica. Il servizio marittimo francese ha confermato il salvataggio di 157 persone a bordo. Secondo quanto riferito dalle autorità competenti, l'incendio sarebbe divampato nel motore mentre il natante si trovava in una zona di ricerca e soccorso sotto la responsabilità delle autorità transalpine. Le condizioni dell'imbarcazione, ha spiegato la prefettura, sono rapidamente peggiorate. Per le operazioni di soccorso sono stati mobilitati diversi mezzi, tra cui unità navali francesi, un elicottero della Marina francese e imbarcazioni della Guardia di Frontiera britannica. Le 157 persone tratte in salvo sono state trasferite a Bognes-sur-Mer in Francia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata dall'INGV alle 10.15 nel nord della Toscana, con epicentro a circa 7 km da Pisa e a una profondità di 8 km. Il sisma, avvertito nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, è stato seguito da alcune scosse minori, tra cui una di magnitudo 3.2. Numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco, immediate le verifiche della protezione civile e delle strutture locali. Al momento non risultano danni a persone o edifici. A Pisa, dove cittadini e dipendenti pubblici sono scesi in strada in via precauzionale, proseguito il monitoraggio della torre pendente, che non ha riportato conseguenze e ha ripreso regolarmente le attività. La bandiera rossonera con il numero 6 ha salutato per l'ultima volta Franco Baresi, capitano del Milan e della nazionale italiana, morto lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni. Il funerale di Baresi si è svolto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, gremita di sportivi e autorità e circondata da tifosi e maglie rossonere. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla Basilica. Presenti fra gli altri anche tanti ex giocatori del Milan che hanno anche portato a spalla alla fine della cerimonia il feretro del capitano, salutato da un lungo applauso e dalle sciarpe rossonere alzate al cielo. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie ancora per l'ascolto e buon proseguimento di pomeriggio.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati nella quarta ed ultima parte di Estate Freschi. Dopo il primo blocco delle ricorrenze, il secondo e il terzo di attualità, chiudiamo con un po' di tutto: il ritorno dei Trash Can Sinatras, il desert rock del Mali, il post-punk del South Dakota e il ritorno di una leggenda di Manchester. Perché l'estate, si sa, è anche il momento degli addii, ma anche dei ritorni, degli inizi, delle rinascite e di quelle canzoni che ti ricordano che nonostante tutto c'è sempre un motivo per essere ottimisti, o almeno per provarci. Trash Can Sinatras, dopo 4 anni di assenza e un singolo pubblicato a febbraio, il leggendario quintetto scozzese annuncia il suo primo album in 10 anni, 11 nuovi brani nati da sessioni di composizione sparse tra baite di montagna, partite di poker a tarda notte e tranquille routine quotidiane. Una band che ha sempre preferito l'avventura alla carriera, si può dire. Ever the Optimist è il loro manifesto, sempre l'ottimista. Peccato che il cinismo oggi sia più diffuso della speranza, e noi ne siamo ben consapevoli. Dopo l'ottimismo scozzese, il deserto del Mali, Amanar the Kidal, con un album che è un appello all'unità e un viaggio nel cuore del Sahara. Kel Tamashek, un album autoprodotto registrato nei piccoli studi di Bamako, seguendo la tradizione della Souf, il suono chitarristico Tuareg reso popolare dai Tinariwen, per esempio. Gli Amanar evolvono il suono verso un groove serrato e più vivace. Il titolo, che significa popolo Tuareg, è un appello all'unità tra i membri della comunità dispersi. Un disco che è uno schizzo per un paese in pace. Dei Amanar the Kidal ascoltiamo Al-Jahalat.

Al-Jahalat, un titolo che non conosciamo ma che suona come un invito. A Manar de Kedal ci portano nel deserto, dove la musica è l'unico linguaggio che unisce. Dal deserto vogliamo nel South Dakota, Off Contact. Chi li conosce lo sa, una band che crea un sound difficile da classificare tra post-punk, shoegaze e psichedelia. Un sound, come dicevo, ecco, quindi, che attinge all'urgenza del post-punk, ai groove di Manchester, alla nebbia dello shoegaze e alla progressione lenta e intensa del post-rock. Ballabile ma atmosferico, radicato ma proteso verso qualcosa di più vasto, si può dire. Paragoni illustri, Fugazi, Sonic Youth, Mission of Burma e via dicendo. Ascoltiamo A New degli Off Contact.

A New at the Clink, le due canzoni appena sentite degli Off Contact, quindi di nuovo è il tintinnio. Gli Off Contact ci portano in uno spazio tra tensione e liberazione, una liberazione spesso illusoria, ma loro intanto ecco, continuano a cercarla e a suonare, e ci hanno portato con piacere a quella che è la chiusura del quarto ed ultimo blocco e della puntata di oggi di Estate Freschi. Chiusura con un ritorno atteso, quello dei Diderutti Column, la leggendaria band di Manchester che torna dopo oltre 15 anni. Renaissance, il titolo. Intorno al lavoro chitarristico di Vinnie Reilly, l'album oscilla tra atmosfere sonore e struttura, calde distese ambient, pianoforte, ritmi e parti vocali di una nuova generazione. Una rinascita tempestiva e vitale per una band che ha influenzato molte generazioni. Your Shadow at Evening, la canzone che ho scelto, La tua ombra la sera. I Diderutti Column con questa canzone ci portano in un luogo dove il tempo si ferma, dove la chitarra di Vinnie Reilly è ancora quella stessa, ecco, di 40 anni fa. E con quest'ombra, che è quella che si allunga quando il sole inizia a calare, la puntata, cari amici, finisce. Ma non è una fine, è solo una pausa, perché l'estate, come la musica, non si ferma mai veramente, semplicemente si trasforma. Oggi abbiamo sprecato due ore preziose a parlare di profezie, di censure a Singapore, di deserti maliani, di ottimismo scozzese e di rinascite che arrivano quando meno te le aspetti. Di Prince, di Bruce, di Moya, di Max, di Glenn, insomma abbiamo ascoltato canzoni che parlano di tutto e di niente. E se c'è una cosa che questa puntata ci ha insegnato, cari amici, è che l'estate è una truffa. Sì, sì, promette sole, relax e felicità, e invece ti lascia con la pelle bruciata, il conto in banca prosciugato e la consapevolezza che tra un mese tutto sarà già finito. Che dire, niente, fuori a Capodistria il sole è ancora alto, ma comunque ecco, non illudetevi, il buio arriverà presto. Noi a Estate Freschi su Radio Capodistria abbiamo fatto il nostro, vi abbiamo messo in fila dischi, storie, battute amare, il resto lo fate voi, alzate il volume, abbassate le aspettative e cercate di non scottarvi troppo. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel, se tutto va bene ci risentiamo presto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code per incidente con mezzo pesante coinvolto tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Resta chiusa in questa direzione l'entrata di Peschiera del Garda. Incolonnamenti si verificano verso Milano anche tra Somma Campagna e Peschiera. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 prudenza per un veicolo in panne tra Monfalcone Est e Duino in direzione Trieste. Vi anticipiamo che dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la 4 Padova-Venezia per chi proviene da Trieste e deve immettersi in direzione Milano. Per tutte le informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno. Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

pomeriggio da Francesco Zardini e da Riccardo Stoic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Ciao a tutti, sono Albano e la notizia qual è? Che il 9 di agosto sarò a Pula Pola o Pola Pula, una città che amo perché ha radici antiche, non chiamiamole romane per arrivare poi a quelle italiane. E rivolgo questo messaggio soprattutto alla comunità italiana presente in quella meravigliosa zona istriana e farò uno spettacolo veramente notevole. E ve lo prometto, notevole, non mancate perché è un bel carico di felicità, ve lo prometto. Un grande abbraccio e a presto, 9 di agosto.
1: Che cosa resta del

0: eterno che... E abbiamo sentito la voce di Albano aprire questa puntata di Sconfinamenti. Annunciamo all'inizio appunto lo spettacolo Una notte italiana, che vedrà il piccolo teatro romano di Pola risuonare della voce di Albano e della musica di Anna Bruckner questa domenica 9. Per questo abbiamo con noi in collegamento Tamara Brussic, presidente della comunità degli italiani di Pola. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E possiamo già annunciare a chi ci sta seguendo che nella seconda parte di questa puntata parleremo della mostra Le due età di Dudovic, opere scelte da due grandi collezioni italiane, una mostra visibile a Trieste negli spazi dell'IRCI, Istituto Regionale di Cultura Istriano Fiumane Dalmata, per il quale abbiamo già con noi Piero Del Bello, il direttore. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ma torniamo appunto a Pola. Torniamo a Pola per capire come è nato l'evento Una notte italiana. Come avete fatto, Tamara Brussic, a portare Albano a Pola?
1: Beh, intanto bisogna dire che sia per Unione Italiana che assieme alla comunità degli italiani di Pola è in un qual modo il cuore pulsante dell'organizzazione e del desiderio in realtà di avere un concerto, almeno un concerto all'anno, da dedicare ai nostri connazionali. Qua bisogna dire che Albano, dopo il successone che ha avuto il suo concerto a Zagabria, siamo stati in un certo senso incuriositi dall'organizzazione e dalle possibilità, ma anche dal riscontro che Albano ha avuto nella capitale della Croazia, dunque a Zagabria, e siamo entrati in contatto con l'agenzia Art Hill, che qua vorrei veramente ringraziare per tutta una serie di cose e di un bel fluire del lavoro che abbiamo fatto per portare Albano al piccolo teatro romano di Pola, o qualcuno lo chiama teatro minore, che poi è attaccatissimo alla comunità degli italiani, dunque cioè, praticamente siamo lì uno, gli uni attaccati agli altri. Il desiderio è quello in realtà di portare ogni anno, almeno ogni estate, uno o anche due, vedremo di lavorarci, grandi artisti italiani a Pola, e quest'anno ce l'abbiamo fatta con Albano e ci fa tanto piacere veramente, perché se poi ci siamo sentiti, abbiamo comunicato con Albano ed è una persona veramente squisita, dunque si rende, quello che per noi era importante è che sappia dove viene, sappia per chi canterà, e canterà per la nostra gente. Dunque il piccolo teatro romano, a parte un piccolo contingente di biglietti che sono stati messi in vendita, forse qualcuno ce la fa ancora a prendere uno degli ultimi, se qualcuno degli nostri ascoltatori abbia il desiderio di vivere Pola in un altro modo, può ancora farlo, però l'Unione Italiana, assieme alla comunità degli italiani di Pola, però l'Unione Italiana si è preoccupata di offrire i biglietti ai propri associati, dunque ai rappresentanti di tutte le altre comunità istriane, che ci fa sicuramente tanto piacere, e li avremo tutti a Pola domenica sera. Dopo il concerto vediamo se riusciamo ad avere Albano personalmente anche un po' per noi.
0: Una notte italiana, uno spettacolo notevole, abbiamo sentito sottolineare proprio da Albano,
1: sì,
0: in questo messaggio.
1: Mm-hmm.
0: Ecco, una notte italiana è qualcosa di diverso rispetto ad altri concerti che ha fatto nella sua lunghissima carriera, è proprio una dedica.
1: È una dedica, sì, il maestro ha voluto dedicarci questa serata, dedicarci questa notte con la sua arte, con la sua musica e con la sua presenza, che devo dire il maestro non ha pensa, che devo dire il maestro non ha pochi anni di vita,

0: anni che sono qui in vacanza. Dunque sì, ci si attende un pubblico molto, a parte la massiccia presenza dei rappresentanti della comunità nazionale italiana, ma anche una massiccia presenza di pollesani, istriani e non, ma anche qualche italiano.
1: Ecco, una domanda a Tamara Brussic, alla persona proprio Tamara Brussic. Cosa vuol dire per lei la voce di Albano? È una voce senza confini, lo è stata anche in passato. Per lei che cosa vuol dire sentire la voce di Albano?
0: Beh, io dirò così, adesso mentre aspettavo che arrivasse il momento della nostra intervista, sentendolo nell'audio, che poi avevo già sentito sicuramente, però sentendo la sua musica, devo dire che ho avuto una bellissima sensazione. E sai quando ti prende la pelle d'oca e quando la senti da dentro? Io sono una persona che ama profondamente la musica, però la voce di Albano provoca un sentimento profondo e fa emozionare, e sono sicurissima che domenica sera sarà un'esplosione di emozioni in questa notte italiana.
1: E allora auguriamo una buona notte italiana a Tamara Brussic, presidente della comunità degli italiani di Pola, ma a tutta la comunità nazionale italiana di Pola, alla quale in particolare ha rivolto il saluto Albano, che abbiamo sentito in apertura di trasmissione. Tamara Brussic, grazie, buon divertimento, buona musica.
0: Grazie, grazie anche a voi, e se qualcuno magari ce la fa, scenda e si goda questa notte italiana assieme a noi. Grazie.

0: Accompagnati dalla voce di Albano, sempre a sconfinamenti, ci spostiamo da Pola, dal piccolo teatro romano, dove domenica appunto Albano farà risuonare a Pola della notte italiana. Ci spostiamo a Trieste, dove abbiamo l'arte, abbiamo l'immagine di Dudovic, e ce l'abbiamo agli spazi dell'IRCI di via Torino con la mostra Le due età di Dudovic. Piero Del Bello, il direttore dell'IRCI, è con noi in studio, nuovamente benvenuto.
1: Grazie Francesco, grazie a tutti, però io devo fermarmi prima di

0: cominciare, no? Sembra una contraddizione in termini. Albano che canti "O mia terra si bella e perduta", ecco, questo è emozionante. Questo aspetto, sì, sicuramente, grande voce, tutto quello che vogliamo, ma è un bel inizio, è per quei collegamenti mentali che l'essere umano ha. Mi viene in mente, scusa se vado su un aspetto che non avremmo toccato, ma questo mi ha fatto venire in mente sentire Albano cantare quella che è la nostra canzone, la canzone degli Istriani Esuli, insomma. Questa è la canzone, veramente è l'inno, l'emblema dell'esilio della nostra terra. Mi ha fatto venire in mente quando, nel momento migliore della carriera di Marcello Dudovic, quando vive in maniera eccezionale come artista e come protagonista in qualche modo la Belle Époque, quando tutto si interrompe per la guerra, quando tutti i suoi colleghi e lui sta con gente di altissimo livello, Carlo Carrave, insomma, potremmo metterne, partono volontari, vanno in guerra. Marcello Dudovic è nato a Trieste, vive a Milano, ma sta collaborando con Monaco, con Simplicissimus. Il solo fatto di essere un collaboratore di una rivista tedesca fa sì che il governo italiano lo metta, di fatto lo stavano per internare. Lui che voleva partire volontario per l'Italia, perché lui comunque è italiano, pur essendo nato a Trieste, in quel momento Trieste era Austria, e lo stanno per internare. Solo l'intervento del vecchio Ricordi, che è molto influente, riesce a tenerlo fuori, insomma, dalla galera. Ma pensiamo alla contraddizione in termini: un uomo che è figlio di un garibaldino, perché suo papà è garibaldino, c'è uno splendido ritratto al Museo del Risorgimento nostro, fatto oltretutto da Arzorel, che ritrae il garibaldino Dudovic ed è il papà di Marcello. È strana la vita, è strana la vita. Ecco, poi lo stesso anche in quel periodo riesce a far molto. Ma scusate, questo era un inciso così che è nato perché Albano mi ha fatto venire in mente anche questo.
1: In realtà Pola con la famiglia Dudovic ha un legame, se proprio vogliamo.
0: Ma io estenderei, direi che un po' tutta l'Istria ha legame con la famiglia Dudovic. Ma perché Dudovic è spesso a Portorose, sarà ad Abbazia, perché così fa sì che vada la sua vita. È il Dudovic che nel 1911 è l'inviato nei grandi posti di villeggiatura. E se è vero che Monte Carlo è Monte Carlo, Duville è Duville, ma è anche vero che Abbazia resta la perla dell'Adriatico, e Portorose pian piano sta diventando veramente un luogo, ho divagato, ma bisogna estendere la dimensione a tutta l'Istria, ecco, in sostanza il senso di istrianità, ma anche di dalmaticità della famiglia sta in questa origine, un'origine che poi è anche dubbiosa e strana e controversa, non si sa bene, ma l'isola di Traù, chissà, forse, però non è banale che la sorella, proprio quella sorella da cui poi ci sarà la discendenza che farà sì che ad un certo punto arrivi in Libia, perché questo è il secondo aspetto della mostra di Trieste, si fa portare terra istriana in Libia, perché se muoio voglio avere terra istriana che mi copra. Il senso di giulianità, ma il senso di italianità è molto forte in tutta la famiglia.
1: Ecco, la Libia. Troviamo la Libia in questa mostra che si compone di due percorsi, di due età. Potremmo cominciare proprio da questa parentesi africana e da un Dudovic che incontriamo alla fine degli anni 30. Come arriva in Libia Dudovic?
0: Allora, bisogna premettere che questa operazione di mostra doppia, in qualche modo tutta su Dudovic ma doppia, è nata da, come sono nate molte delle ultime cose sfiziose che ho fatto dirci, da lunghe chiacchierate tra il sottoscritto e Roberto Curci. Roberto Curci è l'uomo di Dudovic per eccellenza, è quello che di più lo ha studiato in assoluto, è quello da cui non si può prescindere se si voglia conoscere e lavorare anche su Marcello Dudovic. La Libia. Siamo nel 1937. i momenti dei grandi successi sono alle spalle. Dudovic lavora sempre, lavora ancora, soprattutto per la Rinascente. A Dudovic non mancano commesse, resta sempre uno dei nomi più importanti del manifesto italiano, della pubblicità italiana. Ma siamo in anni in cui cambia il mondo, cambia la grafica, la rivoluzione della concezione, del modo di fare un manifesto pubblicitario, e parliamo ancora solo di manifesti, anche se già cominciano altri media, e porta la fotografia dentro la grafica, troveremo Santi Chavinsky, Bruno Munari che giocheranno con il segno grafico e con l'utilizzo della fotografia, ma troveremo i disegnatori delle nuove generazioni, Nizzoli, ecco, Marcello Nizzoli ad un certo punto lavora anche con Marcello Dudovic, ma si vede il nuovo vicino al vecchio, anche, e Dudovic un po' arranca, viene a dire la verità, Dudovic arranca un po', è quasi in un momento di stanca della sua vita, un momento di stanca che sicuramente ha, e forse neanche lui stesso non se l'aspettava, la rinascita, una rinascita significativa in questo 1937, quando la quarta sponda, la Libia, la colonia, siamo nei tempi delle colonie, ha come governatore non l'ultimo arrivato, Italo Balbo. Italo Balbo che cerca di è stretto tra i francesi e gli inglesi da una parte e dall'altra, perché la Libia è così, e lui cerca di dare un'impronta italica, un'impronta che differenzi e che dia il senso del veramente della quarta sponda. Ecco che Balbo, da persona comunque estremamente intelligente, chiama accanto a sé una corte di artisti. Lì c'è anche la questione della Nives Comacasati, la nipote di Marcello Dudovic, che è lì in Libia perché suo marito medico, sono amici di Balbo, si trovano in una situazione per cui lei allieva, oltre che nipote di Marcello Dudovic, chiama l'ormai anziano Dudovic, perché Dudovic è del 1878, nel 37 c'ha 60 anni ormai, no? Non è più, poi 60 anni degli anni 30 non sono i 60 anni di oggi, no? Ecco, e diciamo che è già vecchietto e stanco, ma in Libia troverà sicuramente una fascinazione da quello che vede, da il paesaggio che lo vince. Sicuramente in Libia ci sarà il momento in cui lo sfrutteranno e l'ente del turismo libico, la commissione più interessante è sicuramente quella dell'itinerario Tripoli-Gadames, quei 1100 chilometri di strada che l'Italia costruisce in brevissimo tempo e che traversa tutta la Libia. E l'itinerario Tripoli-Gadames viene rappresentato con un bel opuscolo pubblicitario, e a Marcello Dudovic si chiede non solo la copertina, ma 16 tavole che sono tutte quante presenti nella mostra, che forse danno l'esempio della migliore esecuzione che Dudovic ha fatto nel periodo libico, inapplicato in qualcosa che era destinato a qualcosa, appunto pubblicizzare questa grande impresa italiana. Poi siamo ad una striscia nel deserto, ma questa striscia del deserto porta la rivoluzione dell'innovazione in un mondo in cui siamo ancora al cammello, all'asino. Ecco, la macchina che sfreccia, questa linea velocissima come viene presentata, ha accanto la tradizione, ecco, l'innovazione accanto alla tradizione. Dudovic riesce a mostrare la grande novità, la grande innovazione italica, perché questo ha anche il senso, però riesce a rispettare e a dare rilievo a quello che gli sta intorno, a questo paesaggio che sicuramente lo affascina, e lo fa in maniera estremamente dignitosa, non c'è nessun svilimento rispetto a chi in qualche modo può essere considerato più arretrato, no, c'è la dignità di quello che vede, e lo esprime appunto sottolineando la grande dignità del beduino. È chiaro che tutto questo nasce da un essersi appassionato anche a usare la macchina fotografica.
1: Perché in questo percorso, la Libia di Marcello Dudovic, troviamo la fotografia, lo studio e poi, lo possiamo dire anche per gli appassionati o semplicemente per i curiosi, troviamo il bozzetto, la matita, poi la china, poi un bozzetto a colori e infine appunto il risultato finale che non per forza si traduce in un poster, in una cartellonistica,
0: assolutamente.
1: Rimane anche magari un dipinto di per sé. Ecco, possiamo raccontare questo, che è un percorso affascinante di genesi dell'opera, la stessa opera nei vari passaggi.
0: Allora, anche in questa situazione bisogna dare una visione chiara. Ormai Dudovic, su Dudovic ci sono stati talmente tanti studi, talmente tanti lavori, talmente tante mostre, anche mostre di nicchia, anche settorializzate, più piccole, più grandi. Una grandissima è stata a Trieste, correva l'anno 2002-2003, quella grande su Marcello Dudovic, la più grande in assoluto. Poi in tempi più recenti quella appunto che faceva vedere anche la fotografia e l'utilizzo negli anni per il lavoro di Dudovic sulla fotografia a Castello del Miramare, molte altre sparse in varie zone d'Italia, ma la Libia era rimasta una nicchia di cui si sapeva, ma mancava un approfondimento, mancava un ragionamento. Ecco, il fatto che tu hai premesso, questa mostra doppia si basa su due importantissime collezioni private completamente diverse. Una è quella del dottore psichiatra Salvatore Galati di Crema ed è quella che ci racconta la Libia, un siciliano che vive a Crema e lavora a Crema, che ormai saranno 20-30 anni, che si è innamorato di Dudovic e lo ha, a suon di quattrini, comprato in tutti i modi, perché di Dudovic ci si innamora. Ecco che allora l'aspetto della Libia, lui quando ha avuto modo di acquisire, ha acquisito. Ma grazie al lavoro di Galati siamo in grado proprio di vedere ciò che di cui tu mi chiedevi. Come nasce? Ecco, la gran parte delle opere che riguardano la Libia sono arte pura. Effettivamente di applicato ha fatto alcuni manifesti, ma molto poco, e questo itinerario, sto libretto Tripoli Gadamesca, abbiamo detto, ma poi tutto il resto che noi troviamo che riguarda la Libia sono quadri, arte pura, non nascono per nessuna destinazione se non che fine a se stessi. Lì il lavoro della fotografia sicuramente influenza, il lavoro della fotografia influenza il maestro che guarda le fotografie che scatta e dopo dalla fotografia butta giù lo schizzetto, ci fa l'appunto, il ragionamento e poi man mano il bozzetto, poi l'opera più definita. Ecco, sono quadri studiati, sempre realizzati poi con la mano di Marcello Dudovic, che è una mano veloce, non è una mano... siamo lontani ormai dai calligrafismi, cioè lui è l'esempio del modernismo nel manifesto, l'esempio eclatante del modernismo che parte da un momento sicuramente legato al Libre, all'Art Nouveau, ma che razionalizza, semplifica, le tinte piatte, non ci sono sfumature, il disegno è secco, la mano è rapida, il fondo è scuro.
1: Non c'è quasi... contorno tante volte.
0: A volte non serve il contorno. Ecco, qui la cosa ha questo effetto veloce, ma veramente ci mostra quest'altro aspetto, l'aspetto comunque meno studiato, meno indagato di Dudovic, che è l'aspetto del pittore puro. Ha dato altre prove prima, ma sono le cose che si conoscono di meno, che si sono guardati di meno, anche se alcune cose sono eccezionali. Oggi in mostra, la mostra si apre dalla parte dei capolavori con il Bacio Campari, un manifesto sfondato di rosso. Quel manifesto nasce da un quadro, in realtà, che diventa la pubblicità della Campari, un quadro tutto rosso, era giusto, il Bitter Campari era rosso, sarà rosso sempre.
1: Prima di passare A questa età di Dudovic, al giovane Dudovic, ricordando che la mostra Le due età di Dudovic è esposta all'IRCI in via Torino in questi giorni fino a settembre, poi ce lo dirà meglio anche Piero Del Bello, il direttore che è con noi in studio. C'è un catalogo per la mostra Le due età di Dudovic, ma c'è anche una pubblicazione specifica sulla Libia di Marcello Dudovic. Ecco, diciamo due parole su questa edizione prima di passare al giovane Dudovic.
0: Nella vita le cose capitano e poi se sei pronto le prendi al volo e le fai sviluppare. Questo librotto molto ben fatto da queste tre giovani studiose, si intitola proprio La Libia di Marcello Dudovic, è stato in qualche modo voluto da Salvatore Regalati. Ma come nasce? Perché sai, uno vuole un libro, se lo autofa... Ci deve essere una logica, un senso. Allora, c'era stata l'opportunità di avere un piccolo spazio espositivo a Milano pochissimo tempo fa, qualche mese fa, e di mostrare qualcosa che riguardasse la Libia, cose non note in sostanza. Un antico rapporto tra Salvatore Regalati e il vecchio Guido Crechici, titolare della Modiano di Trieste, ha fatto sì che Galati, che non c'è più Guido Crechici purtroppo, compianto Crechici, al suo posto c'è, continua l'attività, il figlio Stefano, un vecchio rapporto tra Guido Crechici e Salvatore Galati ha fatto sì che Salvatore chiedesse al figlio Stefano il bonus, ma avete voglia di stampare sto libretto così, Dudo? Stefano ha accettato, un po' in memoria del padre, dei rapporti che intercorrevano fra Guido Crechici e Salvatore Galati. E allora è nato questo libro che ha accompagnato una mostra che è durata veramente, mi sembra, 15 giorni, pochissimo. A questo punto, ecco come arriviamo a Trieste, ecco come arriviamo poi. Il libro tra l'altro è fatto molto bene, le tre ragazze sono state molto accurate, molto profonde nel lavorare sulla parte meno nota della produzione di Marcello Dudovic. È nato così il fatto che una chiacchierata tra me e Stefano Crechici mi dice: ma c'è questo, sai, avevo fatto, ma cosa dici, vuoi che portiamo a Trieste sta roba? Io ci penso un attimo. Allora, era una cosa un po' di nicchia lavorare esclusivamente sulla Libia, e ormai sono troppi gli anni che lavoriamo cercando di fornire delle cose che siano scientificamente molto ben curate, ma che nello stesso tempo abbiano la capacità di incontrare il gusto di un ampio pubblico, non solo degli addetti ai lavori, degli esperti. Quindi arriviamo anche a Roberto Curci, chiacchierando con Roberto Curci, diciamo: ma senti, facciamo da una parte questa cosa particolare, la Libia di Marcello Dudovic, e cosa ci mettiamo come contraltare restando in Dudovic? Non c'è niente da mettere. Allora, se vogliamo fare un bel colpo, da una parte questo sulla Libia, che è un lavoro veramente poco noto, una cosa da far conoscere al pubblico, e dall'altra parte quello che qualunque pubblico, anche a chi gliene frega niente di manifesti, di pubblicità antica, entrando si innamora, e allora i capolavori di Marcello Dudovic.
1: La parte giovane della produzione di Marcello Dudovic, con la possibilità anche di confrontare praticamente in tempo reale questo primo Dudovic con il Dudovic sessantenne che lavora appunto in Libia, a Tripoli e non solo. Colpisce una presenza, quasi una costante, la donna nel manifesto del giovane Dudovic, nei capolavori di Marcello Dudovic. Che donna ritrae? Che donna è quella che campeggia nei manifesti di Marcello Dudovic nella sua prima produzione?
0: Siamo su un terreno molto scivoloso. Siamo su un terreno molto scivoloso perché proprio la donna di Marcello Dudovic è stata il simbolo, il senso che ha fatto sì che ci si ricordasse sempre di Dudovic, quello delle donnine. Perché al di là dei manifesti con queste donne splendide, diverse l'una dall'altra, eppure tutte con la stessa origine, Dudovic negli anni 10-20 disegnò tavole con donne meravigliose, disegnò le cartoline, quelle che si spedivano agli innamorati, ma con scene di donnine, di coppie eccezionali. Allora ecco che Marcello Dudovic negli anni, nel tempo, sì, certo, il grande maestro del cartellonismo, ma l'uomo delle donnine. Ecco, sì, è vero, l'uomo delle donnine, ma la donnina di Dudovic è una donnina che è una donna, una donna che se noi confrontiamo l'eleganza della signora dei manifesti per i magazzini Mele di Napoli e poi ci mettiamo la procacità della donna che pubblicizza lo Strega, allora sembra una popolana quasi da Toulouse-Lautrec, adesso esagero naturalmente, il tratto è molto diverso, ma uno di quei tiri di donna procace e dall'altra parte la donna elegantissima. Alla fine sarà Elisa Bucchi la donna che diventerà sua moglie, quella a cui lui maggiormente si ispirerà nel primo momento della sua vita, ma non solo, perché poi le sue donne, ecco perché saranno uguali ma anche molto diverse, le sue donne saranno le tante modelle, alcune molto famose, Ines Lidelba, ma Italia Vitaliana, cioè personaggi importantissimi, a un certo punto lui ritrae e viene usato per manifesto teatrale Tatiana Pavlova, saranno le sue modelle, le modelle sue saranno le donne che incontra per caso per strada e che vede magari camminare in una spiaggia e le donne che invece idealizza, vede perché le vuole guardare lui, perché sono le sue modelle e che spesso fotografa e da quelle fotografie, ma fotografa anche, cammina e fotografa la gente in spiaggia, ecco, da quelle fotografie poi nasceranno spesso ispirazioni per questi che saranno i capolavori del manifesto italiano, saranno quegli anni soprattutto proprio a Cavaliere, proprio sull'ultimo anno dell'Ottocento e i primi, la prima decade del Novecento che faranno diventare Dudovic da uno dei maestri a il maestro del manifesto. Certo, a sua volta ha un maestro, uno che gli sta alle spalle, che è di una pesantezza di forza, di potenza, di capacità di illustrazione enorme, ed è Leopoldo Metlikovic, e accanto c'ha colleghi eccezionali, Hochstein, Aleardo Villa, Mataloni e tutta gente formidabile, e però Dudovic ad un certo punto li supera tutti.
1: Troviamo la donna, quindi una donna multiforme che cattura sempre l'attenzione, una donna forte, elegante e forte. Abbiamo donne che si dirigono a passo spedito verso la propria vettura, quella che possiamo immaginare sia la propria vettura, la propria Fiat, donne che appunto accompagnano il marito, donne che sorseggiano, offrono i liquori, donne ritratte in moltissimi atteggiamenti, sempre eleganti, sempre forti, sempre dominanti in un certo senso sullo spettatore. Troviamo tanta differenza anche nell'uso del colore rispetto alla Libia. Facciamo questo parallelo che all'IRCI si può fare varcando semplicemente l'ingresso, passando da un'ala all'altra. Le donne ci sono anche in Libia e colpisce l'attenzione sia alla donna occidentale, potremmo dire, che alberga magari nelle stanze degli hotel più nuovi, quanto l'attenzione per la donna locale, entrambe con la stessa forza. Come?
0: Sì, siamo, è proprio la volontà diversa ad un certo punto, però rispetto a l'uomo che disegna il manifesto, lì è libero da ogni vincolo, quindi in qualche modo dà quello che ha dentro, non ha bisogno di rispondere a una commissione, dice quello che vuole dire lui, non dice solo quello che vuole dire lui pensando all'efficacia della pubblicizzazione di un prodotto, dice quello che veramente si sente. Ecco che allora è indubbio, tutti si innamorano di Dudovic, e perché no, tutte le donne ovviamente si innamorano di Marcello Dudovic. Lì in Libia però userà per alcuni disegni, userà proprio i suoi parenti, la nipote Nives Comacasati, userà le donne europee anche che sono là nel giro del governatore Balbo. Non è banale che ad un certo punto in una mostra personale del 1942 una donna abbastanza di pelle abbastanza scura, che potrebbe essere un occidentale, ma anche avere una radice africana. E lui la rappresenta, la mette in copertina di un cataloghino che accompagna una mostra personale del 42, se non ricordo male, ed è questa donna abbronzata, mettiamola così, che alza le mani e tiene un cesto di frutta sopra la testa. Quella è un'opera fine a se stessa, fatta in Libia, e quella è Nives Comas Casati, la sua nipote, ma potrebbe essere anche una libica. Disegnerà anche le libiche, giocherà su quelle che sono le usanze, sarà anche scherzoso, ma insomma sarà coerente. L'harem, il concetto dell'harem, e la donna con le fantesche intorno che esce dal bagno, saranno momenti particolari. In Libia lui probabilmente troverà ancora la gioia di vivere, perché poi lui è bravo, sarà bravo fino in fondo. Ancora negli anni 50 riuscirà a inventare delle cose da un punto di vista grafico straordinarie. Io ricordo lo straccio avvolto per pubblicizzare il Persil, un detersivo, un semplice straccio come legato e buttato là, quasi che galleggiasse in aria. È stata un'invenzione strepitosa, ed è stata un'invenzione dell'ultimo dudo, insomma, al fine anche della sua vita, ecco.
1: E noi siamo alla fine di questa puntata, ma ricordiamo per quanto tempo sarà possibile visitare la mostra Le due età di Dudovic a Lirci.
0: Questa mostra in meno di 10 giorni sta viaggiando verso i 2500 visitatori. Questo è un risultato eccezionale per noi, e un risultato eccezionale anche per Trieste, bisogna dire la verità. La mostra sarà ufficialmente visitabile fino al 20 di settembre, ogni giorno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Ricordo sempre che l'ingresso è libero, non si paga per vedere le nostre mostre. Ci sono a disposizione i cataloghi, naturalmente, e spesso ci saranno le visite guidate, sovente tenute da Marina Parladori. Qualche volta io stesso farò qualche visita guidata. Se continua ad andare avanti con questo ritmo, è possibile, probabile, che questa mostra venga prorogata.
1: Anche grazie, lo ricordiamo, ai volontari dell'IRCI.
0: Grazie ai volontari dell'IRCI. Se noi riusciamo a tenere aperto, ad offrire al pubblico queste chicche in maniera gratuita, e grazie ai volontari dell'IRCI che danno la loro opera veramente gratuitamente. Ecco, io devo ricordare in chiusa che la seconda grande collezione, quella che ci dà i capolavori, è quella di uno di quello che oggi possiamo considerare il più grande collezionista di manifesti d'Italia. È un nostro corregionale, sta a Cormons, si chiama Loris Calcaterra, ed è veramente l'uomo che è riuscito a mettere una collezione prestigiosissima di manifesti italiani in assoluto, non solo di Dudovic.
1: Grazie allora a Piero Del Bello, direttore dell'IRCI, Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata. Buon lavoro.
0: Grazie.
1: Siamo così alla fine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Riccardo Stoic, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: settimana.
1: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per il solo traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Messina ancora qualche rallentamento alla rotonda Marghera. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Entrata alternativa Mira Oriago. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa persiste ancora negli strati bassi dell'atmosfera un campo di alte pressioni. Un fronte freddo si sta avvicinando lentamente alle Alpi da nord-ovest. In quota venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni: in serata, nella notte e domani generalmente sereno. Nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme sull'arco alpino con isolati rovesci e temporali pomeridiani. Temperature minime da 15 a 21, massime da 33 a 38 gradi centigradi. Giovedì soleggiato e molto caldo, nelle ore pomeridiane locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi in quota. Venerdì addensamenti a partire dalle regioni settentrionali con locali rovesci e manifestazioni temporalesche. Nel litorale soffierà debole bora. Sabato dapprima nell'interno ancora precipitazioni locali che si esauriranno in mattinata. Seguiranno schiarite. Nel pomeriggio ancora possibili isolati acquazzoni o temporali. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Rallentamenti sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata martedì 4 agosto. E i titoli: Murska Sobota celebra la giornata di ricordo di Rom e Sinti, vittime del nazismo. Emergenza idrica in Slovenia, il caldo mette a rischio le riserve, l'Istria resiste. Crisi migratoria a Ceuta, l'UE rafforza la lotta ai trafficanti e il controllo delle frontiere. Sofia, tensione e paura, adolescenti e italiani aggrediti da estremisti neonazisti. Dalla curva al mondo del calcio, l'ultimo abbraccio di Milano al capitano Franco Baresi. Buonasera da Corrado Cimadori. Il 1 settembre inizierà la raccolta delle firme a sostegno della richiesta di referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Lo ha deciso la Camera di Stato. I promotori della consultazione avranno tempo quindi fino al 5 ottobre per raccogliere le 40.000 firme necessarie, si legge sul sito internet del Parlamento. Ieri, lo ricordiamo, la Corte Costituzionale ha revocato la decisione della Camera di Stato sull'inammissibilità del referendum. La raccolta delle firme a sostegno della richiesta di indire la consultazione potrebbe iniziare già il giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, poiché la scadenza cade proprio nel periodo delle vacanze, la Camera di Stato ha deciso di fissare un termine di 35 giorni a partire appunto dal 1 settembre. A Murska Sobota la cerimonia commemorativa in occasione della giornata del ricordo del genocidio di Rom e Sinti perpetrato dal regime nazista. Il presidente dell'Unione dei Rom della Slovenia, Jožef Horvat Muc, ha affermato che la marginalizzazione del genocidio conduce all'invisibilità storica delle sofferenze del popolo rom, consentendo il perpetuarsi degli stereotipi. Horvat Muc ha osservato che l'atteggiamento della società slovena nei confronti della comunità rom è migliorato nel corso dei decenni, pur rimanendo segnato da pregiudizi, discriminazione ed esclusione sociale. Il servizio di Lara Drčić.
2: Nel suo intervento Jožef Horvat Muc ha evidenziato che il dibattito sul genocidio dei Rom non rappresenta soltanto una questione storica, ma incide direttamente sulla comprensione dei diritti umani, della memoria storica e della condizione della comunità Rom oggi. Il mancato riconoscimento del genocidio producono, secondo Horvat Muc, un'invisibilità storica delle sofferenze dei Rom, rafforzano la sfiducia nelle istituzioni e favoriscono il mantenimento degli stereotipi. Ha inoltre messo in guardia dal rischio che continuino a riprodursi modelli di esclusione in forme contemporanee, quali la criminalizzazione della povertà, la segregazione territoriale e limitato accesso all'istruzione e al lavoro. Durante la cerimonia è stata ribadita la necessità di preservare la memoria storica indispensabile anche in un'epoca segnata da contrapposizioni geopolitiche, violazioni del diritto internazionale e della crescita di pratiche autoritarie. Ferma condanna ad ogni forma di razzismo, discriminazione o atti genocidari. Durante la tavola rotonda che si è svolta dopo la cerimonia, Jožek Horvat Muc ha osservato che l'atteggiamento della società slovena nei confronti della comunità rom è migliorato nel corso dei decenni, pur rimanendo segnato da pregiudizi, discriminazione ed esclusione sociale. Ha evidenziato che il quadro legislativo è oggi più favorevole, ma che per ottenere un reale progresso è necessario proseguire il lavoro sul dialogo, sull'inclusione e sulla comprensione reciproca. Tra le principali sfide, il presidente dell'Unione dei Rom della Slovenia ha indicato l'insufficiente coinvolgimento di rappresentanti rom nell'elaborazione delle politiche che riguardano la loro comunità. Secondo lui, una maggiore partecipazione potrebbe contribuire a soluzioni più efficaci ed eque, soprattutto nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della sanità e delle condizioni abitative.
1: Nonostante le alte temperature, l'approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica in Slovenia rimangono stabili, lo ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia. Anche la centrale nucleare di Krško continua a operare a pieno regime, afferma il gestore. Il Ministero ha intanto annunciato di aver preso provvedimenti per garantire che la situazione rimanga stabile. Al momento in Slovenia quindi abbiamo energia elettrica a sufficienza, il sistema elettrico sloveno fa infatti parte della rete elettrica europea interconnessa che insieme alle fonti di produzione nazionali garantisce una fornitura di energia elettrica sicura e affidabile, ha precisato ancora il Ministero. La persistente ondata di siccità e le temperature eccezionalmente elevate stanno mettendo sotto pressione le risorse idriche in diverse aree della Slovenia, mentre nel nord-est del paese sono già entrate in vigore limitazioni all'uso dell'acqua potabile, nell'Istria slovena la situazione resta per il momento sotto controllo grazie a una rete di approvvigionamento rafforzata e alla collaborazione con gli acquedotti confinanti. Sentiamo Maja Novak.
3: Di fronte al protrarsi della siccità e all'impennata dei consumi, l'acquedotto di Maribor è disposto con effetto immediato e fino a nuova disposizione qualsiasi uso non essenziale dell'acqua potabile. Il provvedimento interessa 16 comuni della Slovenia nord-orientale, tra cui la città di Maribor, con l'obiettivo di garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico per la popolazione e per i servizi essenziali. L'azienda ha spiegato che il lungo periodo di siccità unito al forte incremento della domanda impone una gestione responsabile delle risorse disponibili. Le restrizioni vietano l'irrigazione di orti, giardini, prati e altre aree verdi, il lavaggio di veicoli, cortili e superfici pubbliche o private, il riempimento di piscine e di altri bacini artificiali, oltre a qualsiasi altro utilizzo che non sia strettamente necessario. È inoltre proibito prelevare acqua dagli idranti senza l'autorizzazione del gestore, poiché questi devono rimanere costantemente disponibili per le esigenze di sicurezza antincendio e per gli interventi di emergenza. Uno scenario differente si registra invece nell'Istria slovena, dove nonostante il caldo record e consumi mai così elevati, la distribuzione dell'acqua rimane stabile nei comuni di Capodistria, Isola Pirano ed Ancarano. Lo ha comunicato l'acquedotto de Risano, precisando che il sistema è attualmente in grado di soddisfare una domanda giornaliera compresa tra 36 e 37 mila metri cubi d'acqua, con punte superiori ai 450 litri al secondo. Solo il 45% del fabbisogno viene però coperto dalle risorse locali. Gran parte dell'acqua distribuita proviene infatti da tre acquedotti vicini. Il principale fornitore è quello istriano di Pinguente, seguito dall'acquedotto carsico di Sesana e in misura minore dall'acquedotto di Trieste, collegato alla rete slovena nel 2022. Pur in presenza di un quadro ritenuto gestibile, viene comunque rivolto un appello alla popolazione affinché limiti gli sprechi per garantire la continuità del servizio.
1: La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha riconosciuto di non aver indossato la cintura di sicurezza nell'incidente avvenuto nella galleria di Castellets, nel quale ha riportato la frattura della clavicola, definendo l'episodio il suo più grande errore e assumendosene la responsabilità. La Presidente ha riferito di essere in buone condizioni, di non aver subito un intervento chirurgico e di dover affrontare un periodo di riabilitazione di 4-6 settimane, precisando che la presenza delle due amiche a bordo e il servizio di sicurezza erano conformi alle normative vigenti, mentre eventuali responsabilità saranno accertate dall'inchiesta in corso. Il sindacato di polizia ha invitato a non attribuire responsabilità anticipate al conducente, sottolineando che l'indagine dovrà chiarire ogni aspetto relativo all'organizzazione del servizio e alle procedure adottate. In occasione del 34esimo anniversario della morte del professor Antonio Borme, 1921-1992, l'Unione Italiana, la Comunità degli Italiani Pino Budicin di Rovigno e i consiglieri delle minoranze nazionali italiane delle regioni Istriana e il Litoraneo Montano organizzano giovedì 6 agosto alle ore 8.30 al cimitero di Rovigno una commemorazione in sua memoria. Figura di rilievo della comunità nazionale italiana, Borme fu docente, dirigente scolastico e promotore dell'istruzione della cultura italiana in Istria, nonché protagonista della collaborazione culturale tra l'Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume e l'Università Popolare di Trieste. Presidente dell'UIF dal 1963 al 1974 e primo presidente dell'Unione Italiana nel 1991, lasciò un contributo fondamentale nella tutela e nella valorizzazione dell'identità italiana autoctona. Passiamo al Medio Oriente. Il Qatar, mediatore chiave della guerra tra Stati Uniti e Iran, ha dichiarato che sono in corso sforzi per trovare una soluzione diplomatica al conflitto, ma che al momento non sono previsti colloqui diretti tra le due parti. Un portavoce del Ministero degli Esteri di Doha ha dichiarato che le trattative si stanno concentrando su una soluzione a breve termine che aiuti a riavviare il dialogo e a tornare pienamente agli sforzi di mediazione. Ha inoltre spiegato che al momento particolare attenzione è rivolta alla de-escalation e alla riapertura dello stretto di Hormuz. Nel corso di una videoconferenza straordinaria convocata a seguito della crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, i ministri degli interni dell'Unione Europea hanno sottolineato l'importanza di combattere il traffico di migranti e di rafforzare le frontiere esterne dell'UE. Il ministro degli interni sloveno, Franci Matos, ha sottolineato l'importanza di un'attuazione coerente della politica di asilo e del rimpatrio dei migranti. Sentiamo il servizio di Erika Patti.
4: Il commissario UE per la migrazione Magnus Brunner ha affermato che l'Unione Europea ha superato con successo la prova della sicurezza delle frontiere e della resistenza alla disinformazione nella gestione del flusso migratorio a Ceuta. Come annunciato dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'UE, i ministri degli interni hanno sottolineato l'importanza dell'unità e hanno espresso sostegno alla Spagna dopo l'ondata di migranti che ha invaso l'exclave in Nord Africa, causando forti tensioni tra i 27 con diversi paesi membri critici nei confronti di Madrid per la sua politica migratoria. Le frontiere esterne dell'Unione Europea sono una nostra responsabilità condivisa e la migrazione richiede una risposta europea unitaria, ha affermato la presidenza del Consiglio dell'UE. I ministri hanno comunque salutato la risposta rapida ed efficace delle autorità spagnole alla situazione a Ceuta. Il ministro degli interni sloveno Franci Matos ha sottolineato che un messaggio chiaro e unitario dell'UE sulla rigorosa applicazione delle norme in materia di asilo e sui rimpatri effettivi nei paesi di origine è essenziale per prevenire incidenti simili in futuro. Il tentativo di invasione dell'Unione Europea da parte di cittadini marocchini è avvenuto anche a causa di informazioni errate sulla politica di asilo in relazione agli attraversamenti illegali dello spazio Schengen, ha precisato. Matos ha poi chiesto un rafforzamento delle operazioni dell'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, Frontex, la protezione della frontiera Schengen e un'azione unitaria soprattutto nell'attuazione del patto UE su migrazione e asilo. Il ministro ha anche espresso solidarietà alla Spagna, che ha riportato la situazione sotto controllo e ha garantito che il confine Schengen rimanga intatto. Naturalmente dobbiamo continuare a monitorare gli sviluppi, ha detto ancora Matos, poiché non tutti coloro che hanno attraversato illegalmente il confine a Ceuta sono ancora stati rimpatriati e potrebbero spostarsi all'interno dell'Unione Europea.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dalla regione è stato presentato oggi al comune di Gorizia il programma delle celebrazioni per i 110 anni dalla redenzione della città, che quest'anno si svolgeranno al Sacrario di Oslavia nei pressi del capoluogo isontino. Per l'occasione saranno esposte la medaglia d'oro conferita al tenente Aurelio Baruzzi, che a 19 anni guidò il primo reparto nella città, e la bandiera italiana che per la prima volta sventolò sulla stazione di Gorizia. Sentiamo Alessandro Martegani.
5: La bandiera italiana che fu issata nel 2016 per la prima volta sul pennone della stazione di Gorizia sarà l'elemento che valorizzerà ancora di più la cerimonia di commemorazione dei 110 anni della prima redenzione della città. L'8 agosto 2016 i primi soldati italiani comandati dal giovane tenente Aurelio Baruzzi entrarono nel capoluogo isontino durante la sesta battaglia dell'Isonzo. Baruzzi, a soli 19 anni, riuscì a superare il fuoco austro-ungarico e raggiunse il centro abitato issando il tricolore. La sua azione gli valse una medaglia d'oro al valor militare donata dalla famiglia al comune di Gorizia, che l'ha custodita fino ad oggi. A 110 anni da quella giornata, la cerimonia di commemorazione si svolgerà l'8 agosto alle 9 al Sacrario Militare di Oslavia, dove sono custoditi i resti di più di 50.000 caduti e dove sarà esposta anche la bandiera che 110 anni prima sventolava sulla stazione di Gorizia. Il sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna, ha anche sottolineato come la ricorrenza sia, oltre che un dovere, un'occasione di condivisione di un momento storico e come la cerimonia sia tornata dove dovrebbe essere celebrata, al Sacrario di Oslavia.
6: Quello è iconico come sito. 57.201 sono le salme che sono ai noi contenute in questo contenitore, che è diventato un monumento non soltanto per la nostra nazione, insieme a Re di Puglia, naturalmente anche ad altri presenti nel paese, e va a rappresentare iconicamente quello straordinario slancio di patriottismo, di generosità, di pazzia tante volte. Se pensiamo che questi ragazzi qui non si conoscevano l'un l'altro, con difficoltà nel rapportarsi uno con l'altro proprio perché parlavano ciascuno rivolgendosi all'altro in dialetto. Perciò ragazzi che a 19 anni, a 20 anni si sono trovati all'improvviso, come ha fatto Baruzzi, a scegliere tra la vita e la morte. È un luogo iconico, è tornato a Oslavia e a Oslavia sentiremo nuovamente suonare la campana chiara.
1: Proseguono le operazioni di bonifica dell'incendio scoppiato sabato scorso tra Patriciano e Gropada sul Carso Triestino. I vigili del fuoco hanno mantenuto anche durante la notte un presidio a protezione della casa di riposo e delle abitazioni vicine. I droni del nucleo regionale hanno individuato alcuni punti ancora caldi sui quali si stanno concentrando gli interventi. Sul posto operano due squadre, un autobotte e un funzionario del comando di Trieste. Nel frattempo un altro incendio di vegetazione divampato lungo la statale 14 tra Monfalcone e San Giovanni di Duino. Le fiamme sono state rapidamente domate, evitando il coinvolgimento della linea ferroviaria dell'autostrada A4. L'area è stata poi bonificata per verificare l'assenza di focolai residui. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata dall'INGV alle 10.15 nel nord della Toscana, con epicentro a circa 7 km da Pisa e a una profondità di 8 km. Il sisma, avvertito nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, è stato seguito da alcune scosse minori, tra cui una di magnitudo 3.2. Numerose le segnalazioni dei vigili ai vigili del fuoco, immediate le verifiche della protezione civile delle strutture locali. Al momento non risultano danni a persone o edifici. A Pisa, dove cittadini e dipendenti pubblici sono scesi in strada in via precauzionale, è proseguito il monitoraggio della torre pendente, che non ha riportato conseguenze e ha ripreso regolarmente le attività. Momenti di tensione a Sofia in Bulgaria, dove un gruppo di adolescenti ebrei italiani è stato preso di mira da alcuni nazi skin. Tra slogan nazisti e tentativi di bloccare gli accessi alla struttura, l'episodio ha provocato la reazione delle istituzioni italiane e delle comunità ebraiche. Il servizio di Beatrice Zizza.
7: Gli adolescenti ebrei italiani, arrivati da Roma e Milano insieme ai loro educatori, alloggiavano in un hotel di Sofia quando un gruppo di nazi skin si è radunato davanti alla struttura, cercando prima di entrare con la forza e poi di bloccarne gli accessi. Dopo un primo intervento della polizia, infatti, gli estremisti sarebbero tornati davanti all'hotel, bloccando nuovamente gli ingressi e continuando a urlare e minacciare i ragazzi presenti. I video diffusi dai media mostrano alcuni giovani vestiti di nero, mentre scandiscono lo slogan Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista davanti all'edificio. A rendere noto quanto accaduto è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fatlun, che ha parlato di un grave episodio di antisemitismo. Nel suo messaggio ha spiegato che dopo l'intervento della polizia il gruppo è tornato davanti all'albergo continuando a intimidire i giovani ebrei italiani. Fatlun ha quindi chiesto alle autorità bulgare di fare piena luce sull'accaduto, identificando e perseguendo individuando i responsabili. Solidarietà ai ragazzi è stata espressa anche dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ha sottolineato come episodi di questo tipo continuino a ripetersi con crescente preoccupazione, ribadendo l'impegno a garantire che la vita ebraica possa svolgersi in sicurezza. Sull'accaduto è intervenuto infine anche il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. In un messaggio pubblicato sui social, il leader di Forza Italia ha espresso solidarietà ai giovani ebrei italiani aggrediti e minacciati a Sofia, condannando questo ennesimo episodio di antisemitismo, definito una forma di odio e discriminazione da contrastare.
1: Il neo premier britannico Andy Barnham ha dichiarato che il Labour sta pensando a una costituzione scritta al fine di favorire il decentramento. Si tratterebbe di una svolta epocale nel Regno Unito. Ce ne parla Franco De Stefani.
8: Il Regno Unito, patria della Common Law, della Magna Carta, dell'impero che per secoli ha dominato il mondo e che ha dato il via alla rivoluzione liberale, potrebbe avere una costituzione formale e scritta. Burnham ha infatti dichiarato che il suo programma di decentramento dei poteri prevede il rafforzamento delle regioni a favore dell'adozione di una costituzione scritta, una riforma che cambierebbe profondamente il funzionamento dello Stato britannico da ciò che si è sviluppato nel corso dei secoli. Il Premier sostiene che il sistema politico britannico, da lui definito obsoleto, necessita di una trasformazione radicale affinché le opportunità siano distribuite in modo più equo su tutto il territorio nazionale, affermando che il suo programma prevede, tra le altre cose, di attribuire ai leader delle regioni un controllo molto più ampio sulle risorse finanziarie e che quindi ciò rafforza la necessità di un assetto costituzionale formalizzato, aggiungendo che il Regno Unito deve elaborare un modello di decentramento chiaramente definito e valido per Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Inghilterra. La monarchia costituzionale inglese è nata dallo scontro tra il re e il Parlamento nel 1215, quando Giovanni Senzaterra fu costretto dai baroni a firmare la Magna Carta, che limitava per la prima volta il potere assoluto del sovrano, stabilendo che anche il re era sottoposto alla legge e che non poteva imporre nuove tasse senza il consenso del Consiglio del Regno. Con l'avvento degli Stuart nel 1669 nacque la monarchia costituzionale, che prevedeva che prima di essere incoronati i nuovi sovrani dovevano giurare fedeltà a questo testo fondamentale.
1: Ancora una notizia, la bandiera rosso-nera con il numero 6 ha salutato per l'ultima volta Franco Baresi, capitano del Milan e della nazionale italiana, morto lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni. Il funerale di Baresi si è svolto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, gremita di sportivi e autorità e circondata da tifosi e maglie rosso-nere. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla Basilica. Presenti fra gli altri anche tanti ex giocatori del Milan, che hanno anche portato a spalla alla fine della cerimonia il feretro del capitano, salutato da un lungo applauso e dalle sciarpe rossonere alzate al cielo. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus, realizzazione tecnica a cura di Jadranko Oblak. Sono le 19:51 minuti e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio Tommaso Magnà. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati sulla A4 in direzione Trieste, nel tratto Brescia-Padova si rallenta per il traffico intenso tra Desenzano e Peschiera. Sempre sulla A4 verso Trieste è segnalato un veicolo in panne tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Parliamo della tangenziale di Mestre dalle 22 di martedì 4 agosto alle 5.30 di mercoledì 5 agosto. Verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A57 e tangenziale di Mestre verso Milano e la A4 in direzione Milano a causa di lavori. Come alternativa è possibile utilizzare la stazione autostradale di Spinea. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
5: Dalle ore 18 i campioni di Slovenia e dell'Ozelie sono in campo in Armenia contro l'Ararat per la partita d'andata del terzo turno preliminare della Champions League di calcio. Un match difficile per l'Ozelie che in questa prima parte di stagione sta concentrando tutte le energie proprio sulle partite europee, tanto che nel campionato nazionale di Prima Lega nei due match finora giocati ha ottenuto solo due pareggi. Qualora l'Ozelie riuscisse a prevalere nel doppio confronto con l'Ararat, il match di ritorno si giocherà in Slovenia martedì prossimo, si contenderà poi l'accesso alla fase a campionato contro i vincenti della sfida fra gli svedesi del Mjölby e gli slovacchi dello Slovan Bratislava. In caso di eliminazione ci sarà invece comunque lo spareggio per entrare in Europa League ed in ogni caso, anche qualora dovesse andare tutto male, il posto perlomeno in Conference League è già assicurato. Ricordiamo che le altre tre squadre slovene impegnate nei preliminari europei, ossia Koper, Alumini e Bravo, sono state invece tutte e tre eliminate giovedì scorso nel secondo preliminare di Conference League. E adesso, appropriatamente, visto il caldo di questi giorni, ci buttiamo in acqua per i campionati europei di nuoto e di tuffi in corso di svolgimento a Parigi. In attesa delle gare di nuoto in corsia, previste a partire da lunedì prossimo, oggi è cominciato il programma in acque libere con le due prove sui 10 km disputate nella Senna. E in ambito femminile l'inizio è stato trionfale per l'Italia, con Ginevra Taddeucci, che ha conquistato la medaglia d'oro, e con la sua corregionale toscana Linda Caponi, che ha vinto quella di bronzo. La Taddeucci, che sempre sulla Senna era stata di bronzo alle Olimpiadi di 2 anni fa, è rimasta a lungo in scia dell'ungherese Victoria Mihaliari Farkas, superandola al termine del penultimo giro e allungando inesorabilmente negli ultimi 300 metri. Di quasi 10 secondi il vantaggio della Taddeucci sulla Farkas, mentre la Caponi, la sua prima medaglia in carriera in un grande evento del fondo, ha chiuso altri 4 secondi dietro. Dodicesima la slovena Špela Peršè. In ambito maschile la vittoria è andata invece al tedesco Florian Velbrock, su questa distanza già campione olimpico a Tokyo nonché campione mondiale in carica, che a 200 metri dall'arrivo ha staccato l'ungherese David Bethlehem precedendolo di un paio di secondi. Bronzo altri 4 secondi dietro per l'altro tedesco Oliver Klemet, mentre l'Italia, pur autrice di un'ottima prova di squadra, ha commesso qualche errore dal punto di vista tattico e si è dovuta così accontentare di 3 piazzamenti. Il grande Gregorio Paltrinieri, vincitore di oltre 50 medaglie in carriera nei grandi eventi nelle varie specialità del nuoto, ha chiuso quarto a 16 secondi, Marcello Guidi quinto a 18 secondi e Andrea Filadelli settimo a quasi mezzo minuto da Velbrock. Domani si replica sui 5 km. Stasera invece torna in azione nei tuffi l'italiana Chiara Pellacani, già vincitrice di 3 ore in questi europei nelle gare del trampolino, che sarà impegnata a partire dalle 21 nella finale dai 3 metri. Nel pomeriggio ha letteralmente dominato le eliminatorie. Ieri sera invece sempre dai 3 metri, ma nel sincronizzato maschile, l'Italia aveva conquistato una medaglia di bronzo con la coppia formata da Stefano Belotti e Matteo Santoro, quest'ultimo già vincitore dell'oro nella prova mista proprio assieme alla Pellacani, oltre che nella prova squadra inaugurale. Belotti e Santoro sono stati preceduti dai tedeschi Lou Massenberg e Jonathan Schauer e dai russi Evgeny Kuznetsov e Nikita Schleicher. Sempre ieri, ha segnato anche il titolo della piattaforma dei 10 metri femminile, è andato la britannica Maisie Bond. Argento per la tedesca Pauline Pfeiff e bronzo per l'olandese Else Prastarink. Sesta l'italiana Sara Di Maria. Infine, nel nuoto artistico, oggi assegnati due titoli. Nel tecnico a squadre l'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo dietro alle inarrivabili Russia e Spagna e davanti alle padrone di casa francesi, mentre al mattino nel solo tecnico femminile l'oro è andato alla spagnola Iris Thiot, che ha battuto di meno di 3 decimi di punto la russa Vasilina Kandoshka. Bronzo alla tedesca Clara Bleier e quarto posto per l'italiana Enrica Piccoli, distante comunque dal podio di oltre 11 punti. Con un giorno di ritardo a causa della pioggia si è concluso ieri sera il torneo di Washington, evento di livello 500 in cui erano impegnati sia gli uomini che le donne. A livello maschile a vincere è stato il padrone di casa americano Taylor Fritz, impostosi in finale contro un avversario tutt'altro che facile, quale il giovane astro nascente spagnolo Rafa Hodar. Fritz, che non vinceva un torneo da oltre un anno, ha avuto la meglio in due set ma ha comunque dovuto faticare parecchio prima di spuntarla per 7-6-6-4. Nel primo set entrambi i giocatori hanno sempre difeso il proprio servizio e si è andati quindi al tie break vinto dall'americano per 7-3. Nel secondo Fritz è andato avanti di due break ma Hodar non si è arreso, ne ha recuperato uno ed è andato vicino a recuperare anche il secondo prima di arrendersi al quinto match point. Per Fritz, da oggi risalito all'ottavo posto dal ranking ATP, è l'11° titolo in carriera, mentre il 19enne Hodar, nonostante la sconfitta, approda per la prima volta al 15° posto del ranking e sembra destinato a salire ancora. Fra le donne invece, primo titolo in carriera per la 21enne Alexandra Ayala, che ha rimontato e sconfitto la favorita americana Jessica Pegula, numero 3 delle classifiche WTA. Dopo aver perso domenica il primo set, ieri la Ayala, nella prosecuzione del match, ha giocato con grande coraggio e determinazione, comandando il gioco, conquistando un combattuto secondo set e dominando letteralmente il terzo. 4-6, 6-4, 6-0 in finale a favore della Ayala, che ha dato così alle Filippine il primo titolo individuale di sempre nel tennis professionistico. Grazie alla vittoria, la Ayala sale anche al numero 20 del ranking mondiale. E dopo la falsa partenza, dovuta sempre alla pioggia, sono cominciati sul serio anche gli Open del Canada, prova di livello 1000, come al solito ospitata congiuntamente da Montreal, dove quest'anno giocano gli uomini, e da Toronto, dove invece sono in campo le donne. Assente per scelta il numero 1 mondiale Jannik Sinner, il primo match è stato subito fatale all'altro italiano Matteo Berrettini, sconfitto come vediamo per 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone. Oggi per l'Italia in campo, sempre a primo turno, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, mentre più tardi entreranno al secondo turno Cobolli, Musetti, Darderi ed Arnaldi. Per la Croazia, buon successo del veteranissimo Marin Cilic, il 37enne di Međugorje, ha sconfitto per 7-6-6-1 il giapponese Sho Shimabukuro e attende ora il forte americano Francis Tiafoe. In ambito femminile segnaliamo l'uscita dell'italiana Elisabetta Cocciaretto, costretta al ritiro per un problema al ginocchio sinistro, dopo aver perso il primo set contro l'australiana Talia Gibson. Ed in chiusura ritorniamo al calcio per l'ultimo saluto al grande ex capitano del Milan, Franco Baresi, scomparso venerdì scorso a 66 anni e i cui funerali si sono tenuti questa mattina. Ad accompagnare il feretro dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano sono stati Van Basten, Massaro, Donadoni, Albertini, Costa Curta, Ambrosini, Simone, Evani e Virdis. Ma tantissimi altri ex compagni ed avversari hanno presenziato alle esequie, oltre a migliaia di tifosi e, naturalmente, ai familiari e agli amici. Presente anche l'attuale presidente del Milan, Gerry Cardinale. Questo il ricordo di Franco Baresi da parte di Demetrio Albertini.
6: È sempre stato un leader silenzioso anche nello spogliatoio, però in campo l'abbiamo visto tutti, il suo carisma, il suo senso di appartenenza per questa maglia. Però la cosa bella è i valori che ha insegnato e che ha trasferito anche a altre tifoserie.
4: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria. So we meet again and I offer my hand.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Buongiorno da Davide Fifacco e bentornati all'appuntamento bisettimanale con Dentro i Fatti. Oggi parleremo di pallacanestro, in particolare di quanto accaduto nella vicina Trieste in questi ultimi mesi. Ma non solo, abbiamo approfondito l'argomento con un nome ben noto agli appassionati di basket di Trieste. Cerchiamo però di presentare il nostro ospite di oggi, Raffaele Baldini, a chi non lo conosce. Architetto di professione e formazione, ma anche grande appassionato di basket, con una particolare propensione per la scuola slava. Da questa passione nasce anche quella che definisco la seconda carriera, quella di giornalista sportivo, anche se giornalista in questo momento è addirittura riduttivo, direi, vista l'abilità nel muoversi sui social. Raffaele, io ti definirei comunicatore a tutto tondo. E per chiudere questa presentazione con un po' di ironia ed una piccola vispolemica, tra i vari titoli con cui ti hanno definito recentemente anche quello di burattinaio, che ha a vedere per come sono andate recentemente le cose con la pallacanestro Trieste, insomma, l'argomento che sarà principale di questa nostra chiacchierata, che in realtà è anche un soprannome che equivale, secondo me, ad una medaglia, visto che sei stato il primo a lanciare l'allarme per quanto sarebbe potuto accadere alla principale compagine cestistica giuliana. Che ne dici?
1: Ma innanzitutto ringrazio per la presentazione, per l'opportunità e assolutamente io sposo quello che hai detto. Tra virgolette, se ho pochi vanti nella mia carriera giornalistica, quello di essere stato il burattinaio, come hai detto giustamente tu e come sono stato soprannominato da Paul Matijašić, nel scoperchiare il vaso di Pandora delle questioni legate all'ambiente capitolino, direttamente collegate con Trieste, riguardo il basket ovviamente, ne sono orgoglioso, perché da quel momento ne è nato un rumore, come l'ho chiamato io, positivo in città, che ha fatto un po' cambiare idea al patron statunitense. Quindi voglio anche essere, siccome io dico sempre, non è il mio primo lavoro quello del giornalista sportivo, ma lo faccio come fosse il primo, e soprattutto faccio con l'etica di dire sempre quello che penso senza padroni, e cerco di portarlo fino all'ultimo giorno, all'ultima parola che dirò in questa vita terrena, perché me lo son detto, me lo son promesso e voglio mantenere.
0: Raffaele, secondo me, appunto, come hai detto anche tu, grazie al tuo canale social, insomma ai tuoi canali social, hai appunto lanciato l'allarme per la possibile partenza di Matijašić verso Roma, partenza che alla fine c'è stata. Ma grazie appunto al rumore, ai tuoi video quotidiani, all'aver anche fatto nascere, insomma, nei tifosi, che poi hanno chiesto anche alle istituzioni una risposta, di fatto hai obbligato Paul Matijašić ad un piano B. Battuta per battuta, sarai sempre amato a Trieste, diciamo che forse a Brescia ti ameranno un po' di meno.
1: Ma guarda, io racconto sempre un aneddoto su Brescia, e veramente ho tantissimi amici giornalisti di Brescia. Vado al Palla Leonessa durante la stagione regolare 2025-2026, verso la fase finale della stagione, e avevo già sentore che Paul Matijašić poteva passare attraverso Brescia per i suoi interessi romani. A un certo punto, sommessamente e senza troppo calcare la mano, perché lo ritenevo improvvido rispetto ovviamente ad una situazione assolutamente ancora che era ai prodromi di quello che poi è stata, ho detto così sommessamente: guardate che secondo me Paul Matijašić si sta interessando a Brescia. Loro: ma no. Incrocio Mauro Ferrari, patron della Germani Brescia, e vado dritto per dritto, in linea retta, come sempre faccio. E faccio: mi scusi presidente, ma ha sentito Paul Matijašić? Certo, tante volte lo sento, mi risponde lui. E dico: le ha proposto di vendere la società e quindi lui di acquistarla? Mi sorride, mi dà la mano e mi saluta cordialmente. Quel sorriso e quel silenzio dicevano più di mille parole, che poi abbiamo visto come è andata a finire.
0: Sì, che il primo allarme per i tifosi triestini è stato, diciamo, quando durante le Final Eight di Coppa Italia abbiamo visto in TV Matijašić vicino a Messina, no? Da lì uno faceva due calcoli, vedeva Messina sempre legato alla NBA, si parlava di questa NBA Europe e abbiamo cominciato un po' a sudare freddo, insomma, noi tifosi di Trieste.
1: Ma certo, ma proprio oltre che sudare freddo, proprio un respiro affannoso, perché si cominciavano ad unire i tasselli, che erano reali tasselli. Tasselli, perché l'opera di o il tentativo di convincimento da parte di Paul Mattiassi con Ettore Messina c'era, c'è stato fino all'ultimo. Poi Ettore Messina, per ragioni sue che non abbiamo ancora concrete risposte in merito, ha declinato l'invito, ma Paul Mattiassi ha pressato Messina dal primo minuto per farlo timoniere della massima Roma.
0: Beh, su una cosa penso che io e te la pensiamo allo stesso modo sicuramente, che sulle scarse possibilità di successo, non parlo magari economico, ma proprio di amore del pubblico per una creatura come la NBA Europe, perché forse non si è analizzato bene, no? Qual è lo stato, insomma, del tifo europeo. Io non credo che fare proprio che portare il circo della NBA, come si può in alcuni sensi definire, in Europa sia proprio sinonimo di successo.
1: Perfettamente d'accordo. Noi sappiamo quello che è il basket nel vecchio continente, sappiamo le radici e soprattutto l'espressione sportiva declinata poi nel tifo, nel campanile, nell'attaccamento, nel senso di appartenenza alle società. Il tentativo americano è quello, la classica colonizzazione cieca, senza studiare il territorio. È un modo di imporsi tipico degli americani, anche perché a ragion veduta o meno si ritengono i depositari del verbo cestistico. Loro pensano di arrivare, portare il loro business, la loro mentalità, le loro logiche in un terreno che assolutamente non è fertile come quello statunitense. Per cui io la mia reticenza ce l'ho, i dubbi aumentano di giorno in giorno e assolutamente sono suffragati dal fatto che ancora non ci sono certezze sull'NBA Europe di nessun tipo.
0: Poi tra queste incertezze mi pare di aver capito che una invece delle poche certezze che c'è è che nel progetto non siano coinvolte squadre ex balcaniche. Non mi ricordo, se lo dico onestamente, se sono coinvolte greche, spagnole. Mi pare di sì, perché so che ci sono polemiche con Real Madrid, Barcellona.
1: Sì, cioè nel senso le balcaniche praticamente no. Per quanto riguarda le spagnole, Real e Barcellona, c'è sì un flirt anche abbastanza logico, se vogliamo. Certo. Attenzione però che Real Madrid e Barcellona hanno rinnovato la licenza Eurolega decennale, per cui una possibile uscita dall'Eurolega vorrebbe dire pagare un buyout immenso, si parla addirittura di 200 milioni di euro, e per cui uno ci pensa. Per questo dico che la divergenza che si sta acuendo tra la NBA Europe e l'Eurolega non può essere bypassata, sarà un problema reale e ci sarà uno scontro reale.
0: In tutto questo, come dire, si inserisce anche appunto il basket italiano, che possiamo dire che da anni, insomma, non è in salute, ma estendendo un po' il campo visivo, direi che tante squadre, insomma, in Europa non vivono proprio un momento di grandissima salute. Sono poche le isole felici, in realtà, dove si registrano campionati senza squadre che arrancano economicamente. Un esempio anche quel che riguarda la Slovenia, qua a Capodistria, qualche anno fa si è vissuto purtroppo il fallimento della squadra locale, che peraltro aveva una storia recente di fatto di successi nazionali. Sono segnali preoccupanti.
1: Sono segnali molto preoccupanti, però questo ci dà l'opportunità, parlo del campionato italiano come di quello sloveno, come di altri anche, di fare un esame di coscienza. Legato a cosa? Alla sostenibilità di un prodotto. Noi come sloveni, come chiunque altro che relega per forza di cose la pallacanestro come uno sport, ahimè, ancora di nicchia rispetto al calcio, per esempio, deve fare l'esame di coscienza e dire quanto è sostenibile la pallacanestro, in che termini, in che soprattutto valore economico. A quel punto io mi allineo e resto di quella idea. Non faccio voli pindarici, non pretendo le massime serie, le coppe europee, cose di questo tipo, ma quello che è coerente con l'economia che può tirar su uno sport come la pallacanestro in una città come Trieste, come Zara, come Lubiana, come in differente Capodistria. Cioè, dobbiamo renderci conto di questa cosa qua, altrimenti rischiamo, come sta facendo l'Italia, di prostituirsi a qualsiasi avventore, in questo caso gli statunitensi, di turno.
0: Sì, qui a Capodistria si è proprio fatta a un certo punto, col fallimento della squadra, una scelta radicale: si tiene il settore giovanile, e da quanto si vede, risultati recenti parlano per loro, il settore giovanile comunque della Slovenia sta crescendo degli ottimi giocatori. Poi vabbè, l'apice, come sappiamo, è del campione proprio è Luka Doncic, ne parleremo dopo, però tanti ragazzi stanno crescendo piuttosto bene, le nazionali under 20, under 18 fanno dei grandissimi risultati. Certo, non avere una prima squadra in una città non penso che aiuti lo sviluppo del basket, però in caso proprio di necessità di partire da un buon settore giovanile, non è neanche una scelta sbagliata dal mio punto di vista.
1: È una scelta eccellente, è quello che sto dicendo, guardarci allo specchio. In questo caso, investire sul giovanile ai porti in dote due virtù. La prima, che chiaramente lavori sulla produzione, scusa il termine improprio, produzione un po' brutto, però di giocatori, quindi cresci dei prossimi campioni. In secondo luogo, tu dai benzina alla nazionale slovena, e non è secondario. Poi certo, il normale sfogo della prima squadra è quasi una necessità per l'appassionato di basket, ma può essere anche questa una via per. Io dico sempre, attenzione, le prime squadre attuali, il professionismo attuale rispetto al settore giovanile stanno diventando due elementi sempre più distaccati. Allora non c'è questa logica diretta che poteva esserci qualche decade fa, dove il giovane del settore giovanile anelava ad essere un giocatore decisivo della prima squadra della propria città. Ormai a 13, 14, 15 anni c'è già un mercato del basket giovanile, per cui se uno è forte non è che guarda la prima squadra della propria città, ma guarda al Real Madrid, al Barcellona, e non a caso Doncic è stato un esempio. Quindi questo è il discorso: crescere il settore giovanile è sicuramente un modo di guardarsi allo specchio e un modo virtuoso di portare avanti comunque la pallacanestro.
0: Non a caso, insomma, tra i grandi prospetti futuri, attualmente gli esperti lo mettono addirittura come probabile quarta scelta assoluta del draft NBA 2027, c'è appunto lo sloveno Stefan Joksimovic, figlio di Nejboša, ex giocatore proprio anche del Sixth Primorska e nativo di Capodistria.
1: E lui, guarda, io lo sto conoscendo perché ho visto qualche spezzone proprio in nazionale, ed è sicuramente un predestinato, perché ha le qualità di madre natura, ha il controllo del corpo tipico della scuola balcanica, che al di là dell'altezza, delle lunghe leve, della giovane età, ha veramente un controllo del corpo straordinario. Ha qualità balistiche, proprio educazione balistica eccellente. Io non vedo come non possa essere uno dei prossimi protagonisti, ahimè, tra parentesi, dell'NBA futura.
0: Continuiamo a parlare, insomma, di scuola slava, no? Che so che è una dei tuoi pallini.
1: Assolutamente.
0: Oggi, allo stato attuale, due dei primi cinque giocatori al mondo, secondo me, sono proprio due cestisti provenienti da due paesi dell'ex Jugoslavia, ovvero il serbo Nikola Jokic e lo sloveno Luka Doncic, che riescono a dominare negli Stati Uniti grazie a tecnica, intelligenza cestistica, nonostante mezzi fisici sicuramente inferiori rispetto alla gran parte dei colleghi statunitensi.
1: Guarda, io infatti sorrido quando parlano della scuola americana che viene in Europa per cercare di innalzare, elevare la pallacanestro europea. Oggi la pallacanestro europea praticamente sono le fondamenta dell'NBA di alto livello. Hai parlato di Jokic, hai parlato di Doncic, parliamo di Wembanyama, parliamo di tanti altri europei. Per quanto riguarda Jokic e Doncic, parliamo proprio della trasposizione e della natura più pura balcanica, cioè quella, effettivamente a discapito di fisici che non sono proprio dei bronzi di Riace o che non saltano magari un metro e mezzo da terra, hanno la capacità di scherzare col proprio avversario, grazie, come hai detto tu, con l'intelligenza, con la tecnica, con la lettura cestistica, caratteristica dei balcanici per eccellenza, come anche il maestro Sergio Taucher lo dice da una vita. Per cui capisci quanto l'Europa non deve attingere all'America, ma anzi deve essere identitaria ed esportare eventualmente la propria pallacanestro, altrimenti veniamo invasi e perdiamo queste caratteristiche.
0: Raffaele Baldini, sì, diciamo che tra i primi 5 giocatori forse altri 2 europei addirittura potrebbero starci, perché tu hai citato giustamente Victor Wembanyama, l'alieno francese, perché un oltre 2,20 metri che ha quella capacità di palleggio, di tiro, non so se mai lo vedremo, ed invece il greco Antetokounmpo, che in questo caso è forse il più americano degli europei, no? Perché magari poi è migliorato negli anni, ma non era partito con una tecnica meravigliosa, però è sempre stato eccezionale dal punto di vista fisico, e poi gli hanno costruito quell'armatura attorno, non ancora negli Stati Uniti.
1: È esattamente questa la differenza. Antetokounmpo è il soggetto lebronizzato, cioè un robot fisico, una fisicità dirompente, impossibile da abbinare a livello difensivo in nessun modo. È una tecnica che man mano viene sgrezzata. Attenzione, man mano sgrezzata, non è che siamo già ad un livello altissimo di tecnica, ci stiamo migliorando. Dall'altra parte Jokic e Doncic hanno una tecnica sopraffina ed è un altro proprio paio di maniche.
0: Noi da appassionati di basket, insomma, rischiamo di farci un bel giretto in Slovenia i primi di agosto, da quando è spuntata sui social la notizia che Luka Doncic porterà i Los Angeles Lakers, non si è ancora capito esattamente dove, penso che non lo diranno mai, altrimenti si troveranno mezza Europa a seguirli, però tra l'altro mi ha fatto molto sorridere il fatto che è stato sottolineato come pagherà Doncic, no? Questa trasferta, questo team building. Diciamo che col contratto che ha penso si possa tranquillamente permettere il miglior albergo sloveno dove far alloggiare i Lakers. È un'altra battuta che ho fatto con un amico qui di Radio Capodistria: essendo i Lakers, magari al lago di Bled potremmo andare a provare a cacciarli.
1: Guarda, la location sarebbe ideale, ma io ho 2 preoccupazioni. La prima, i preparatori atletici dei Lakers, cioè noi parliamo Doncic a casa sua con i cevapcici? Qua vedo che onestamente i Lakers arriveranno inizio stagione in sovrappeso.
0: Questa non
1: è la
0: c'è
1: prima,
0: più neanche LeBron che li tiene.
1: Più la birra, esatto. La mascot, è differente. Quindi proprio siamo messi male da quel punto di vista. La seconda preoccupazione è che, ed è un'altra negatività che vedo nell'NBA contemporanea, è il classico giocatore franchigia, come Luka Doncic, come LeBron James, come altri. Cioè tendo a vedere come il contratto più importante di una franchigia faccia giurisprudenza a 360 gradi, un po' per dirla terra a terra, il giocatore, il campionissimo, fa un po' il bello e il cattivo tempo, decide, andiamo di qua, facciamo questo, facciamo quell'altro, e lo trovo preoccupante per la mia logica, per la mia estrazione europea, dove c'è una gerarchia di tutt'altro tipo. Ho visto invece che l'NBA contemporanea, addirittura i giocatori supercampioni come LeBron James ti fanno mercato addirittura, e per me è aberrante questa cosa.
0: Hai citato LeBron, come non farti una domanda insomma su questa decisione, la terza della sua lunga carriera, che mediaticamente insomma ha pesato non poco fino a qualche giorno fa, di andare a giocare ai Sixers a Philadelphia. Secondo te sarà sufficiente a spodestare i New York Knicks, campioni in carica, dal trono dell'Est, oppure dovrà ancora aspettare?
1: Oh, guarda, la premessa che ho già tra l'altro esplicitato in un video è quella che effettivamente mi ha sorpreso, la sorpresa per la scelta di LeBron James, perché a un certo punto addirittura mi sono dovuto così informare attraverso l'intelligenza artificiale per venire incontro alla mia deficienza naturale per capire se il mio intendimento era quello reale, ed effettivamente ho trovato riscontro, cioè LeBron James è andato sempre dove c'erano franchigie già forti, c'erano campionissimi al fianco, c'era la reale possibilità di vincere il titolo e dove poteva lui elevare il suo status, no? di professionista e di stella. Quindi lui arriva in una franchigia già forte, diventerà fortissima. Per vincere il titolo basta o meno? Io ti posso dire sommessamente che ho visto le finali dei New York Knicks, non li vedevo imbattibili, non li vedo imbattibili neanche domani. È una squadra sicuramente superiore alla media, ma assolutamente lontana, mille miglia da quelle che sono, da quelle che erano le squadre da titolo di una volta. Per farti capire, io ritengo ancora, nonostante tutto, che San Antonio fosse più forte di New York.
0: Sì, è un pensiero che ho anch'io, però evidentemente lì la garra come...
1: Certo.
0: Ha fatto certo. Vincere. Abbandoniamo gli Stati Uniti e ritorniamo dalle nostre parti, insomma. Vorrei parlare di una provocazione che Raffaele Bandini ha lanciato qualche mese fa, quando la situazione del futuro di Trieste era piuttosto negativa. Avevi espresso l'idea di aderire alla Lega Adriatica nel caso si fossero insomma, persi i diritti per il campionato nazionale, oppure anche lasciando perdere le coppe, altre coppe europee, aveva più senso secondo te provare ad aderire alla Lega Adriatica?
1: Assolutamente, e firmo col sangue quella provocazione, ma ne sono assolutamente convinto, per due motivi sostanziali. Il primo, che è purtroppo più grave, figlio di quello che respiro in ambito nazionale riguardo la Pallacanestro Trieste. La Pallacanestro Trieste, come tante situazioni legate al nord-est, è sempre confinata nella testa dei reggenti della pallacanestro italiana. Parlo soprattutto di Gianni Petrucci in primis e poi anche di Maurizio Gallardini. La sensazione è sempre quella che Trieste sia, sì, va bene, una società storica, tanto pubblico, però non viene dato il peso necessario. A quel punto, come dico io, se devo essere una persona indesiderata in casa, allora vado da un'altra parte dove magari mi accolgono meglio. Ed è il primo punto. Il secondo punto è che Trieste, per territorio, quale terra di confine, quali incroci con la Slovenia, Croazia, con la Serbia, con tutto, ha tutte le caratteristiche per rientrare nel novero delle squadre che fanno parte adesso della ABA. Quindi è una provocazione, ma neanche tanto provocazione, non so se mi spiego.
0: Certo.
1: È quasi una possibilità.
0: Un auspicio quasi da parte tua,
1: sì,
0: no?
1: Sì, perché allora io vedo adesso il novero, ripeto, delle squadre dell'ABA e trovo un livello alto. Se guardo ai campionati ultimi italiani, il livello si è sempre più abbassato. Forse quest'anno si rialza per tutte le logiche che abbiamo fatto in premessa, le romane, Varese, Napoli che alzano il budget. Vabbè, ma di base c'è uno svilimento della qualità italiana, mentre l'NBA assolutamente racchiude formazioni di un certo lignaggio. Per cui si può dire anche un auspicio, sì.
0: Beh, a proposito di campionato italiano, insomma, uno dei momenti più attesi, se non altro dagli appassionati di basket del Friuli Venezia Giulia, sarà il derby tra Trieste e Udine. Quest'anno, peraltro, la squadra friulana schiererà uno dei recenti beniamini del pubblico alabardato, che è Denzel Valentine. E inoltre, i friuliani potranno anche contare su un giocatore che qualche anno fa è passato anche per il Primorska di Capodistria, Jean-Marc Sciscio, playmaker che a me piaceva molto e secondo me anche degno rappresentante della scuola slava di cui abbiamo parlato prima. Cosa ne pensi tu di questi due acquisti, insomma del derby in generale?
1: Partiamo dall'ultimo, da Sciscio, che è quello più recente, no? È quello più soprattutto che desta curiosità. Secondo me Adriano Vertemati sta facendo il secondo tentativo, cioè dopo aver preso l'anno scorso in corsa Zorix, che poteva essere un playmaker d'ordine della squadra, e dopo il disastro che ha fatto, perché onestamente è stato inguardabile, a questo punto Adriano Vertemati chiede più certezze, più solidità, più esperienza, e Sciscio è assolutamente tutto questo. Parliamo di esperienza al Bayern Monaco di un certo livello, è veramente un uomo che può dare leadership, può dare intelligenza e comunque ha una certa fisicità per il ruolo di playmaker, perché è 1,90, comunque strutturato, per cui trovo che probabilmente al secondo tentativo Udine troverà il suo regista d'ordine, assolutamente tutt'altro rispetto a Iki, l'americano, che era un giocatore, un marcatore che provava a fare il playmaker. Poi per l'amico Denzel Valentine, il chitarrista, dico quello che ho già espresso più volte: è il giocatore fra i primi tre giocatori che mi hanno fatto divertire di più a Trieste, proprio adrenalinico, il giocatore che da solo ti può vincere una partita in una serata di grazia. Per la Pallacanestro Trieste 2026-2027 in trincea sarebbe stato un rischio troppo elevato, perché rendimento ondivago, scarso difensore, poca gara, il rischio era quello veramente di avere più negatività che positività da Denzel Valentine. Nel contesto friulano, di più possessi, più tiri, più minuti, può far bene.
0: Raffaele, una curiosità su come ti prepari per i tuoi video. Cerchi sempre di esprimerti, insomma, anche con termini ricercati, inserendo spesso vocaboli aulici, mi verrebbe da dire. Ti ispira qualcuno in particolare per questo stile comunicativo?
1: A tutti e nessuno. Io dico sempre che attingere fa benissimo. Fa benissimo a prescindere da qualsiasi cosa, dai bravi, dai meno bravi, dai bravissimi, dai. Per cui dirti uno in particolare no, anche perché sarei presuntuoso e non voglio neanche scimmiottare, perché chi arriva dopo sarà sempre in seconda posizione, quindi io cerco di attingere, ma da tutti proprio. Poi naturalmente metabolizzo il tutto e cerco di esprimere qualcosa che mi viene naturalmente. Parlo sia delle argomentazioni sia nel modo di esprimermi. Io sono di natura uno che mixa un po' le cose, sono un po' ironico, un po' dark per certi versi, un po' anche romantico, un po' cerco di mescolare tutte queste cose nell'esprimere i miei concetti di pallacanestro, provando sommessamente e umilmente a dare anche un contributo magari di conoscenza, perché ahimè non ho più 18 anni, per cui calcolando che vivo nel mondo della pallacanestro in un modo o nell'altro da 46 anni, ecco, provo anche ad accumulare esperienze vissute.
0: Chiudo questa lunga intervista, che veramente ti ringrazio per essere stato nostro ospite.
1: Ma grazie a voi.
0: Lanciando una similitudine del Baldini giocatore. Io ti ho visto in un torneo, ci siamo incontrati, insomma, perché scontrati non mi piace come termine, a un torneo amatoriale che era molto in voga a Trieste, il torneo Acli. E in campo, secondo me, sei stato paragonabile, almeno in quella partita che ti ho avuto come fiero avversario, a uno dei beniamini della Pallacanestro Trieste dello scorso anno, ovvero all'australiano Bannon, nel senso un giocatore per certi versi anche ruvido, che sapeva fare un po' di tutto e che ci metteva l'animo in campo. Questo è quello che ho visto io del Baldini giocatore. Cosa mi dici tu?
1: Ma guarda, onorato di essere paragonato a Josh Bannon. La realtà è che il torneo Acli era un'evoluzione e una maturazione. Beh, maturazione è una parola aulica che forse non è così opportuna. In sostanza, la trasformazione cestistica che stavo avendo a livello fisico dovevo per forza declinarla su un campo da basket, per cui alla minor velocità, al minor atletismo, che non ho mai avuto, dovevo abbinare qualcos'altro. Allora si comincia a giocare d'esperienza, si comincia a giocare con qualche ruvidità, con qualche situazione particolare. Quello che posso dirti è che la pallacanestro giocata sempre a livello condominiale, per quello che è stato il mio vissuto, posso dire di averlo fatto sempre con un principio, quello del rispetto della pallacanestro, del rispetto per il gioco e degli avversari. Tutto il resto poi viene di conseguenza, ognuno con le proprie caratteristiche ci prova.
0: Dentro i fatti si conclude qui. Ringraziamo ancora una volta il nostro ospite odierno, il giornalista Raffaele Baldini, e rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Capodistria.
2: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto a tutti da Andrea F, ben approdati ad Album Charts, classifiche internazionali e featured album, album della settimana, saggio, anticipazione del solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale della nostra emittente, in chiusura di questo programma riservato alle classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. Come sempre si apre ricordando con i convenevoli, ricordandovi le nostre frequenze, i social su Facebook Radio Capodistria Musica, ancora più importante il sito web ufficiale www.radiocapodistria.si, dove ci potete anche ascoltare in streaming live completamente gratuito, senza account, senza registrazione o altro. www.radiocapodistria.si, c'è un player del tutto semplicissimo. E poi naturalmente le nostre frequenze in DAB, Radio Digitale Capodistria, cercateci e ci troverete in FM Stereo RDS 97.7, 103.1, 103 S6 e la frequenza leggendaria del mito, quella in AM, in onda media, la radio con il suono di una volta, sugli 1170, 1170 AM. Partiamo come di consueto con la chart britannica, l'Official UK Top 100, vedendo qualcosa dalla zona bassa della classifica prima di entrare nella Top 10 che ci interessa da vicino, così abbiamo modo anche di sentire qualcosa dalla storia della musica. Numero 100 per esempio c'è Taylor Swift con Folklore, proprio storia della musica non è, ma storia recente, diciamo di sì. Io mi fermo più su alla 93, ci danno sempre modo di ascoltare grande musica dal passato, i Rolling Stones, è il loro momento, scusate, c'è in circolazione anche il loro nuovo album Foreign Tongues, me lo sono appena ordinato la settimana scorsa in una versione speciale giapponese con dell'artwork aggiuntivo, sono proprio curioso di vedere che cosa mi arriverà. Nel frattempo facciamo un salto nel passato, 40 Lakes e la compilation, ci sono brani storici come questo che dice che alle volte le giornate sono un po' dipinte di nero, cioè paint it black.

Painted Black, Rolling Stones, grandissimo brano 1966, l'album era Aftermath, lo troviamo nella compilation 40 Licks, disco essenziale se non avete nulla degli Stones in casa, ma dovete avere come la cassetta del pronto soccorso, qualcosa di, dei Rolling Stones, di Jimi Hendrix, di questa gente qua ci vuole, insomma dei Pink Floyd, almeno una compilation, altrimenti se vi fate male non c'è la musica buona, quella buona a consolarvi. Chart britannica, siamo entrati così nel mondo delle classifiche, qui ad Album Charts ci addentriamo subito nella top 10, zona rovente, dalla 93 dove stavano gli Stones, numero 10 The Highlights compilation di The Weeknd, numero 9 404 settimane in classifica per i Fleetwood Mac con 50 Years Don't Stop, prima nuova entrata alla numero 8 sono The Strokes con il loro nuovo album, un bel titolo, Reality Awaits, cioè la realtà può aspettare, in copertina c'è un cowboy a cavallo, non capisco bene che cosa c'entra esattamente, però comunque è una produzione interessante per questo che è il loro settimo disco in studio, che è stato preceduto da un singolo che li vede fare quello che facciamo tutti, cioè going shopping.

Non esattamente il capolavoro di una carriera, questa Going Shopping degli Strokes, con un autotune veramente fastidioso, non capisco perché sia necessario, sulla voce dell'altrimenti molto bravo Julian Casablancas, frontman e cantante di questa formazione. È vero che il disco è stato registrato in Costa Rica insieme a Rick Rubin,

Iro Visitor, numero 5 Olivia Dean, The Art of Loving. Numero 4 rientra un disco che ha esattamente 20 anni. Eyes Open era l'album degli Snow Patrol del 2006, il quarto disco in studio, quello che conteneva anche la splendida Chasing Cars nella versione anniversario. Adesso rientra in classifica. Non è strano, perché oltre a Chasing Cars anche la traccia di apertura non scherzava, era You Are All I Have.

You're All I Have, Snow Patrol, la traccia di apertura di questo disco storico che Eyes Open, edizione 20° anniversario, è uscito esattamente nel 2006, la numero 4 della classifica britannica. Gli Snow Patrol hanno pubblicato un'edizione speciale, contiene una serie di brani come bonus tracks, contiene poi un'altra dozzina di brani come versione anniversario speciale. Se comprate la versione doppio vinilo, doppio CD, ce n'è un'altra dozzina circa ancora, o anche di più, anzi 16 mi sembra che siano. E poi naturalmente negli ultimi tempi hanno fatto parlare di sé per la collaborazione con Kylie Minogue nel brano These Alarms, che è stato anche il nostro sigla single della settimana esattamente un mese fa, anzi un mese meno un giorno fa, il 3 di luglio. Kylie Minogue è stata loro ospite in un concerto a Londra, dove ha cantato, oltre a questo singolo, anche la prima menzionata Chasing Cars, che era il singolo principale dall'album Eyes Open. Basta parlare degli Snow Patrol, se no ci si allunga la classifica. Numero 3 in Inghilterra, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Numero 2, Michael Jackson, The Essential. In testa Charlie XCX con Music Fashion Film. Lei ha dichiarato: il dance floor è morto, la musica dance oramai non ha più senso, quindi adesso faccio un disco rock. Beata lei, cambia dischi, cambia generi, come cambiare marcia in automobile, difatti il singolo.

0: Charlie XCX dall'alto della classifica britannica Music Fashion Film. Non c'era molto rock, diciamoci la verità, all'interno di questo suo rock music, e con questo siamo pronti a spostarci alla classifica americana, la top 200 di Billboard naturalmente. 200 posizioni che alla numero 200 vedono Daniel Caesar con Never Enough, e noi ci si ferma un po' per par condicio, che brutta parola, con le altre classifiche, grosso modo alla numero 100, dove alla 101 c'è Frank Ocean con Channel Orange, che era un bel disco, ma un disco ancora più bello è quello che stava alla numero 100, Currents dei Tame Impala, quello della mitica The Less I Know The Better.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

The less I know the better, meno ne so, meglio è, meglio sto. Tame Impala, grandioso disco, era Currents numero 100 nella classifica di Billboard, un'ottima scusa per entrare così con un po' di musica dal passato nella top 10, dove alla numero 10 c'è Morgan Wallen, One Thing at a Time, numero 9 i BTS con Ari Rang, numero 8 Michael Jackson con Thriller, che continua ad essere presente con questi suoi dischi dal passato, difatti anche un pochino più sotto alla numero 13 presente con Number Ones, e fra queste numero 1 ci sono canzoni anche come Human Nature, che stava proprio sull'album Thriller.

Human Nature, natura umana, Michael Jackson. Dopo i vari scandali che hanno coinvolto tanta gente, ha iniziato a leggere fra le righe dei suoi testi, dire anche qui stava spiegando, è la natura umana, in realtà scusandosi per le tante porcherie, che non so se sia esattamente così, penso che insomma fosse anche forse un pochino più naif sotto il punto di vista perlomeno delle sue canzoni e della sua scrittura, Michael Jackson, che non credo ci inserisse proprio messaggi di scusa subliminali. Thriller numero 8, grandioso album nella classifica americana. Numero 7 c'è Future con The Real Me. Numero 6 Drake con Iceman. Quinta posizione Noah Kahan, The Great Divide. Numero 4 Ella Langley, Dandelion. Morgan Wallen anche alla numero 3 con I'm The Problem, l'unico artista che continua a avere due album nella top 10, perché alla numero 10, come dicevo, c'è il suo One Thing at a Time. Alla numero 2 invece ci fermiamo, perché ogni scusa è buona per ascoltarci Olivia Rodrigo insieme a questo inaspettato Robert Smith dei The Cure, da You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Questa naturalmente è What's Wrong With Me.

What's Wrong With Me, la splendida e proprio inaspettata collaborazione fra Olivia Rodrigo e Robert Smith, la grande, mitica voce dei The Cure. Numero 2 nella chart americana You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, l'album di Olivia Rodrigo. In testa c'è Gracie Abrams, nuova entrata negli Stati Uniti. La settimana scorsa faceva man bassa in Inghilterra. Daughter From Hell, la figlia dall'inferno, quella che, quando voi non siete in albergo, in vacanza con lei, va e mette le mani nel minibar e combina disastri. Forse di questo parla questo suo singolo, intitolato appunto Minibar.

0: Eccola qui il mini bar di Gracie Abrams che si è aperto per noi dall'alto della classifica americana. Con questo ci spostiamo verso la chart italiana, la top 100 compilata dalla FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Si chiama naturalmente Top of the Music, nonostante il nome in inglese, è una chart tutta made in Italy. In attesa che adesso zona Ferragosto si fermi la classifica, quindi per un po' ci troveremo a martellarvi con le stesse posizioni perché non cambierà niente, magari faremo come al solito una piccola gita nella zona bassa della chart per divertirci e per variare un po'. Questa settimana vediamo cosa dice la situazione. Al numero 100 c'è Bruno Mars con un album intitolato The Romantic. Ma per andare a trovare un po' di musica dal passato, visto che di classifica italiana si parla, mi fermo un pochino più su. C'è un disco storico firmato dagli 883 alla numero 76. Si intitola La donna, il sogno, il grande incubo. Disco del 1995, terzo album studio della band di Max Pezzalli e Repetto, naturalmente di Mauro Repetto, che insieme firmavano successoni come questo che si intitolava Senza averti qui.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Senza averti qui sono gli 883 con questo brano che fu uno dei più grandi successi della band, oltretutto scritto da Max Pezzali. Questo è il primo album, oltretutto, senza Mauro Repetto. Io lo menzionavo prima, lui compare mi sembra solo in una o due canzoni del disco, mi sembra che in questa non ci sia neppure. Salto nel passato dalla classifica italiana, andiamo a entrare nella top 10, zona rovente. Numero 10 c'è Joliet con Dio lo Sato, secondo. Numero 9 Achille Lauro, Comuni Immortali. Non cambia molto, la chart italiana, la top 10 oramai sono questi dischi qua, questi nomi inchiodati. Noi speriamo sempre in un cambiamento, ma non è che ci siano molte speranze. Ecco, Samurai J Amatore alla numero 8. Numero 7, Ultimo, Il giorno che aspettavo, La favola per sempre Edition. Ultimo che ci ha confessato negli ultimi tempi di essere, come dice lui, un maledetto acquario.

Acquario, ultimo, tutti noi abbiamo una persona, un amico, un conoscente, anche più di uno, no? Che magari trova sempre le scuse nell'oroscopo, no? Qualcuno che vi dice, ma sì, ma io sono una bilancia, devi capire, ma sì, ma io sono del leone. Non so se poi funzionano queste cose, vi ferma la polizia per un'infrazione e dite, sì, ma scusi, deve capire, io sono dei gemelli, non lo so, io non me ne intendo di oroscopi, però quindi non so, no? Vi chiamano per una questione di tasse, di imposte, dite, sì, però insomma, lei deve capire, io sono dello scorpione, quindi, e magari ti fanno anche uno sconto. Magari funzionasse così nella vita, caro ultimo, il giorno che aspettavo la favola per sempre edition numero 7 in Italia, numero 6 Brescia Mediterraneo dopo il mare, mi sono riaccorto che fra i 23 brani sono tantissimi di questo album, le versioni digitali non hanno limiti, dove sono i tempi dei vinili in cui bisognava pensare bene a quanti e quali brani si metteva su un disco anche per mantenere la qualità sonora oltre che quella artistica, dicevo mi sono accorto che fra i 23 brani c'è anche quella bellissima canzone che era Umore Marea.

0: Il fischiettio irresistibile di umore marea di Bresh, Mediterraneo dopo il mare, numero 6 in Italia, numero 5 Vangelo Shiva, numero 3 Anna Million Dollar Babe, numero 4 scusate Anna con Million Dollar Babe, terza posizione dove ci fermiamo, ci arrivo fra un po', numero 2 Bad Bunny con Hey, devi tirar mas fotos, e in testa Joliet con Tutte possibili, che quindi detiene sia la numero 1 sia la numero 10 con Dio lo sa atto secondo. Però alla numero 3 c'è un disco eccezionale, Tutta vita sempre di Olly, disco che usciva all'epoca di Sanremo dell'anno scorso praticamente, no? Quindi Sanremo 2025, questo qua ha superato anche tutti i brani successi sanremesi di quest'anno. Olly effettivamente sta facendo grandi numeri, insieme al suo producer Giulio sta avendo un successo, come dice uno dei singoli del disco, devastante.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine,

devastante Holly insieme a Julie, classifica italiana, classifica della FIMI alla numero 3. Con questo siamo giunti in chiusura, addirittura ad arrivo, manca l'appello ancora, solo e soltanto il nostro featured album, che in realtà già avete sentito con un brano perché lo trovavamo questa settimana ben piazzato nella classifica Made in UK. Sto parlando di Reality Awaits, il settimo album degli Strokes, del quale ci ascolteremo i momenti più interessanti lunedì nello spazio apposito 17-17.30, cioè in replica la notte da 1 all'1 e mezza del mattino nell'ambito delle 2 ore di Estate Freschi. Andremo a scoprire se c'è dappertutto questo fastidioso autotune di Julian Casablancas, se ci sono brani più rockettari del singolo Going Shopping che hanno anticipato ai fan mandando delle cassette a casa dei fan che avevano risposto a una specie di campagna promozionale via SMS, quindi proprio una cosa vecchia scuola, vecchio stampo, molto personale, che a quanto pare ha funzionato bene perché ha portato il disco in classifica. E scopriremo anche quanto sono cambiati gli Strokes, che molti dicono in questo disco hanno fatto un progetto un po' art rock, coraggioso dicono alcuni, deludente dicono altri. Noi lo scopriremo assieme. Oggi a farci da sigla di coda c'è uno dei brani dal disco intitolato Going to Babylon, cioè continueremo a parlarne esattamente come faremo noi per questo album. Con questo ringrazio tutti voi per l'attenzione, il mio staff tecnico per la messa in onda. Vi do appuntamento tra 7 giorni. Nuove classifiche, un nuovo featured album, album della settimana solo, unico e ufficiale di Radio Capodistria qui nell'ambito di Album Charts. Un abbraccio a tutti da Andrea F. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Reality Awaits, il settimo disco degli americani The Strokes, con noi questa settimana.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici di Suoni all'Alba, io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana vi porta alla scoperta delle novità della musica italiana, dei nuovi protagonisti della scena indipendente e delle storie che prendono vita attraverso le canzoni. La musica è un linguaggio che non conosce confini, riesce a raccontare emozioni, esperienze, sogni e cambiamenti, trasformando ogni nota in una occasione d'incontro. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra sonorità diverse, passando per tutte quelle contaminazioni che rendono così viva e sorprendente la musica di oggi. Incontreremo artisti che hanno scelto di raccontarsi con sincerità, condivideremo curiosità, emozioni e naturalmente ascolteremo i loro nuovi singoli, perché ogni canzone ha qualcosa da dire e ogni artista porta con sé un mondo da scoprire. Quindi accomodatevi e lasciatevi trasportare dalla musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Il nostro primo ospite di oggi è un progetto che negli ultimi anni ha saputo costruire una propria identità musicale, muovendosi con naturalezza tra canzone d'autore, alternative rock ed elettronica contemporanea. Con noi i Resta Bimbe, il duo pugliese formato da Stefano Resta e Vincenzo Vescera, che torna sulle scene con Mi vuoi bene o no, un singolo che segna una nuova fase del loro percorso artistico. Una canzone che parte da una domanda semplice, quasi ingenua, ma che in realtà racchiude uno dei bisogni più profondi dell'essere umano: sentirsi scelti, accolti e amati senza condizioni. Tra atmosfere elettroniche dal gusto retro, richiami dance e una scrittura intensa, il duo firma un brano capace di trasformare una domanda personale in una riflessione universale. Ma per saperne di più abbiamo qui con noi al telefono Vincenzo Vescera dei Resta Bimbe. Ciao Vincenzo, benvenuto a Suoni all'Alba.
1: Ciao Giulio, bentrovati a tutti i radioascoltatori, è un piacere essere tornati a Suoni all'Alba.
0: Grazie, grazie a te Vincenzo, grazie. Allora, dopo insomma c'è stato un periodo di silenzio discografico, finalmente tornate con questo nuovo singolo Mi vuoi bene o no. Ecco, che cosa rappresenta questo ritorno per voi? Che cosa rappresenta anche questo brano per voi?
1: Allora, dal punto di vista del ritorno, dici bene, ovviamente come abbiamo già dichiarato anche ai tuoi colleghi, ad altre testate, non è stata un'assenza dettata da una scelta di silenzio. Semplicemente, come puoi immaginare, abbiamo anche dei progetti paralleli, sia certo, io che Stefano. Stefano stava seguendo il suo progetto, che vi invito ad ascoltare, perché è davvero meritevole, e io ho fatto altre cose, ho collaborato anche con altri artisti, quindi diciamo che è stata una pausa forzata. Poi siamo riusciti ad incastrare questo brano, questo progetto, che in realtà è abbastanza recente, nonostante fa da apripista sostanzialmente a quello che dovrebbe essere il nostro terzo album, che invece ha dei brani che avevamo scritto in tempi non sospetti, cioè probabilmente alcuni, anzi no, sicuramente alcuni erano già pronti quando abbiamo confezionato il secondo EP, che è Il Resto a Sud, però ovviamente non avevamo ancora avuto la disponibilità di pubblicarli, ci siamo presi un po' del tempo. Adesso dovremmo inserirli in questo nuovo lavoro che vede comunque la supervisione di Maurizio Loffredo, come sempre, solo che volevamo uscire con questo singolo perché c'è stata un'occasione particolare, anzi ci sono state delle dinamiche che ci hanno portato a scrivere questo brano.
0: Ecco, il titolo sembra una domanda molto semplice, no? Ma nel brano assume sicuramente un significato molto profondo. Quando è che avete capito che questa frase in qualche modo doveva diventare il cuore della canzone?
1: Guarda, in realtà subito, nel senso, non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che Mi vuoi bene o no dovesse essere il fulcro della canzone e che tutto dovesse muoversi intorno al Mi vuoi bene o no. Viceversa, non eravamo assolutamente convinti sul fatto che potesse diventare il titolo della canzone, anche perché di solito il titolo della canzone è una frase che ritorna, è uno slogan che ritorna, e solitamente lo si ritrova nel ritornello. Tant'è vero che avevamo deciso che potesse essere contenuto nel ritornello, perché poi alla fine, se ascolti il brano, Mi vuoi bene o no, lo dice soltanto una volta, però forse lo dice nella chiave di svolta del brano, nel momento in cui succede qualcosa nella canzone.
0: Certo.
1: E quindi alla fine, insieme ai ragazzi della Label, che ringrazio, lasciami ringraziare Alessandro Zullo e Paolo Pozzi di Top Records, abbiamo deciso, di concerto con Stefano, di pubblicarlo come Mi vuoi bene o no.
0: Ecco. Musicalmente avete scelto di fondere l'elettronica, retro, suggestioni dance, ma dentro c'è anche della scrittura cantautorale. C'è un equilibrio che è molto forte. È stato difficile mantenere questo equilibrio tra queste sonorità?
1: Senti, mi verrebbe da dirti sì. Guarda, questo è stato sicuramente il pezzo più semplice da realizzare. perché io ricordo benissimo il giorno e i momenti in cui è stata scritta Mi vuoi bene o no, che pensa si chiamava It nella nostra fantasia del momento. Eravamo a casa di Stefano a Roma e sicuramente volevamo scrivere una cosa un po' più dance, perché eravamo reduci dalla seconda, dalla prima data di Porto Rubino, e avevamo sentito un po' di sonorità dance, e quindi ci siamo chiesti proprio questa cosa: ma perché non facciamo un 120 dance con casse rullanti che ci faccia muovere? Quindi il nostro obiettivo era innanzitutto fare un pezzo che ti facesse battere il piede, no?
0: Certo.
1: E quindi dovesse essere anche un po' estivo. E ci siamo chiusi nello studiolo di Stefano a Roma e abbiamo incominciato a tirar giù una base ma in realtà la sera precedente

0: trovato in un attimo, tutto il resto ce l'avevo già in testa e mancava il ritornello. Mm-hmm. Quindi avevamo fatto queste strofe e mi vuoi bene o no? Non lo dice mica il dottore, sono fatto così, quella cosa lì che mi tornava sempre. Poi siamo andati in studio, mm-hmm. e lo abbiamo realizzato e ci siamo resi conto che quel mi vuoi bene o no utilizzato come ritornello poteva anche stancare, invece era molto più efficace in quel punto della canzone dove poi c'è anche un cambio di accordi, un cambio di armonia, e quindi bisognava dargli un ritornello. Ci siamo messi a blaterare delle frasi al microfono. Intanto in sottofondo non so se senti questi canadesi che passano. Siamo reduci da un incendio.
1: È un problema di questo periodo, è veramente un grosso problema quello degli incendi.
0: Sì. Saluto gli amici di Peschici del Gargano che per l'ennesima volta sono stati martoriati da questi eventi micidiali.
1: Certo.
0: Sì. E niente, poi siamo andati in studio da Maurizio che ovviamente ha valorizzato il pezzo, come immagino avrai sentito, però non è una novità per noi l'elettronica, lo abbiamo già fatto con altri brani, lo abbiamo fatto con Tequila nel primo LP, con Riene Va Plu nel primo LP, mm-hmm. quindi è un tornare a quella che comunque è una nostra passione, la nostra cifra stilistica.
1: Certo, ecco, a proposito, dicevi non lo dice il dottore, Stefano porta nel progetto anche la sua esperienza di medico, mentre tu quella di produttore. Insomma, questi due percorsi professionali arricchiscono anche il vostro modo di fare musica oppure restano da parte?
0: Guarda, questo non te lo so dire, nel senso che probabilmente è una domanda che dovresti fare a chi ci conosce, uh-huh. o a chi ascolta la nostra musica. Sicuramente il nostro vissuto è una parte fondamentale della nostra scrittura. Sono convinto che sicuramente la nostra professione, ma più che la nostra professione, i nostri ascolti, la musica che abbiamo suonato, gli artisti che abbiamo come riferimenti, gli artisti con i quali abbiamo collaborato, è un insieme di cose, Giulio, non è soltanto legato ad un aspetto personale. Poi quello che ci arricchisce tanto è il fatto che, avendo delle identità simili ma anche diverse, quando ci confondiamo, secondo me riusciamo a dare quel qualcosa in più che con i progetti solisti, almeno parlo per il mio, non riusciamo a dare. Ma sono convinto che Stefano pensi la stessa cosa. A questo ci deve aggiungere il contributo assolutamente fondamentale di Maurizio Loffredo, e quindi se riusciamo a fare delle cose che poi tutto sommato riescono a riscuotere un discreto interesse, perché fondamentalmente ci affidiamo a quelle che secondo noi sono delle risorse, delle professionalità che sulla scena non hanno nulla da invidiare a nessuno, anzi forse hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Certo, ecco, a parte il futuro discografico, avete anche dei live a breve scadenza, l'estate è un po' quel periodo in cui si suona di più.
0: Sì, allora abbiamo sicuramente delle date di presentazione del singolo, perché lasciami spoilerare questa cosa. Abbiamo il secondo singolo che dovremmo pubblicare, che è un brano che abbiamo realizzato anche in tempi non sospetti, che è una reinterpretazione di Boat Behind the Kings of Convenience. Mm-hmm. E ovviamente è in italiano. Il brano che è stato anche avallato ovviamente da Erland, che è uno dei due Kings, no? Che vive in Italia, non ha ancora visto la luce per un motivo burocratico, cioè sostanzialmente quando si fanno queste operazioni, soprattutto con etichette internazionali e con artisti internazionali, magari è molto più semplice arrivare all'artista e chiudere il prodotto, poi diventa veramente complicato riuscire a trovare tutte le firme giuste, perché c'è una piccola etichetta nell'Oceano Atlantico, nell'area dei Caraibi, che non riusciamo ancora,
1: non
0: diciamo, ad inquadrare.
1: Uh-huh.
0: Sì, ma è una cosa che diciamo sta risolvendo la nostra etichetta e dovremmo essere addirittura d'arrivo.
1: Bene.
0: C'è questa possibilità, c'è questo brano che dovrebbe essere pubblicato dopo l'estate, dopodiché ci dovrebbe essere

0: l'album che ovviamente conterrà sia Mi vuoi bene o no che Boot Behind.
1: Bene, Mi vuoi bene o no, questo è l'ultimo singolo dei Restan Vinvé, confermano una scrittura capace di trasformare emozioni intime in racconti universali, accompagnati da un suono moderno, elegante e profondamente personale. Io ringrazio Vincenzo Vescera per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, e che dire, complimenti, in bocca al lupo per tutto e a risentirci per la prossima.
0: Io ringrazio voi Giulio, ringrazio Suoni all'Alba, ringrazio il nostro ufficio stampa, l'altoparlante, tutti i ragazzi che ci danno una mano strepitosa per spingere il nostro progetto. Fammi abbracciare Fabio Gallo, è il responsabile dell'ufficio stampa, e ovviamente consentimi ancora di ringraziare, oltre che Stefano, la nostra nuova label Top Records, nella persona di Paolo Pozzi e di Alessandro Zullo, perché hanno creduto in noi, e di questi tempi non è scontato.
1: Assolutamente sì. Grazie Vincenzo, alla prossima. Grazie.
0: Grazie e buon ascolto a tutti i radioascoltatori.
1: Ciao.
0: Di Suoni all'Alba.
1: Ciao, ciao Vincenzo, ciao, grazie, ciao.

0: Il nostro secondo ospite ci accompagna nel cuore dell'estate con una canzone che profuma di mare, serate all'aperto e voglia di stare insieme. Con noi Nicolò D'Agostino, cantautore messinese e vicentino d'adozione, che presenta Estate Italiana Summer Version, una nuova veste del suo brano dedicata all'energia delle notti estive, ai lidi affollati, alla musica dal vivo e a quella spensieratezza che rende unica la bella stagione. Una versione più grintosa e coinvolgente, dove il pop rock incontra melodie immediate e atmosfere capaci di evocare immagini che appartengono un po' a tutti noi. Il tramonto sul mare, gli amici, la spiaggia che si trasforma in una pista da ballo e il desiderio di vivere ogni momento fino all'alba. Ma diamo il benvenuto a Suoni all'Alba a Nicolò D'Agostino. Ciao Nicolò, benvenuto.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera anche a te Giulio e grazie per questa intervista rispetto all'ultimo mio brano.
0: Grazie, grazie a te. Ma veniamo a questo brano, Nicolò. Come nasce l'idea di realizzare Summer Version di Estate Italiana? Come mai hai voluto dare questo nuovo vestito a questo brano?
1: Guarda Giulio, intanto nasce dal fatto che sono un po' infastidito dal fatto che in estate si ballino i tormentoni sudamericani, nordamericani, abbiamo smarrito la nostra identità. Allora, siccome io ho iniziato un percorso da qualche anno, dopo circa mezzo secolo di aver abbandonato, cioè di aver tralasciato un po' la musica da compositore, va bene, ho ripreso tutto in mano perché ho visto l'aridità, va bene, culturale, melodica, ritmica. La musica per me degli anni 60-70 era melodia, era amore, era passione, era divertimento. Fatto sta che da una verifica di quello che sente in giro un po' rimango un po' dubbioso, però a quel punto io non metto in discussione gli altri ma propongo il mio e poi la gente deciderà. Allora ho proposto questa canzone perché questa canzone è innanzitutto perché io abitualmente faccio concerti per pianoforte ultimamente, sì. Però siccome ho riscontrato la possibilità di avere anche una voce particolare, riconoscibile, va bene, allora ho composto questa canzone per cantare l'Italia, per cantare le bellezze italiane, per cantare un'estate tutta italiana, ma rispetto ai valori dell'Italia, rispetto all'identità italiana delle coste, delle nostre bellezze, senza togliere niente agli altri, ma proporre al mondo e all'Italia un'identità che è un pochettino strapazzata, un po' tralasciata. Io devo dire che diciamo negli ultimi 20-30 anni la musica italiana non ha espresso tanto, perché si vede che l'altro giorno ragionavamo con alcuni amici miei musicisti, beh, tutti fanno i tributi di 50 anni fa, bisogna vedere che tributo faranno fra 50 anni rispetto a quello che c'è oggi, cioè dire poco e niente, perdonami, ma sono molto brutale perché è così. E ho cantato l'Italia.
0: Bene, nel brano c'è la tromba che assume un ruolo molto particolare.
1: Di Piffero Maggio.
0: È come, proprio come fosse un richiamo e un invito alla festa, no?
1: Un richiamo alla festa che trascina i giovani, perché la canzone ha due aspetti: una prima molto più soft, diciamo, che può essere ballata dalle coppie, può essere diciamo usata per un momento di rilassatezza ad ascoltare; la seconda parte è quella che ti coinvolge nel ritmo delle notti d'estate italiane, va bene, dove i giovani e non solo i giovani vogliono divertirsi e ballare ed esprimere l'allegrezza della vita. Vabbè, a un certo punto ho tirato fuori quest'altra che ha un ritmo più coinvolgente e avvolgente.
0: Ecco, tu sei nato a Messina ma vivi a Vicenza, no? Sì. Quanto questi due poli, il nord e il sud d'Italia, convivono poi anche nella tua sensibilità di essere artista, nel tuo modo di fare musica?
1: Guarda, io sono nato a Messina, poi sono stato 4 anni a Milano, 1 anno a Torino, 2 anni a Roma, 7 anni a Reggio Calabria, 20 anni a Messina, ultimi 12 anni. Sono italiano fino in fondo. Rispetto l'identità dialettica, so parlare il dialetto senza dare flessione alla mia voce anche milanese, diciamo, o la mia identità porta queste cose come tu giustamente hai messo in evidenza. Io porto l'Italia nel sangue, io amico da tutte le parti, non ho settarismi, non ho limitazioni e vivo per queste bellezze, cioè dire, io oggi vivo la bellezza di Vicenza architettonica, ma vivo anche la bellezza paesaggistica di Messina, della Sicilia, dello Stretto, della Calabria, diciamo, della Sicilia, che la porto dentro, invece, ecco, mi esprimo musicalmente e con le parole, diciamo, dei miei brani. Ecco, certo. Questo io porto.
0: Lo dicevi prima, tu suoni il pianoforte, il tuo percorso musicale parte dal pianoforte, arriva anche alla fisarmonica.
1: Parte dalla fisarmonica, parte dalla fisarmonica. A 8 anni ho iniziato con la fisarmonica, 8 anni. Poi sono cresciuto con la fisarmonica, sono passato al pianoforte, poi una volta sono andato al conservatorio un anno, perché una volta il conservatorio non era a scuola, era parallelo alla scuola. Sì. Allora cosa devo fare? O andavo a scuola o andavo al conservatorio, perché la mattina bisognava andare al conservatorio, la sera bisognava andare a scuola il pomeriggio, e dovevo studiare. A un certo punto feci una scelta della scuola, perché i tempi erano quelli dell'emancipazione, il tempo erano quelli della crescita economica italiana, bene, per cui a un certo punto ho fatto questa scelta. Però cosa è avvenuto? È avvenuto che a quel tempo, gli anni 60-70, sai benissimo che molti strimpellavano la chitarra e pochi conoscevano la musica, e ho iniziato con le band. Iniziando con le band, diciamo, mi sono evoluto dal punto di vista tecnico. Si aggiunge che la musa ispiratrice era mia moglie, la mia fidanzata, e componevo e vincevo. Poi, dice, ma cosa è successo? Da 4 anni mia moglie mi ha anticipato in paradiso, a un certo punto la musa si è trasferita un pochettino nell'aldilà, e allora questo sentimento musicale che io, attenzione, io componevo e conservavo, a un certo punto la cosa, diciamo, è esplosa dal punto di vista sensibile, dal punto di vista, diciamo, di quello che è l'amore che mi lega profondamente a mia moglie e alla mia famiglia. Ecco, questo è anche, certo. E lo vivo con attenzione e rispetto verso tutti.
0: Ecco, un'altra caratteristica tua è quella che ti piace sperimentare, no? Perché tu hai pubblicato diversi lavori, passando da brani romantici, composizioni orchestrali, canzone di carattere pop, insomma non ti poni limiti, no? Cerchi essere contaminato e di sperimentare sempre.
1: Io ho vissuto gli anni 60-70 accompagnando dal melodico napoletano al rock, a pop, a qualsiasi tipo di musica. A me piace tutta la musica. Contesto quella che non è musica, quella che non è proposta, che non è melodia, che non è ritmo, che non è armonia. A un certo punto io metto in discussione, ma che è sta cosa? Cioè, cos'è questa parlata? Cos'è questa sparlata? Cos'è quest'istigazione? Lo dicevo io, cioè io passo tranquillamente. In questo momento, di ieri, che era domenica, è il momento mio di riposo, ho registrato altri 9 brani alla SIAE, che pubblicherò per pianoforte in questi giorni tramite TuneCore in tutto il mondo. Certo. Li ho composti, li ho arrangiati anche, perché ormai la tecnologia ti permette di fare questo, va bene? E ti aggiungo che ho composto anche, ho messo giù anche un brano per il prossimo Sanremo che si chiama Schifio Finio.
0: Schifio Finio.
1: Sarebbe un detto siciliano, è finita schifo.
0: A proposito di Sanremo, però, con Luna Dolce Luna lo hai presentato per i Big di Sanremo.
1: Io l'ho presentato anche come una forma di provocazione. Io conosco il sistema di Sanremo. Cioè, conosco il regolamento, conosco anche che in maniera molto affrontata, io dico, bisogna avere anche una delicatezza. Il regolamento di Sanremo dice che a Sanremo non deve andare gente conosciuta e big e melodie di un certo livello. A un certo punto Carlo Conti nel TG1 prima di presentare i cantanti dice: ci siamo messi d'accordo con le case discografiche e i cantanti sono questi. E che vuol dire questa cosa?
0: Lo so.
1: Detto pubblicamente al TG1, io me lo sono scritto, attenzione. Perciò, allora, ed il risultato è questo. Dove sono le canzoni di Sanremo? Tranne Saldavinci, che è la distrutturazione del sistema, perché Saldavinci appartiene alla mia generazione. Saldavinci ha cantato un melodico napoletano su cui si forma tutta la musica italiana, perché noi sappiamo che dal melodico napoletano poi c'è un'evoluzione in giro per l'Italia. Di fatto vince Saldavinci, vince una canzone che io accompagnavo 50 anni fa sui palchi in giro per l'Italia e per la Sicilia, bene, e questo vuol dire mette in discussione un po' tutto il cammino che è avvenuto nel lavoro. Ci sono delle eccezioni, c'è Raff e c'è qualche altro cantante importante, però poi a un certo punto dici, ma è possibile che deve vincere una canzone che ha un sentimento molto antico? E allora dove sono l'evoluzione dei giovani? Dove questa cosa? Dove? Dico, io con tanto rispetto per i giovani, che ho fatto l'oratorio per 10-15 anni, ma perché i rapper che fanno cantano? Cioè, l'autotune che usano, che sono stonati come le campane che usano. Io a dire il vero canto in giro e adesso inizierò a fare dei concerti in giro, cantando sia delle cover che i miei brani, va bene, però io non userò autotune, cioè dirò questa è la mia voce, farò delle provocazioni, allora canto Frank Sinatra, canto Dean Martin, canto Raff, canto Baglione. Io riesco a cantare perché la mia voce è versatile rispetto a questo, e canterò anche le mie canzoni in maniera tale che ci sia sentimento, la gente ascolta, vede che c'è qualcosa di nuovo. Magari io appartengo a delle generazioni, qualche anno in meno di Baglione, cioè, ovviamente, però diciamo a un certo punto dobbiamo dare una, dobbiamo consegnare un testimone melodico alla e armonico delle generazioni future. Dove sono?
0: Dove sono? Argomento grandissimo, caro Nicolò, che insomma ci vorrebbero ore e ore di trasmissione per poterle sviscerare, per poterne parlare.
1: Grazie.
0: Bene, io ve lo ricordo, il singolo si intitola Estate Italiana Summer Version, Nicolò D'Agostino, che ci invita a vivere l'estate con entusiasmo, con leggerezza e con tanta voglia di condividere le emozioni. Un brano che celebra la bellezza delle nostre coste, delle serate tra amici e di quella straordinaria energia che ogni anno accompagna la stagione più attesa. Nicolò, io ti ringrazio di essere stato qui con noi.
1: Grazie
0: a Suoni all'Alba.
1: Giulio, chi si volesse mettere in contatto con me sul mio Facebook, siamo su YouTube, diciamo, trova le mie canzoni, su iTunes trova tutte le mie canzoni, ho quasi 50 canzoni, nel 2 anni ho fatto 50, ne farò altre 30-40, perché insomma, per me l'aspetto melodico è normale, io canto la vita, ho la sensibilità di cantare la vita, interpretare la vita e fare delle proposte. Io voglio, no, ma dove voglio arrivare? Da nessuna parte, al cuore della gente.
0: Bene.
1: La gente deve sognare, deve innamorarsi, deve vivere, cioè, non esasperiamo più la vita, siamo circondati da guerre, grazie a Dio siamo lambiti da queste cose, però dobbiamo riscoprire l'identità profonda nostra, italiana, e dell'amore e della passione.
0: Assolutamente sì. Grazie Nicolò.
1: Grazie Nicolò.
0: Alla prossima,
1: ciao.
0: Ciao, buona serata. Ciao.

Bentrovati amici e benvenuti a un nuovo appuntamento con la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana la scena indipendente si tinge completamente di rosa. Sul podio brillano tre grandi protagoniste della musica italiana. Ma le emozioni non finiscono qui. La top 10 è ricca di grandi nomi e di continui movimenti. E anche la top 20 si conferma vivace e ricca di sorprese, con artisti dal grande calibro. Insomma, la classifica che continua a raccontare il meglio della musica indipendente italiana tra conferme, nuove scoperte e artisti che meritano di essere ascoltati. E allora si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la nuova Indie Music Like. In discesa, la numero 20, Liberato e Mahmood con Indo Street. Alla numero 19, Edda con la featuring di L'Amante e Zecchiele. E alla numero 18, Giuse Delizia, Su per giù. Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, sei scema.

Posizione numero 17 per Golden Years, Look and Us. È alla numero 16 in salita, ultimo Il giorno che aspettavo. 15ª posizione per Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 14, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di Coriandoli. Posizione numero 13 della classifica per Maria Antonietta e Colombra, Senza

Alla numero 12 troviamo gli Espana Circo Este con Tornerà, e alla numero 11 Coez, Niente da nascondere. Ed eccola la top 10. Numero 10, 21 Rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente.

stabile alla numero 9 Simon Tigre, Vanta, e alla numero 8 in discesa Gue, Toni Pitoni, Shablo, Cadillac. Posizione numero 7 per Dito nella Piaga, Businessman, e in discesa alla numero 6 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 5 per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Scendono all'anticamera del podio, posizione numero 4, i Ministri, con Gente che si ostina a vivere. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento e posizione d'onore per Laila Alabash, California Mediterranea.

E anche per questa settimana la nostra corsa alla posizione numero 20 fino alla vetta si conclude qui. Una classifica che ancora una volta ci ha raccontato una scena musicale viva, dinamica e ricca di talento. Un podio tutto al femminile con Madame, Laila Alabash e Anna Castiglia. Grazie per averci seguito anche oggi. Continuate a sostenere gli artisti indipendenti, ad ascoltare musica nuova e a lasciarvi sorprendere da chi sceglie di percorrere strade originali. L'appuntamento con Indie Music Like per la prossima settimana, con una nuova classifica, nuovi movimenti e tante altre emozioni da vivere insieme. Da parte di tutta la squadra di Indie Music Like, grazie per l'ascolto, buona musica, buona settimana e ricordate, il prossimo grande successo potrebbe nascere proprio oggi da un artista indipendente. Ciao a tutti, alla prossima!

0: E chiudiamo la puntata di oggi con un progetto che sceglie di raccontare le emozioni attraverso immagini, simboli e suggestioni, lasciando spazio all'immaginazione di chi ascolta. I nostri ultimi ospiti sono i coniugi Orsini, il duo formato dal cantautore Luca Orsini e dal pianista Marco Bassi, che torna sulla scena con Sergio, un brano capace di fondere elettronica, canzone d'autore e un racconto sospeso tra ironia, malinconia e riflessione. Al centro della canzone c'è un misterioso tesoro lasciato da Sergio, un elemento che non viene mai spiegato apertamente e che diventa metafora della parte più autentica, istintiva e fragile che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Una scrittura raffinata che non offre risposte immediate, ma invita l'ascoltatore a costruire un proprio significato, trasformando ogni ascolto in una esperienza diversa. Con noi al telefono Luca Orsini, dei coniugi Orsini. Ciao Luca, benvenuto.
1: Ciao, grazie, bentrovati a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Grazie a te. Parliamo di questo singolo, Sergio, una canzone Che lascia volutamente molte domande aperte. Come nasce questo racconto, proprio questo racconto così particolare?
1: Nasce da un giro d'accordi, in questo caso qui è andata prima la musica sicuramente e poi dalla volontà di fare quello che hai veramente ben descritto poco fa, cioè di lasciare aperte, no, le possibilità di crearsi delle immagini personali, mm-hmm, agli ascoltatori. È tutto qua.
0: Ecco, sì, infatti proprio il brano non viene mai, no, spiegato che cosa sia realmente il tesoro di Sergio, no? Quindi si lascia questo spazio all'immaginazione di chi ascolta. Ma questo personaggio di Sergio sembra diventare quasi una figura simbolica, no? Esiste davvero oppure è una immaginazione o è qualcosa di più universale?
1: Lo è una figura che diventa simbolo. Credo che ognuno di noi abbia conosciuto un Sergio nella propria vita. Uh-huh. E Sergio è appunto la parte razionale di noi, magari siamo stati proprio noi Sergi di qualcun altro.
0: Sì.
1: E Sergio è quello. È una canzone che parla anche un po' di nostalgia, no?
0: Uh-huh.
1: È una canzone che guarda un po' al passato e dice: guarda, quello ero io, ero Sergio, adesso non sono più Sergio.
0: Certo.
1: E però mi manca. Uh-huh. È tutto lì.
0: Avete scelto anche un'altra immagine, un altro scenario simbolico all'interno della canzone, e compare il Gran Sasso, no? Un luogo, sì, che ha un forte valore evocativo. Come mai avete scelto proprio questo scenario?
1: Ma io sono di Ascoli Piceno, e quindi la provincia che confina, delle Marche, che confina con l'Abruzzo. Il coniuge Bassi è invece completamente abruzzese, stando di Vasto, anche se da Vasto non si vede il Gran Sasso, ma o forse sì, ma da Ascoli si vede bene.
0: Certo.
1: E è un luogo che frequento ogni tanto perché mi piace camminarci e poi volevo un po' omaggiare il coniuge abruzzese,
0: mm-hmm,
1: e un po', ecco, immaginare un luogo in cui uno può andare e rilassarsi veramente e cercare di trovare il proprio Sergio.
0: Certo. Ecco, non so se da Vasto si vede il Gran Sasso, però sicuramente se ne sente l'influenza, se ne sente, lo metto tra virgolette, il profumo di un posto meraviglioso. Musicalmente il brano si distingue per l'uso che fate importante dei sintetizzatori e anche di una lunga introduzione strumentale. Ecco, come siete riusciti a costruire questa atmosfera che in fondo sembra anche cinematografica?
1: Beh sì, siamo partiti dalla mia canzone Nuda e Cruda, che ho presentato al coniuge Marco Bassi, che saluto, e lui è un pianista, e quindi ha familiarità con gli strumenti, quei tasti bianchi e neri, e ha molti synth, e quindi è stato semplice poi muoversi su quella direzione. il fatto che ci sia questa lunga introduzione deriva proprio da questo. Siamo partiti quindi dagli accordi, abbiamo poi introdotto una ritmica che all'inizio era una ritmica afro, sulla quale poi si muovono queste linee melodiche e questi suoni che sono un po' diciamo datati, però spiacciono. Mm-hmm. E quindi è proprio questo, è stato un percorso anche piuttosto rapido, però molto ben ragionato.
0: Molto ben ragionato. Dopo alcuni anni di pausa siete tornati sicuramente con una nuova maturità artistica. Cosa è cambiato nel vostro modo di scrivere e produrre musica? Se è cambiato qualcosa?
1: Beh, sicuramente per quanto mi riguarda sì, devo dire che noi coniugi non abbiamo mai divorziato realmente, perché anche se abbiamo poi intrapreso percorsi differenti, no? Io ho fatto le mie cose da solista e il coniuge anche, no? Lui è stato poi il turnista di molti autori anche di rilevanza nazionale, però ci siamo sempre sentiti, io ho sempre condiviso col maestro le mie cose, ottenendo poi dei consigli o anche delle strigliate a volte, perché insomma lui è così, è un maestrino.
0: È un maestrino.
1: In tutto questo sì, sono cambiate le cose, ovviamente nel mio modo di scrivere sicuramente sono molto più attento al modo di scrivere i testi, spero che si noti, ecco, certo. Sì, sono cresciuto da quel punto di vista.
0: Ecco, come dicevi, Luca e Marco provengono da percorsi molto diversi, ma nello stesso tempo anche complementari, ma secondo me questa diversità poi rappresenta quella che è la ricchezza, no, del progetto Coniugi Orsini. Sono le diversità poi che fanno alla fine il concreto quando vengono messi insieme.
1: Sì, lo spero che sì, che poi da queste diversità, da queste anche comunanze di intenti, poi esca qualcosa di piacevole per chi ascolta.
0: Beh, voi nella vostra carriera avete comunque aperto dei concerti ad artisti come Bruno Risas, gli Area, i Quinto Rigo, no? Queste sono esperienze, sì, sì, poi che alla fine danno una bella botta nel percorso, no? Perché sono delle bellissime, certo, esperienze.
1: Certo, sì, assolutamente. Ecco, aprire agli Area, per esempio, che sono un mito, uh-huh, per noi è stato meraviglioso, ma anche ovviamente a Quinto Rigo, con cui abbiamo anche in parte collaborato, perché Valentino Bianchi, cofondatore della band, ha suonato sul nostro brano. No, sono state tutte esperienze che hanno concorso alla coesione della band, no?
0: Certo. Ecco, Sergio, quale tassello occupa nel vostro nuovo EP? Quale ruolo ha in questo lavoro?
1: Sergio è il secondo brano, uh-huh, in uscita, ed è il brano. È il brano anni 80, direi, con quelle sonorità lì. È il brano meno ascoltabile tra i due che sono usciti. Il primo era Piero, perché appunto la prima l'introduzione, per esempio, lunga all'inizio, le fughe strumentali che ci sono nel centro del brano non sono certamente in linea con quello che esce normalmente, no? Mm-hmm. Però non ce ne ha fregato nulla, e così è, certo. e ci piace questa cosa,
0: quindi
1: quello è il ruolo di Sergio. Bene. E poi ne usciranno altri, posso anticipare che ogni brano avrà una sua cifra, piuttosto diversa l'una dall'altra, ecco, sono tutti brani che sorprendono un pochino.
0: Ecco, ci sono anche dei concerti in vista?
1: Pensiamo, noi abbiamo un agente amico che è Alessandro Piccioni, detto il Piccio, che si occupa della promozione dell'EP, si occuperà della promozione dell'EP, ma lo fa da molti anni, e immaginiamo che quando sarà uscito ancora più materiale cominceremo a promuoverlo nella penisola, ecco. Però non ci sono ad oggi delle date.
0: Insomma, un po' un passo alla volta e con tanta riflessione, questo sicuramente fa bene. Sergio, questo è il singolo dei Coniugi Orsini, che confermano una cifra stilistica molto originale, fatta di una scrittura evocativa, di una ricerca sonora e una grande attenzione ai dettagli. È una canzone che non impone una sola interpretazione, ma invita ogni ascoltatore a interpretare un viaggio personale personale tra ricordi, tra simboli e significati nascosti, dimostrando come la musica possa ancora essere uno spazio di scoperta e di immaginazione. Io ringrazio Luca Orsini per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie
0: Luca, noi ti aspettiamo per le prossime cose, noi siamo qui.
1: Va benissimo, disponibile.
0: Ciao Luca, alla prossima. Grazie, ciao.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande non l'avevo

E con le atmosfere evocative di Sergio, dei coniugi Orsini, si chiude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, paesaggi sonori e storie molto diverse tra loro, accomunate da un unico elemento: la voglia di raccontare qualcosa di autentico attraverso la musica. Abbiamo iniziato insieme ai Resta Vinvé con Mi vuoi bene o no. Abbiamo poi respirato tutta la vitalità dell'estate con Niccolò D'Agostino e infine con i coniugi Orsini siamo entrati in un racconto sospeso tra realtà e immaginazione con la loro canzone Sergio. Tre progetti diversi, tre identità artistiche ben definite e tre modi originali di raccontare il nostro tempo. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro talento, le loro esperienze e i loro nuovi progetti discografici e un grazie soprattutto a voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ogni settimana ci seguite con entusiasmo e curiosità. Da Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove continueremo a dare voce ai protagonisti della nuova musica italiana. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Grazie per essere stati con noi. Un caro saluto, buona musica e alla prossima.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, buon 4 agosto, buon compleanno mamma tra le altre cose. Il calendario dice estate piena, ma se guardate bene c'è anche un'ombra di fine stagione che si allunga. I turisti sono ancora qui, ma il loro entusiasmo inizia ad affievolirsi. Speriamo continui ad affievolirsi e speriamo continui ad affievolirsi, come la crema solare che non basta più a proteggere la pelle. L'estate, si sa, è come una canzone che non vuole finire, cari amici, ripete il ritornello fino allo sfinimento, poi quando meno tu le aspetti se ne va. Siete su Radio Capodistria, questa è Estate Freschi e io sono Samuel. Oggi parliamo di profezie, di tecnologie, di voci che attraversano i secoli e di piogge colorate. Perché l'estate, anche quando sembra non finire mai, ha bisogno di colonne sonore che la rendano indimenticabile o almeno sopportabile. Iniziamo con un uomo che di profezie se ne intende e di metal anche. 1969 nasce a Belo Horizonte in Brasile Massimiliano Antonio Max Cavalera, cantante e chitarrista, frontman dei Sepultura prima e dei Soulfly poi. Un uomo che ha fatto del metal estremo la sua ragione di vita, attraversando decenni di cambiamenti senza mai perdere la sua furia. Prophecy è uno dei suoi brani più noti, con i Soulfly, un inno alla resistenza e alla spiritualità tribale. Prophecy, quindi profezia. Max Cavalera ha passato la vita a cantare di apocalissi, di guerre, di rinascite, e le profezie nella vita reale sono spesso solo brutte notizie mascherate da speranza, ma lui intanto continua a suonare e a farci credere che forse un domani esiste ancora. Tra l'altro è momentaneamente in tour, che ora è arrivato il momento dei festival, con i Cavalera insieme a suo fratello Igor, e sta riproponendo live l'album di 30 più anni fa, il mitico Chaos AD dei Sepultura, da non perdere. E dai profeti del metal, cari amici, passiamo agli sperimentatori del rock. Tim Wright, bassista dei Pere Ubu, ci ha lasciato nel 2013 e con lui un pezzo di avanguardia. Quindi ecco, bassista e cofondatore di Pere Ubu e membro dei DNA, poi un musicista che ha attraversato le avanguardie del rock sperimentando con il suono e la forma. We Have the Technology è la canzone che andiamo a sentire, ed è un brano che racchiude il suo spirito: innovazione, ironia e una voglia di andare oltre. Pere Ubu.

We have the technology, abbiamo la tecnologia, ebbene sì, la tecnologia ce l'abbiamo. Peccato che l'abbiamo usata per mandarci messaggi e guardare video di gatti mentre il mondo continua a bruciare, insomma, ecco. Tim Wright con i suoi bassi distorti aveva capito tutto, peccato che nessuno lo abbia ascoltato. E se parliamo di voci che attraversano il tempo, non possiamo non citare Boya Brennan, la voce dei Clannad, sorella maggiore di Enya, che compie oggi 74 anni. Nasce a Dublino nel 1952, una carriera fatta di arpeggi celtici, atmosfere sospese e una voce che sembra venire da un altro mondo. Show Me e Big Yellow Taxi sono due brani che mostrano la sua versatilità, dal folk più puro alla cover di Joni Mitchell. Attenzione alle linee di basso e di chitarra, siamo quasi al progressive. Moya Brennan, a estate fresche.

E abbiamo sentito Show Me a Big Yellow Taxi di Moya Brennan, che ci porta in un'Irlanda fatta di nebbie e di canti antichi. La nebbia oggi, cari amici, però, ecco, è quella dello smog soprattutto, e il canto antico è stato sostituito da notifiche fastidiose, altro che antiche, ma lei insomma intanto continua a cantare, a farci sognare. Speriamo che le melodie prendano il sopravvento sulle notifiche. Da Dublino vogliamo negli Stati Uniti. Bruce Springsteen nel 2002 pubblica The Rising, un album che parla di rinascita dopo l'11 settembre. Conquista la numero uno nel Regno Unito, un album che riflette sugli attentati, come dicevo, un successo di critica e di pubblico che vince 2 Grammy e segna l'inizio della collaborazione con il produttore Brendan O'Brien. Empty Sky è uno dei brani più toccanti dell'album.

Empty Sky, cielo vuoto. Bruce Springsteen ha sempre saputo cantare l'America, quella ferita e quella che si rialza. Peccato che il cielo oggi è più vuoto che mai, non per gli aerei ma per le speranze. Lui intanto continua a cantare, a farci credere che il cielo prima o poi si riempirà di nuovo. Beh, si riempirà di qualcosa, si riempirà sicuramente, cari amici, di smog, immagino. Comunque, chiudiamo il primo blocco con un principe, anzi con Prince. Nel 1984 Purple Rain dominava le classifiche e ancora oggi, a distanza di 40 anni, continua a farlo. Ecco, nell'84 ci fu una permanenza di 24 settimane in cima alle classifiche degli Stati Uniti con Purple Rain, l'album, ricordo, che include When Doves Cry e Let's Go Crazy, oltre alla title track, che vendette oltre 20 milioni di copie, un capolavoro che ha segnato un'epoca. Purple Rain, quindi, pioggia viola, Prince l'ha scritta come un inno, una preghiera, un addio. Purple Rain, Prince, a tra poco. I never made-

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati su Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco. Se nel primo abbiamo celebrato compleanni e ricordato leggende, ora ci tuffiamo nell'attualità, quella che scotta, quella che fa discutere e che a volte fa anche male. Iniziamo con una storia che mescola musica, politica e censura. I Massive Attack sono stati bannati a tempo indeterminato da Singapore dopo aver esposto una bandiera palestinese durante il loro concerto del 29 luglio alla Star Theater. Le autorità locali hanno avviato un'indagine e dopo il concerto la band è stata trattenuta, interrogata e perquisita. I passaporti confiscati. E la loro colpa quale sarebbe? Quella di aver sventolato la bandiera di uno stato sovrano riconosciuto da 157 paesi. Angel, angelo dei Massive Attack, la canzone che abbiamo sentito in apertura. Loro hanno sempre avuto un'anima politica, dai cartelli contro il genocidio alle proteste a Trafalgar Square. La loro musica è sempre stata un atto di coscienza. Peccato che Singapore, come molti altri posti del mondo, non ami chi alza la voce o una bandiera, ecco. Ma loro intanto continuano a farlo e a pagarne le conseguenze. E dopo la politica, il post-punk Black Doldrums, il trio londinese che esplora le forze psicologiche che plasmano l'identità, torna con un nuovo album, Repetition Compulsion, il terzo album del trio londinese, in uscita il 13 novembre per Fast Club. Un singolo post-punk ipnotico e oscuro, quello che andiamo a sentire, che completa la loro State of Mind Trilogy, un'esplorazione delle forze psicologiche che plasmano l'identità, la memoria e le relazioni umane. Ascoltiamo appunto Repetition dei Black Doldrums.

Repetition, ripetizione, il titolo è già un programma. La vita, come il post-punk, è fatta di ritorni, di gesti che si ripetono, appunto, di errori che ahimè si replicano, e i Black Doll Drums lo sanno bene e lo mettono in musica. È peccato che la ripetizione nella vita sia spesso solo una forma di stallo, eh sì, proprio quello. Loro invece continuano a cercare, questo comunque è un bene. Che dire, niente, buona fortuna. Dopo i londinesi, i Greta Van Fleet, la band che ha fatto del revival del rock anni 70 il suo marchio di fabbrica, annuncia il quarto album, Palace for the People, il quarto album in uscita il 9 ottobre, registrato in Tennessee, prodotto dalla band insieme a Mike Elizondo. Il nuovo singolo si intitola So You Stand e i quattro ragazzi del Michigan continuano a portare avanti la loro missione, quella di tenere vivo il rock che sembrava dimenticato. Sentiamo questo singolo, So You Stand, dei Greta Van Fleet.

So You Stand, ti ho visto stare in piedi. I Greta Van Fleet hanno costruito una carriera sulle spalle dei Led Zeppelin e non se ne vergognano. Peccato che il rock oggi è più quasi un museo, ecco, si è ridotto a quello, ma loro intanto, ecco, continuano a suonare, a farci credere che il palazzo per la gente esista ancora. Chiudiamo il secondo blocco, la seconda parte di Estate Freschi, con una notizia che ci ha colpito tutti. Glenn Hansard, il cantatore irlandese, è morto a 56 anni in un incidente stradale a Dublino. Una perdita che lascia un vuoto immenso. Il cantatore irlandese, fondatore dei Frames e dei The Swell Season, ha vinto un Oscar nel 2008 con Falling Slowly, scritta per il film Once. Era molto amato in Italia. Una voce che sapeva raccontare il dolore e la bellezza con la stessa intensità. Wilson Fire e Ghost sono le canzoni che ho scelto. Ruote in fiamme e Fantasma. Glenn Hansard ci ha lasciato in un incidente, come tanti artisti prima di lui. Peccato che le ruote a volte si fermino troppo presto, come è successo appunto a lui, anche se erano infuocate. La sua musica però continuerà a viaggiare, a farci compagnia e a ricordarci che la vita, anche quando finisce, lascia sempre un eco.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al terzo blocco, dopo l'oscurità, la luce, la rabbia e la dolcezza. Iniziamo con una band tedesca che ha fatto dello shoegaze la sua ragione di vita. Ethic Ocean, I Promise I'll Try Every Day. Un EP che è un viaggio, diciamo così, un viaggio sonoro, con la voce di Henny su tutto, le chitarre dance e soniche, la produzione di Mark Gardner e di Ride. Ecco, tutto fila per il verso giusto in quest'album. Sun è la canzone che abbiamo sentito, Sole, ecco, gli Ethic Ocean lo cantano come se fosse una sorta di sogno, anche se il sole in questi giorni, anzi nella vita reale, è spesso un incubo di caldo e sudore. Ma mentre la canzone dura, possiamo chiudere gli occhi e immaginare un sole più gentile, più leggero, più shoegaze, diciamo così. E dopo il sogno tedesco, cari amici, passiamo alla poesia inglese. Beth Orton, la nostra antenna verso il cosmo, letteralmente, ecco, The Ground Above, l'opera musicale più diretta e senza compromessi della cantautrice inglese, urgente e cruda, racconta sopravvivenza e rinnovamento, maternità e identità, disagio politico e la scelta di restare nell'amore, nell'arte e nel mondo. The Ground Above, Beth Orton su Radio Capodistria.

The Ground Above, il terreno sopra. Beth Orton ci porta in un luogo dove la terra è più leggera, dove il cielo è più vicino, con una voce che sa essere sussurro e urlo, carezza e lama, anche se il mondo sotto è sempre più pesante, ma lei intanto canta. E dalla poesia passiamo alla danza, da un'arte all'altra oggi, mannaggia cari amici. Stiamo andando alla grande, i Temples, con un album che è un viaggio tra psichedelia e dance. I Temples tornano con l'album dal titolo Bliss, quinto album della band di Kettering. Qua alziamo i tempi, passiamo a melodie euforiche e malinconiche della dance music della fine degli anni 90 che si fondono con riff e loop piuttosto psichedelici, ispirati da Faithless, Underworld, Prodigy e Heroic Soap. Poi possiamo citare anche Moby, Massive Attack e via dicendo. Ecco, Jetstream Heart dei Temples.

Jetstream Heart, che sarebbe, si potrebbe tradurre come cuore di corrente a getto. Ecco, i Temples ci portano in un viaggio tra i club degli anni 90 con tutte le psicadelie del caso, sia degli anni 90 che dei giorni nostri. Un disco che è un inno alla gioia,

ma anche alla malinconia, anche se la gioia, ecco, è spesso un prodotto usa e getta, ma loro ci credono comunque. Dopo il viaggio, l'offerta eBay con un album che è un ritorno a casa. Non sto parlando dell'eBay negozi online, ma degli eBay con Offering. La band che arriva al quarto album, un duo franco-cubano, album realizzato interamente a La Habana con artisti locali, un invito a lasciarsi andare, a tornare a casa e a evolversi, testi in inglese, francese e spagnolo, per la prima volta come artiste indipendenti. Davvero un progetto da tenere d'occhio degli eBay. Ascoltiamo Asset e Focus. I keep

Asset e Focus, due brani che sono due preghiere. Gli eBay ci portano alla Havana tra percussioni travolgenti e armonie delicate. Un'offerta alla musica, alla vita, al ritorno, anche se il ritorno a volte è più difficile della partenza, ma loro ci provano comunque. E noi chiudiamo la terza parte con le Big Moon, con un disco scritto durante una convalescenza con la speranza di tornare a sentire. L'album si intitola Forever, quarto della band alt pop londinese. Album scritto durante la convalescenza, come ho già detto, della frontwoman Juliet Jackson, dopo un'operazione ad un timpano che le ha fatto perdere, ecco, gran parte dell'udito. Mannaggia. Ho scritto canzoni per un periodo immaginario in cui sarei stata completamente guarita e di nuovo felice, ha raccontato. La canzone che sentiamo è Gravity, gravità, quindi la forza che ci tiene ancorati alla terra anche quando vorremmo volare. Le Big Moon ci parlano di guarigione, di speranza, di futuro, anche se il futuro ovviamente è incerto, ma loro intanto sognano e noi ascoltiamo, e con questa gravità la nostra terza parte volge al termine. Ora una pausa, poi la quarta ed ultima parte dove la musica si farà più estrema e selvaggia. Gravity, Big Moon.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati nella quarta ed ultima parte di Estate Freschi. Dopo il primo blocco delle ricorrenze, il secondo e il terzo di attualità, chiudiamo con un po' di tutto: il ritorno dei Trash Can Sinatras, il desert rock del Mali, il post-punk del South Dakota e il ritorno di una leggenda di Manchester. Perché l'estate, si sa, è anche il momento degli addii, ma anche dei ritorni, degli inizi, delle rinascite e di quelle canzoni che ti ricordano che nonostante tutto c'è sempre un motivo per essere ottimisti, o almeno per provarci. Trash Can Sinatras, dopo 4 anni di assenza e un singolo pubblicato a febbraio, il leggendario quintetto scozzese annuncia il suo primo album in 10 anni, 11 nuovi brani nati da sessioni di composizione sparse tra baite di montagna, partite di poker a tarda notte e tranquille routine quotidiane. Una band che ha sempre preferito l'avventura alla carriera, si può dire. Ever the Optimist è il loro manifesto, sempre l'ottimista. Peccato che il cinismo oggi sia più diffuso della speranza, e noi ne siamo ben consapevoli. Dopo l'ottimismo scozzese, il deserto del Mali, Amanar The Kidal, con un album che è un appello all'unità e un viaggio nel cuore del Sahara. Kel Tamashek, un album autoprodotto, registrato nei piccoli studi di Bamako, seguendo la tradizione della Souf, il suono chitarristico Tuareg reso popolare dai Tinariwe, per esempio. Gli Amanar evolvono il suono verso un groove serrato e più vivace. Il titolo, che significa popolo Tuareg, è un appello all'unità tra i membri della comunità dispersi. Un disco che è uno schizzo per un paese in pace. Dei Amanar The Kidal ascoltiamo Al-Jahalat.

Al-Jahalat, un titolo che non conosciamo ma che suona come un invito. Amanar de Kedal ci portano nel deserto, dove la musica è l'unico linguaggio che unisce. Dal deserto voliamo nel South Dakota, Off Contact. Chi li conosce lo sa, una band che crea un sound difficile da classificare tra post-punk, shoegaze e psichedelia. Un sound, come dicevo, ecco, quindi, che attinge all'urgenza del post-punk, ai groove di Manchester, alla nebbia dello shoegaze e alla progressione lenta e intensa del post-rock. Ballabile ma atmosferico, radicato ma proteso verso qualcosa di più vasto, si può dire. Paragoni illustri, Fugazi, Sonic Youth, Mission of Burma e via dicendo. Ascoltiamo A New degli Off Contact.

A New at the Clink, le due canzoni appena sentite degli Off Contact, quindi di nuovo è il tintinnio. Gli Off Contact ci portano in uno spazio tra tensione e liberazione, una liberazione spesso illusoria, ma loro intanto ecco, continuano a cercarla e a suonare, e ci hanno portato con piacere a quella che è la chiusura del quarto ed ultimo blocco e della puntata di oggi di Estate Freschi. Chiusura con un ritorno atteso, quello dei Diderutti Column, la leggendaria band di Manchester che torna dopo oltre 15 anni. Renaissance, il titolo. Intorno al lavoro chitarristico di Vinnie Reilly, l'album oscilla tra atmosfere sonore e struttura, calde distese ambient, pianoforte, ritmi e parti vocali di una nuova generazione. Una rinascita tempestiva e vitale per una band che ha influenzato molte generazioni. Your Shadow at Evening, la canzone che ho scelto, la tua ombra la sera. I Diderutti Column con questa canzone ci portano in un luogo dove il tempo si ferma, dove la chitarra di Vinnie Reilly è ancora quella stessa, ecco, di 40 anni fa. E con quest'ombra, che è quella che si allunga quando il sole inizia a calare, la puntata, cari amici, finisce. Ma non è una fine, è solo una pausa, perché l'estate, come la musica, non si ferma mai veramente, semplicemente si trasforma. Oggi abbiamo sprecato due ore preziose a parlare di profezie, di censure a Singapore, di deserti maliani, di ottimismo scozzese e di rinascite che arrivano quando meno te le aspetti. Di Prince, di Bruce, di Moya, di Max, di Glenn, insomma abbiamo ascoltato canzoni che parlano di tutto e di niente. E se c'è una cosa che questa puntata ci ha insegnato, cari amici, è che l'estate è una truffa. Sì, sì, promette sole, relax e felicità, e invece ti lascia con la pelle bruciata, il conto in banca prosciugato e la consapevolezza che tra un mese tutto sarà già finito. Che dire, niente, fuori a Capodistria il sole è ancora alto, ma comunque ecco, non illudetevi, il buio arriverà presto. Noi a Estate Freschi su Radio Capodistria abbiamo fatto il nostro, vi abbiamo messo in fila dischi, storie, battute amare, il resto lo fate voi, alzate il volume, abbassate le aspettative e cercate di non scottarvi troppo. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel, se tutto va bene ci risentiamo presto.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.